0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Dottore, ho un dolore qui.
1: Ti spogli?
0: Tolgo anche i pantaloni.
1: Come si chiama?
0: Gianni della Procura.
1: Che cos'ha?
0: È un periodo che mi fa male la testa.
1: E perché ha tolto i pantaloni?
0: Le ho detto, è un periodo che mi fa male la testa.
1: Febbre?
0: No.
1: Inappetenza?
0: No.
1: Insonnia?
0: No.
1: Fuma?
0: No, grazie, solo le mie.
1: Mal di fegato?
0: No.
1: Ha mai fatto dello sport?
0: Mai.
1: Mai occupato di politica?
0: Mai.
1: Mai preso giorni ferie? Lei è un bravo patriota, bravo!
0: Professore, cosa crede che sia?
1: Ma adesso vediamo.
0: Quando vediamo, professore?
1: Senta, caro, il tempo e il luogo li scelgo io.
0: Ma è un periodo che mi fa male la testa.
1: Allora mi dica.
0: Ho solo 47 anni.
1: Il cuore è a posto?
0: Il cuore è a posto.
1: Credevo fosse proprio il cuore.
0: No, no, no, il cuore è a posto.
1: Allora non è niente di grave.
0: Ma sarà qualcos'altro.
1: Meno male, lei lavora troppo, amico mio.
0: Se non si lavora non si mangia, professore.
1: Non faccia il cretino.
0: Grazie, professore, troppo buono.
2: Viva, viva la galera! Che ti fa bel rozzo e nero! Viva, viva la galera, ti dà il pane verso sera. Viva, viva la galera, ti difende la frontiera. Viva, viva la galera, non ti porta via la pera verso sera. Verso sera, sull'aria di summertime. Avin, di, avin.

tribula, de tribula per pu de campa per Laura, Laura per pu de sfissia. Io c'ho la macchina, c'ho un bel mestiere e non faccio il minatore.

0: senza. M'han detto ieri
1: sera, cos'è?
0: Il dottor Biraghi,
1: chi è?
0: Il capo reparto,
1: ah,
0: che sono licenziato
1: in tronco.

Non c'ho più la macchina, son disoccupato. La mia donna mi ha lasciato senza mutua, senza casa.

Allora libertà, confessione, no, confessione, libertà, no, libertà e rivoluzione, no, sì, rivoluzione, no, rivoluzione, sì.

0: è caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è fresco.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni.
1: Oh, cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione,

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Ed eccoci in collegamento con Antonio Mazzeo, cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao.
1: Buongiorno a voi.
0: E appunto per parlare in particolare di Sigonella, diciamo delle basi militari americane e della NATO, ogni tanto si parla per gli annunci spot che Trump dice chiudiamo, leviamo, eccetera. Noi diremmo magari, ma invece tu cosa ci racconti?
1: Beh, diremmo magari, ma purtroppo, cioè, si tratta di mera propaganda ed è all'interno dello scontro tra Stati Uniti e alcuni paesi europei membri della NATO, a cui Washington chiede maggiori impegni, maggiori soldi, minacciando eventualmente tagli o ridimensionamento delle proprie forze armate. Ma ovviamente questo non riguarda assolutamente le basi militari in Italia, da quella di Vicenza, Camp Derby e ovviamente la base di Sigonella, che sono strategiche proprio per gli interessi statunitensi nell'area mediterranea rispetto al continente africano e ovviamente rispetto al Medio Oriente. Non sono basi che hanno un po' la funzione di supporto.

0: un decremento di queste operazioni, ma continuano a essere basi strategiche per insomma, gli interventi americani nell'area del Mediterraneo.
1: Assolutamente, ovviamente il ridimensionamento del traffico è dovuto ovviamente alla de-escalation che ha portato alla firma di questo memorandum che apre 60 giorni di fuoco per verificare se ci saranno le condizioni per portare a termine quelli che dovrebbero essere gli obiettivi, cioè il ritiro delle forze armate statunitensi dall'area, la fine degli attacchi israeliani in Libano, eccetera. Però, ripeto, si tratta esclusivamente di una situazione transitoria legata a questo tentativo di ridurre il conflitto con l'Iran. Però attenzione, la base di Sigonella resta strategica perché non è soltanto legata all'area iraniana o a quello che accade nel Mediterraneo orientale. Gli statunitensi stanno aumentando enormemente la loro pressione militare nel continente africano, stringendo nuovi accordi, rafforzando la loro presenza nell'area, in quello che è oggi un'area fondamentale anche nel contrasto della penetrazione economica e finanziaria cinese in questo continente.
0: E stavi dicendo prima che insomma sembra che a livello europeo ci siano voci per un maggior dispiegamento sul territorio italiano degli armamenti?
1: Sì, voglio ricordare che proprio il quotidiano Repubblica, è un reportage direttamente da Bruxelles alla sede NATO, soffermandosi sulle minacce statunitensi di taglio e di riduzione della presenza dei cacciabombardieri in Europa, ha accennato espressamente, riportando fonti riservate atlantiche, di una discussione in ambito statunitense proprio del potenziamento delle infrastrutture in Sicilia, ripeto, proprio per il ruolo geostrategico sempre maggiormente crescente relativamente al continente africano.
0: Relativamente al continente africano, ma di quali territori in particolare?
1: Allora, in questo momento gli statunitensi stanno particolarmente monitorando molto tutta l'area del Corno d'Africa, ovviamente della Somalia, che è strategica soprattutto per il controllo degli stretti del Mar Rosso e dello stretto di Hormuz. Direi che esiste un golfo persico molto più esteso di quello che conosciamo, che non riguarda soltanto la parte medio orientale ma riguarda proprio tutta la parte dell'Africa orientale. Ma voglio ricordare che nelle ultime settimane sono stati lanciati veri e propri strike in Nigeria contro presunte organizzazioni islamico-radicali e anche questa parte dell'Africa occidentale diventa strategica, perché non dobbiamo dimenticare che proprio l'Africa occidentale è una delle zone di maggiore produzione di energia fossile, gas e petrolio, nonché una delle maggiori aree di transito di chi rifornisce poi sia l'Europa e gli Stati Uniti rispetto al greggio. Per cui gli Stati Uniti stanno rafforzando questa presenza, e poi ripeto, anche perché in questo conflitto a medio-lungo termine con la Cina in questi anni ha fatto enormi progressi, ha firmato numerosi accordi economico-finanziari, è diventato un grande paese esportatore di sistemi d'arma ad alcuni dei paesi del continente africano, e ovviamente in questa logica di conflitto e di scontro gli Stati Uniti, attraverso il comando AFRICOM, che ha sede in Germania ma che ha un comando per le operazioni terrestri nel proprio a Vicenza, dimostrazione che c'è ben poco da sperare in una riduzione della presenza statunitense in territorio italiano, guarda con sempre maggiore attenzione e chiede al Congresso maggiori aiuti economici per rafforzare proprio la presenza in questa parte del continente africano.
0: Per chiudere, quindi, possiamo dire questa pantomima dello scontro Meloni-Trump, con Meloni che fa la patriota dagli alpini, insomma, è un teatrino ovviamente.
1: Sì, è un teatrino, è un veramente, sembra di assistere a quei film del pessimo cinema italiano di fine anni 60, primi anni 70, divorzi minacciati, separazioni minacciate, eccetera. Ma io credo che poi alla fine tutto ritorni, e se ci sono scontri, ci sono scontri in questo momento, credo, più all'interno del governo Meloni che rispetto proprio il governo italiano con gli Stati Uniti d'America.
0: Antonio, noi come sempre ti ringraziamo per queste parole di chiarezza e concretezza.

0: ciao Sara.
1: Ciao. Ciao a tutte e tutti.
0: E benvenuta ai microfoni di Radio Onda Rossa. Anche quest'anno un'edizione di Bande Fam. Siamo alla numero?
1: Siamo alla numero 13.
0: Che sono tante i giorni, appunto, dal 30 di giugno al 4 di luglio. E intanto possiamo dire a chi se le fosse perso negli anni scorsi cos'è Bande Fam.
1: Allora, Bande Fam è un festival di fumetto e illustrazione femminista e transfemminista organizzato dalla libreria Tuba. Come abbiamo detto, appunto, siamo alla 13ª edizione e inizieremo diciamo il 30 con La Notte a Colori, che sono un insieme di mostre che contaminano il quartiere Pigneto. Quest'anno sono

0: di questo mondo. Quest'anno saranno Eliana Albertini, Federico Pace, Wally Payne e Martina Faris, che sono quindi artiste e artiste giovani, comunque hanno meno di 35 anni, ma già affermati, che condivideranno con appunto queste partecipanti al laboratorio dei saperi e anche così delle dritte, si potrebbero chiamare, per un po' provare a spiccare il volo. E con queste artiste poi proseguiremo giovedì 2 luglio, questa volta a Via Pesaro, quindi diciamo lo spazio dove poi si svolgono gli incontri di Bonne Femme. E quindi il 2 luglio è dedicato a Blossoms, per cui scopriremo i mondi creative di queste quattro artiste e concluderemo con un video mapping su un palazzo di Via Pesaro, che è un'esperienza, insomma, Blossoms è nato lo scorso anno ed è stata un'esperienza molto emozionante, quindi speriamo che anche quest'anno lo sia. Poi continuiamo venerdì e sabato, sempre in Via Pesaro, più o meno dalle 18, e con diversi incontri con delle autrici e autor italiane e non solo. Abbiamo per esempio un incontro con Rina Jost, Mel the Sketcher e il collettivo antipsichiatrico Senza Numero, che si svolgerà venerdì. E sempre venerdì ci sarà una fumettista francofona che si chiama Elsa Clé e che ci farà scoprire un po' la storia delle fanzine queer e femministe. E poi insomma abbiamo anche tanti altri incontri. Ovviamente forse mi preme segnalarvi il fatto che lo scorso anno Gorrok Nafisi, una illustratrice iraniana, non era potuta essere con noi, e invece quest'anno ci sarà, quindi riproponiamo il laboratorio che era saltato lo scorso anno e che si chiama Manifesta, che si svolgerà venerdì pomeriggio dalle 3:30 alle 5:30 sempre in Via Pesaro, e poi ci sarà un incontro con lei invece durante la serata.
1: Quindi insomma i giorni dall'1 al 4 ci sono, diciamo, i laboratori, le laboratorie, uh-huh, anzi.
0: Esattamente.
1: E poi ci sono gli incontri. Incontri che hanno, diciamo, se capisco bene, delle sottocategorie: matite fuori dai cardini, dialoghi d'autrici, scenografiche, vortex. Quindi con queste definizioni ci avete voluto dare qualche istruzione su cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora sì, sono dei format, diciamo, che sono un po' la prospettiva con la quale le autrici dal nostro punto di vista si sono affacciate alle pagine poi del fumetto che ci raccontano durante il festival. Vortex invece è un format un po' più ibrido, in cui ci sono immagini e ci sono parole, e quindi è una forma quasi orale di fumetto, si potrebbe dire, e che viene composto per l'occasione, nel caso di Oli Heuser, che ci sarà sabato 22, siamo molto felici di ospitarla. Invece il 2 luglio avremo quella che potremmo chiamare una performance di Povere Puttane, che è un collettivo formato da Giulia Cellino, Martina Sciarizu e Eliana Albertini. E poi sì, un po' ci piace, diciamo, come Chicche Antiche, quest'anno invece sarà Assiate Fricelli, che è la sceneggiatrice del ormai, diciamo, storico Cattive Ragazze, che torna con Troppo Libera, un fumetto dedicato alla figura di Camille Claudel, che ci racconterà, diciamo,

0: di comunità, perché coinvolge un quartiere, è un festival che ha anche delle volontarie che partecipano, è un festival a cui si accede gratuitamente. Ma come si organizza un festival come Bande Femme?
1: Con tanta passione e tanta fatica, ma soprattutto con tanto amore, nel senso che noi gruppo curatoriale, diciamo, ci vediamo ogni settimana per tutto l'anno e quindi piano piano prende forma. E poi, come hai detto, è un festival comunitario, per cui ovviamente oltre a noi poi intanto nasce dalla comunità di Tuba, sia come intento, nel senso che Tuba nasce per dare spazio alle scrittrici e alle soggettività dissidenti che nel mercato editoriale faticano a trovare uno spazio, e Bande Femme nasce per la stessa ragione, nel senso, in un mondo del fumetto dominato, diciamo, da autori e da immaginari un po' eteronormati, la nostra idea invece era quella di dare spazio a immaginari dissidenti, ad immaginari in cui ci fosse una rappresentazione di molti noi possibili, di molti mondi possibili, in cui non sentirsi schiacciate, diciamo, dal presente che attraversiamo, ma invece trovare attraverso l'espressione artistica e l'espressione fumettistica una modalità di lotta che si ponga, diciamo, come un po' obiettivo ideale quello di rovesciare la violenza sessista, patriarcale, razzista e non solo. E quindi quello che un po' proviamo a fare è questo, è portare delle narrazioni a fumetti che aprano degli spazi che sono vitali per noi e troppo spesso non ci sono, soprattutto oggi.
0: E ci resta da dire come informarsi sul programma, che è ovviamente online, e per non dare false speranze ti chiedo anche se alle laboratorie c'è ancora spazio per iscriversi.
1: Allora, le laboratorie, quindi dipende, nel senso che qualcuna è già piena, però ci sono ancora, diciamo, dei posti buchi, io non vorrei dire delle stupidaggini, perché in realtà non sono io quella che segue le laboratorie, quindi io vi inviterei a scrivere alla mail indicata sul sito e provarci.
0: E provarci, perché magari farlo
1: le parole
0: subito.
1: Che restano è sicuramente, diciamo, la laboratoria di Claudia Conte e Michela Rossi è piena. E per quanto riguarda Talea c'è fino a oggi per provare a mandare, diciamo, una mail col portfolio, e poi entro la settimana, diciamo, vi daremo una risposta. E il laboratorio di Giulia Cellino, quindi sempre un laboratorio dedicato a come provare a proporsi al mondo editoriale attraverso il portfolio e la sua costruzione, che ci terrà sabato mattina a Linea Barca, un altro studio di artiste, e anche questo credo sia quasi pieno. E invece Grimorio Spontaneo, che è una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee che crescono nel quartiere, e poi una trasformazione, un racconto con ecologie queer di queste erbe in appunto un grimorio, quindi in delle stampe, in una cosa, diciamo, che dalla pianta si trasforma in una pagina. Questo invece credo ci siano ancora delle possibilità per partecipare.
0: Comunque, diciamo che il consiglio è quello di provare.

0: subito a iscriversi, ecco, se si vuole partecipare. Invece per quanto riguarda gli incontri a Viale Fesaro, ovviamente sono aperti. Vuoi ricordarci il sito su cui vedere il programma?
1: Allora sì, volevo anche ricordarvi Manifesta, che non ho citata come laboratoria, che è quella tenuta da Gorro Knafisi, e invece anche su quella scriveteci. E il sito è www.bondfam.it e c'è anche la pagina Instagram, che è bondfam_. E poi c'è dal sito di Tuba, comunque, quindi www.libreriatuba.it, si accede a tutte le informazioni e anche ai collegamenti per Bondfam, che quando è pronunciato, diciamo, non è esattamente immediato a quale sia la grafia corretta.
0: Bande de Femmes, ve lo dico io.
1: Esattamente.
0: Così. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma rinnoviamo l'appuntamento dal 30 giugno al 4 luglio al Pigneto.
1: Esatto, io direi che vi aspettiamo, ci vediamo per strada, saremo appunto nel quartiere il 30 a passeggio, e invece dal 2 al 4 ci vediamo da Tuba e in via Pesaro.
0: Grazie e a presto.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: E quindi passiamo ancora a una traccia musicale per poi tornare in voce con un altro appuntamento.

0: Torniamo ancora in voce quando sono le 11:49 minuti. Un altro appuntamento e un altro libro di cui parlare è una graphic novel. Oggi 24 giugno alle 17:30 alla sede della stampa estera che si trova a Palazzo Grazioli in via del Plebiscito si presenta Morte di un poeta di Marina Collaci e Paolo Quinti, che sono entrambi al telefono con noi. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, grazie di questa partecipazione. E appunto, Morte di un poeta, si tratta della vicenda di Peppino.

ha prodotto, diciamo, il materiale grafico. E, mi è piaciuta questa storia perché attraverso il disegno, speriamo siamo riusciti a parlare di cose che sarebbero state trattate in documenti, in relazioni, e che potrebbero risultare appunto pedanti e noiose. Una lettura di questo genere, dove affronta tutti questi aspetti, partendo dalla vicenda di Peppino Marotto, raccontando la sua storia, eccetera, eccetera, però viene persecata da tutti questi elementi che la Sardegna poi offre, dall'immaginario dei riti antichi, dalle maschere, dal banditismo, per cui questi aspetti qui danno la possibilità, hanno dato a me perlomeno la possibilità di raccontare queste cose anche attraverso il disegno ed evocare appunto queste immagini, che o tentare di evocare queste immagini.

0: come luogo di vacanza, uno sfruttamento che ha appunto devastato il territorio, e dall'altra parte noi sappiamo appunto che le servitù militari continuano a condizionare fortemente la Sardegna, come anche altre zone d'Italia, ma la Sardegna forse in maniera assolutamente più forte, e quindi insomma è una storia che appunto immaginiamo bella e piacevole da leggere e da sfogliare, ma anche che ci aiuta a appunto a dare una profondità storica a tematiche molto attuali.
1: Sì, beh, lì si sperimentano le armi, cioè voglio dire, qualsiasi stato pagando una cinquantina di migliaia di euro può sperimentare qualsiasi arma chimica in Sardegna, e lì dove ci sono questi documentari sui centenari nascono pecore con tre nasi, quattro occhi, eccetera eccetera, insomma.
0: E parlavate, prego, scusa.
2: È tutta la battaglia su adesso sui parchi eolici, dove chiaramente il fabbisogno della Sardegna viene superato abbondantemente e a discapito del paesaggio, del mare, delle condizioni, diciamo, anche di vita delle popolazioni, e poi in particolare della natura. Insomma, c'è questo problema, per esempio, delle valle ioniche, dentro situazioni dove, che ne so, c'stanno uccelli migratori, fenicotteri che vengono uccisi da questa rete di pale, che ancora poi si stanno mettendo in atto, in opera, e comunque c'è una forte opposizione, si sta creando, dico, rispetto a questa vicenda, per cui quando si diceva non c'è mai fine, perché la storia continua.
0: La storia continua, sì. Prima parlavate della difficoltà di organizzare una presentazione a Orgosolo, oggi viene presentato a Roma, avete già fatto altre presentazioni?
1: No, è appena uscito da 2 giorni il libro.
0: Quindi quella di oggi è la prima presentazione.
1: Sì.
0: E non so se volete rilanciare l'appuntamento per oggi, l'ingresso è gratuito fino all'esaurimento posti, leggo.
1: Sì, sì, siamo a Palazzo Grazioli, che comunque è un bellissimo palazzo, era la sede di Berlusconi, dovevano luogo i funga funga, e quindi nella sala grande, siamo lì dalle 17:30, e ci sarà anche Peter Kammerer, che è uno scrittore tedesco della vecchia Germania, quella che mi ha fatto conoscere l'Italia, quella che amava il nuovo canzoniere italiano, quella che pubblicava i CD dei tenores di Bitti, dei tenores di Nionelli, quella che amava la musica popolare grazie a Giovanna Marini, una Germania sprofondata nel mare come Atlantide, ma lui insomma ancora è della vecchia guardia, ha 87 anni e parlerà insieme a Marika. Quindi io penso che sarà una discussione molto bella, e chi vuole può partecipare con il suo intervento, e questo, quindi invito chi può a venire, che ci fa piacere.
0: E rilanciamo appunto l'invito anche noi, non so se volete aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto l'appuntamento è oggi alle 17:30 a Palazzo Grazioli, che effettivamente mi fa anche un po' impressione dirlo, ma in questo caso uno spazio restituito alla collettività.
1: Infatti, vi aspettiamo per discutere allegramente con speranze per un futuro diverso.
0: Allora, grazie ancora e a oggi pomeriggio.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Vediamo se riusciamo anche a mettervi una traccia musicale. Eccola.

0: Bene, sappiamo anche che a livello proprio di pressione, no, diplomatica, c'è stato un grosso intervento da parte della Turchia anche. Quindi queste sono le informazioni che abbiamo. Sappiamo anche che 2 giorni fa il capo dei servizi segreti di turco ha fatto visita a Saddam Haftar per parlare della questione del convoglio, nonostante non ci fossero persone turche direttamente sotto sequestro, però alcune di loro hanno partecipato appunto alla missione umanitaria, per cui sì, questo è quello che sappiamo, molto poco, però queste sono le informazioni che abbiamo avuto. Ovviamente poi c'è tutta la parte riguardante Haftar, le relazioni che le milizie hanno col governo italiano, quelle con l'Europa e anche il memorandum recente che è stato firmato, per cui sono quello da un po' anche il contesto del momento,
1: sì, che
0: politico
1: questo...
0: delle relazioni, sì, tra Italia e...
1: Sì, in un momento come questo in cui, tra virgolette, anche le nuove norme sull'immigrazione, insomma, non ci fanno ben sperare.
0: Sì, sì, diciamo che c'è una tendenza, soprattutto del Ministero, no? Degli Esteri italiano, diciamo, quando succedono queste cose, questo genere di emergenze diplomatiche, c'è sempre la tendenza a decontestualizzare tutto e a trattarlo come un'emergenza diplomatica rispetto dei cittadini che sono presi proprio come degli individui che sono capitati in una situazione. Non è così, c'è tutto uno storico dietro, ci sono delle ragioni, ci sono anche delle intenzioni politiche, c'è una missione umanitaria, c'è il diritto internazionale e c'è la condizione di una parte della Libia che non è a noi sconosciuta. Abbiamo tantissime responsabilità in quel territorio là e far finta che tutto questo non esista è abbastanza ridicolo, però sì. E oggi infatti sia Domenico che Dina hanno messo un po' l'accento su tutto questo.
1: Sì, perché
0: prima di...
1: Perché in realtà, non so, correggimi se sbaglio, non c'è stata una vera e propria presa di posizione da parte del governo italiano di condanna rispetto a questa prigionia, no? Questa è una delle critiche che mi pare sia uscita fuori anche dal Global Sumud Italia.
0: Sì, certo, non c'è stata alcuna parola al riguardo. Le interrogazioni parlamentari che sono state, cioè, di questi mesi che abbiamo potuto insomma vedere riguardo al convoglio erano soprattutto dell'opposizione, quindi sì, no, non c'è stata alcuna esposizione né del governo italiano né per esempio del governo argentino e dei vari governi insomma di destra che avevano dei loro cittadini sequestrati lì. Ora questa cosa è parecchio preoccupante, perché se anche la Farnesina o insomma il livello diplomatico può aver lavorato al massimo delle sue possibilità, cioè l'Italia non è un blocco unico, la Farnesina agisce però in un contesto dove è giocato da altre forze che sono quelle di difesa, sono economiche, sono storiche, e quindi far finta che l'unica diciamo responsabilità italiana sia soltanto la linea diplomatica, che ovviamente agisce su un piano di tutela e diritto, e far finta che tutto il resto non esista non è proprio corretto per capire esattamente quello che è successo, quello che sta succedendo.
1: Non solo, ma credo che anche la mobilitazione non finisca qui, almeno da quello che leggevo, insomma, c'è anche la voglia, la necessità di riportare, insomma, non solo il vissuto, ma anche il tentativo di continuare a denunciare queste violazioni costanti ormai da un punto di vista del diritto internazionale, insomma, in cui un po' sì, dappertutto, sì, in qualsiasi contesto, come se ormai fosse, esatto, la normalità, e quindi ci saranno altre mobilitazioni.
0: Sì, certo. In questo caso si parte dal caso specifico di Haftar, che comunque, oltre ad avere le responsabilità che abbiamo appena ricordato, comunque è soggetto a una forte influenza sionista e israeliana. È collegato, legittimato dall'Egitto, quindi tutto questo ha il suo peso. Dopodiché, sì, questa è una delle altre tante forme che assume l'influenza sia israeliana che poi dell'imperialismo in generale. Pochi mesi fa, un mese e mezzo fa, siamo stati fermati tra Italia e Grecia, quelle che sono acque europee, non ce l'aspettavamo, però insomma a quanto pare non si ha proprio alcuna difficoltà né paura ormai a mostrare fino a che punto si estende l'influenza politica, la capacità militare e anche l'impunibilità di tutto questo. E quindi, per forza di cose, dall'altra parte l'unica maniera di fare argine quando le istituzioni falliscono siamo noi, e quindi per questo dobbiamo continuare a mobilitarci.
1: Infatti quello che ti volevo poi chiedere, insomma, sì, ci ragionavo proprio in un momento in cui, insomma, da un lato escono fuori anche le denunce della Commissione ONU in merito all'intenzionalità rispetto agli ultimi dati forniti di uccidere soprattutto i bambini a Gaza, che purtroppo, dicevo, non è una novità, insomma, dell'agire dei crimini commessi nel corso di questi lunghi anni da l'esercito israeliano, e non solo l'esercito, però insomma non se ne parla ormai pochissimo, quindi anche e la situazione giù a Gaza diventa sempre più grave, insomma non può essere trattata solo come un problema umanitario di cibo che non arriva. Ecco, in merito a questo, i prossimi passi anche della flottiglia, o comunque che cosa vi siete riportati indietro?
0: Allora, sicuramente cioè, con le ultime due missioni, quella via terra e via mare, abbiamo potuto, insomma, trovare sulla nostra pelle il fatto che negli ultimi sei mesi lo scenario sia politico sia proprio generale sia cambiato molto. Quest'ultima missione, se ne sono resi conto tutti, non ha avuto lo stesso livello di mobilitazione e partecipazione in strada, nelle piazze, non per questioni spontanee o atmosferiche, ma per sei mesi di repressione e di propaganda violentissima, dal bordo Pisa fino a, penso, localmente alle leggi Bavaglio, eccetera. Quello che però è successo è che, nonostante questo tentativo di sommergere sia una coscienza collettiva che ormai si è formata attorno alla questione palestinese, sia insomma un'intenzione umana, non soltanto umanitaria ma politica, in questo tentativo qui, comunque quello che è arrivato, per esempio, dall'ultima intercettazione, è stata un'ondata di indignazione che comunque ha portato il governo a una mossa che sicuramente simbolica è pressoché inutile, però può fare da termometro col fatto che comunque questo genere di indignazione e di rabbia sommersa ha un peso, e quindi il governo Meloni ha deciso di dirottarlo verso la figura di Ben-Gvir, come si sta facendo nella Palestina occupata,
1: in linea un po' con anche il resto dell'Europa, no? Individuare quattro singoli coloni cattivi, il singolo, esatto, ministro.
0: Certo, questo anche per ricordare l'ottica del fatto che a ottobre comunque lì ci sono le prossime elezioni, e quindi ci si inizia a posizionare e a fare il gioco del cattivo e del più cattivo, cosa che tra l'altro accade anche qui in maniera più buffa, però sì. E quindi niente, questo è importante, cioè è un punto che poi ci portiamo, perché è stato molto molto difficile costruire una missione del genere, anche un pochino più politicizzata, che non parlasse soltanto di aiuti umanitari, ma proprio di tutta una serie di fattori, di board of peace, in un periodo in cui la non c'erano dei bombardamenti intensivi evidenti come 6 mesi prima, non c'era un livello mediatico simile. A livello di movimento c'è una grossa frammentazione evidente, più un'ondata repressiva. Una missione del genere è stata molto complicata da mettere su, però comunque in forma diversa è riuscito a fare un tipo di pressione utile, e questo ce lo portiamo, insomma è un punto importante che ci dice che comunque missioni del genere, come le azioni, come le mobilitazioni, serve che siano costanti e ripetute nel tempo, perché possono avere un effetto e un cambiamento, e devono andare insomma a un altro ritmo rispetto al tempo mediatico. Ci siamo anche resi conto della differenza d'urgenza percepita in Europa e negli Stati Uniti, e invece quella percepita tra tutte le nostre compagne e compagni del Nord Africa, del Sud Africa, del Sud America, del Sud-Est Asiatico, che a livello di risorse umane, economiche, politiche, tempo, a questo giro hanno dato molto molto di più. E per parlare anche di delle sole donazioni, mentre la scorsa missione più o meno l'Europa aveva contribuito alla metà della raccolta fondi, questa volta invece non siamo arrivati neanche al 15%, 20% del totale. Questo giusto per fare un esempio, però parlo della missione perché è lo strumento che ho io per un pochino capire a livello internazionale come si muovono, no? I vari paesi sulla questione, su una missione del genere. Ovviamente non ho un quadro completo, soltanto la mia prospettiva, quello che capiamo noi rispetto,
1: certo, a livello internazionale. Pensi che questa valutazione che fai rispetto, diciamo, all'Italia è un po' uguale anche negli altri paesi europei, in cui insomma anche lì la repressione ha tagliato, insomma, ha provato a tagliare le gambe a tante mobilitazioni, o la situazione è differente, per esempio, in Spagna o in Francia?
0: Allora, l'Italia devo dire che è un caso particolare, come anche la Spagna, rispetto al resto d'Europa. Però in generale sì, c'è una frammentazione evidente. Se stiamo parlando di movimenti e di mobilitazioni, siamo in una fase di frammentazione. E comunque sempre ribadisco che a sud l'urgenza anche di agire è percepita in maniera molto molto più forte e pesante. In Italia il livello di attivazione, ma anche il livello proprio di coscienza collettiva attorno alla Palestina, è completamente diverso rispetto al nord Europa. Qui da noi, chi per un motivo, chi per un altro, si ha difficoltà a trovare tanti simpatizzanti del regime israeliano. È un po' diffuso a livello di opinione pubblica quello che sta accadendo in Palestina, a Gaza, insomma tutti i crimini impuniti commessi da Netanyahu. Anche il livello di mobilitazione è completamente differente. Ora, più mesi fa sono scesi milioni qui, è successo sicuramente in tante altre parti del mondo, ma non in quel momento, con quella insomma composizione. Anche insomma un bel pezzo di società civile, magari lontana dagli ambienti un pochino più politicizzati e insomma strutturati.
1: Sì, infatti all'inizio ci si un po' preoccupava, no? Che si scendeva in piazza in 100.000, 150.000 come nelle piazze londinesi o in altre parti in Europa, e qui in Italia invece è molto poco. Invece insomma questa coscienza, come dici te, è andata crescendo e probabilmente tagliando trasversalmente da nord a sud un po' tutta l'Italia poi.
0: Sì, ma poi abbiamo avuto, insomma, ci sono successe tante cose in quel periodo in Italia, nello specifico abbiamo potuto, insomma, invadere un pochino il piano mediatico, che normalmente è precluso ai movimenti, soprattutto quelli solidali, invece per un mese si è riusciti a essere, insomma, diciamo, la notizia, e questo ha influito tanto anche nelle chiamate, per esempio, degli scioperi, erano molto più amplificate. Poi c'è stato il linguaggio di comunicazione, anche il fatto che, per esempio, in quel periodo sia a terra che in mare comunque le voci erano diventate un pochino più plurali, e quindi capaci di parlare con più pezzi della società. E poi c'è stato anche un impegno diretto da parte di pochi, però della classe politica, no? Quindi anche quello può aver influito. Io sono del sud e ho 36 anni e difficilmente mi è successo veramente molto raramente che una persona che fosse un deputato, un senatore, un parlamentare venisse di supporto a qualche tipo di lotta o di mobilitazione. Magari ero un pochino più comune, però vedere 4-5 parlamentari far parte di una missione del genere e riuscire anche a fare da ponte con il Parlamento, i partiti, ma anche la TV, ha sicuramente aiutato. In Italia è diverso, perché in altre occasioni, in altre nazioni, per esempio in Francia, la France Insoumise è molto molto presente in tantissime mobilitazioni, qua quasi fa un pochino di difficoltà a volte. Quindi ci sono verificate tante anomalie diverse che hanno portato a quelle

0: anche proprio fisicamente si è in una dimensione completamente diversa, che aiuta poi a trovare dei punti di contatto che poi sui quali si costruisce appunto quello che stiamo cercando di ossia una rete internazionalista capace di incidere in qualche maniera.
1: E questo mi sembra una buona cosa. Ultima domanda e poi ti lascio libero i tuoi impegni, e poi avremo modo, quando vuoi, questi microfoni di questa radio sono aperti. Altre mobilitazioni, prospettive in questi giorni, in questo periodo, prima che tutti fuggono dal grande caldo e dalle città?
0: Allora, noi per domani avevamo organizzato, non sapendo la liberazione delle compagne e dei compagni, avevamo organizzato dei presidi in tutta Italia, dove volevamo parlare in generale sia di repressione dei movimenti solidali che insomma di Palestina, e esprimere anche solidarietà ai compagni che però sono usciti. In molte città non abbiamo annullato il momento, perché pensiamo possa essere utile un pochino per fare il conto della situazione e parlare del prossimo futuro. Però non nascondo che sia la missione che è stata intercettata due volte, sia il convoglio e un mese di sequestro a livello interno ci hanno un attimino messo alla prova, per cui ci stiamo prendendo un brevissimo periodo per riorganizzare un pochino le energie, per cui non abbiamo adesso un programma fitto interno. Ci sono tante cose che invece succedono in Italia, dalla GKN a tanto altro, e quello sicuramente lo andremo a supportare. Siamo più in questo prossimo mese stiamo cercando più di supportare le mobilitazioni di altre reti, piuttosto che farci da propulsore, perché dobbiamo recuperare un po' di energia per tutto quello che è successo.
1: Bene, intanto un risultato, insomma, è stato ottenuto: riportare a casa, in qualche modo, insomma, a casa tutti e 10 gli attivisti sequestrati, rapiti, incarcerati in Libia. Quindi, insomma, come dici, grazie di averci fatto queste comunicazioni. Ancora una volta questa radio fa gli auguri, anche grazie per averci dato questa comunicazione a Domenico Centrone. Buon compleanno, Domenico, e speriamo di avere tante di queste notizie, insomma, che ci riportano fuori dalle carceri, non solo quelle libiche ma anche quelle italiane, perché diversi compagni o non compagni, attivisti palestinesi, stanno anche detenuti nelle carceri italiane, altri in Germania o in Inghilterra. Speriamo, come dire, nel più breve tempo possibile di averli tutti e tutte fuori dal carcere. Bene, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti grazie di nuovo e ci salutiamo.
0: Grazie dello spazio, spero di tornare con tante nuove energie assieme ai compagni e le compagne.

0: E allora, ultimo collegamento della mattinata, riportiamo della situazione con la Leonardo e abbiamo in linea Simona, che appunto è stata raggiunta da un provvedimento per delle azioni del 2024 avvenute appunto nella sede della Leonardo, però avendo in linea Simona ci facciamo raccontare tutto da lei. Ciao Simona.
1: Ciao a tutti. Sì, brevemente, diciamo, la vicenda non è tanto diversa da altri provvedimenti che hanno raggiunto compagni e compagne in giro per l'Italia e che hanno indicato, diciamo, la Leonardo come corresponsabile del genocidio a Gaza e non solo, e quindi di conseguenza anche lo stesso governo italiano. Nello specifico, questa è stata una sorta di piccolo corteo interno che si è svolto a dicembre 2024 tra le palazzine della sede sulla Tiburtina, una delle sedi più grandi della Leonardo, dove ci sono uffici e magazzini di logistica, e un gruppo di una settantina di persone tra appunto chi già si stava mobilitando contro l'economia di guerra e in difesa del popolo palestinese, si è svolto questo piccolo corteo tra le palazzine del cortile della Leonardo, e qualche mese dopo appunto due di noi sono stati raggiunti da questa denuncia in cui praticamente la guardiania privata di sicurezza della Leonardo denunciava questa turbativa di possesso, è la denuncia, ossia il rendere non fruibile la proprietà privata per un lasso di tempo. Quindi, diciamo, secondo loro, durante il tempo di questo piccolo corteo la Leonardo non ha potuto usufruire liberamente delle palazzine in suo possesso.
0: Non ha potuto lavorare, avete bloccato tutto il...
1: Magari, guarda, mi viene da dire magari avessimo bloccato la produzione di armi anche solo per una mezz'ora. In realtà si trattava di un'azione di denuncia, dobbiamo pensare che era dicembre 2024, quindi molto prima dell'ondata generale di mobilitazione, quindi se ne parlava molto meno in realtà di questo tema. Il nostro era proprio un tentativo di alzare l'attenzione anche sulle responsabilità italiane in quello che stava succedendo. Comunque, per farla breve, due di noi sono stati identificati

0: Scamanzi si è costituita parte civile. Questo ha un po' stupito anche il nostro legale. Oltre alla costituzione di parte civile c'è una richiesta nei nostri confronti proprio, quindi nei confronti di due persone singole, di 150.000 euro di danni patrimoniali e non patrimoniali. Tra i non patrimoniali la Leonardo inserisce il danno di immagine subito da questa azione, che lo dico anche un po' a nostro discapito, in realtà sta uscendo fuori molto più adesso grazie all'accanimento della Leonardo, che a dicembre 2024 con le nostre sole forze comunicative e mediatiche. Quindi quello che ci auguriamo è che questa prepotenza da parte della Leonardo si trasformi in un boomerang che gli ritorni indietro in un reale danno d'immagine, e è ovvio che l'obiettivo finale è spingere questa azienda fuori dall'economia di guerra. E ricordiamo che proprio l'altro giorno le notizie finanziarie davano conto della distribuzione dei dividendi di alcune maggiori aziende italiane, e la Leonardo è una di quelle che ha avuto un balzo maggiore, se non sbaglio più del 20% di dividendi in più rispetto all'anno precedente. E vabbè, sappiamo che il loro fatturato è aumentato enormemente grazie agli investimenti sulla guerra. Quindi quello che speriamo è che questo processo si riveli diciamo un cumulo di sabbia negli ingranaggi di questa economia che sembra andare senza freni. Noi ovviamente un filo di preoccupazione l'abbiamo, perché avere contro la Leonardo è sempre comunque un colosso che un po' di timore lo incute.
1: E 150.000 euro non sono
0: anche quelli incutono un certo, anche quelli incutono un certo timore. Abbiamo fatto un piccolo conto e diciamo che la D della Leonardo guadagna in 2-3 giorni quello che io e l'altro compagno guadagniamo in un mese, per avere un'idea appunto di quanto l'accanimento sia anche, mi viene da dire, un po' ridicolo da parte loro. Quindi da una parte c'è ovviamente la rabbia, la preoccupazione, dall'altra parte c'è anche un filo di ridicolo in questo chiedere a noi 150.000 euro di danno, e speriamo che il ridicolo gli ricada addosso e li ricopra.
1: Ebbene, chiarissimo. E iniziative future, come partecipare, diciamo, come farvi sentire la presenza di tutte e tutti?
0: Sì. Allora, venerdì 26 ci sarà ad Agrobax in realtà un'iniziativa nell'ambito delle mobilitazioni degli equipaggi di terra e di mare che insomma in questi mesi si sono mobilitati, con anche una restituzione dell'ultima missione della Freedom Flottiglia, quindi un'iniziativa su questo tema, nell'ambito della quale l'aperitivo, la pericena sarà a sostegno delle spese legali per questo processo. Quindi questo è un primo appuntamento al quale insomma ci fa piacere invitare le ascoltatrici e gli ascoltatori. E più avanti sì, ci saranno altre iniziative di sostegno per le spese legali, e sappiamo che quando sarà il momento, quando sarà l'udienza importante in cui si pronuncerà appunto che sarà più cruciale, allora lì bisognerà anche iniziare a ragionare su dei presidi, ma insomma ci sarà tempo, perché appunto il prossimo appuntamento a ottobre e poi ci saranno altre udienze.
1: Benissimo, allora ti ringraziamo comunque della testimonianza e del racconto, e ci saremo tutte e tutti.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie ancora, ciao.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta insomma per parlare con Claudia di Non Una di Meno Roma. Grazie per la tua disponibilità. Di questo appello comunicato che sta circolando in queste ore, di questo appuntamento, insomma l'appello veramente dice teniamo le finestre aperte, a te poi insomma perché dobbiamo tenere le finestre aperte per l'ennesimo episodio di tentativo di violenza in un quartiere come il Pigneto, e poi c'è pure un appuntamento per venerdì pomeriggio, no? Però a te insomma la voglia di commentare questo ulteriore, insomma, in questo clima, insomma, che sta succedendo, no? Nei quartieri delle nostre città. Qui si parla di Pigneto, però mi sembra che questa attitudine all'uso e all'abuso di comportamenti aggressivi, maschilisti, di violenza solo sulle donne, no? Ma anche nei confronti appunto delle persone razzializzate stia un po' emergendo, non dico dilagando perché forse non è proprio del tutto vero, però insomma è come se fosse un po' sdoganato, o mi sbaglio?
1: Ciao a tutti, grazie per questo spazio. Guarda, molte cose già le dicevi tu, e appunto questo è un problema molto importante che sta attraversando le nostre città, i nostri quartieri. Naturalmente non è una questione che riguarda solo il Pigneto, né una questione che riguarda Roma, c'è un'emergenza molto importante che dobbiamo affrontare tutta assieme. Nello specifico, diciamo, partiamo da una nuova aggressione appunto avvenuta in maniera brutale per le strade del Pigneto ai danni di un'altra donna, un'aggressione molto violenta che appunto si è interrotta grazie all'intervento di una persona che abitava lì nei pressi, che ha appunto aperto le finestre e ha gridato e ha messo in fuga, diciamo, l'aggressore. Per questo appunto abbiamo scritto un comunicato che invita alla partecipazione a questa passeggiata che faremo venerdì all'interno del Pigneto, che appunto rilancia la questione appunto del tenere le finestre aperte, la questione appunto della comunità. Viviamo in un momento molto particolare, diciamo anche molto inedito. C'è da parte delle forze politiche, ma anche dei media, una forte evocazione, diciamo così, un forte richiamo alla violenza da agire anche nei confronti delle donne, ma non solo, delle persone trans, delle persone queer, delle persone razzializzate. Questo è un punto su cui noi vogliamo insistere molto, anche perché nella giornata di ieri, senza che la persona che ha subito questa violenza rilasciasse nessuna dichiarazione ai giornali, i giornali insomma si sono espressi sempre con questi toni sensazionalistici e allarmisti, raccontando dei fatti che nello specifico non sono neanche accaduti. Quindi ci sentiamo di scendere, di tornare immediatamente in piazza per far sentire a tutte le persone che vivono appunto queste situazioni o che circolano nei nostri quartieri che non sono sole, né quando subiamo delle aggressioni né quando appunto ci interponiamo, ecco, per fare in modo che le aggressioni finiscano o che non ci siano direttamente. Sappiamo che appunto il momento è complicato, c'è una grossa crisi sociale, anche una crisi relazionale che viaggia all'interno delle comunità, all'interno della nostra società. Sappiamo che appunto le parole dei media e della politica non aiutano in questo, anzi alimentano un clima di odio e di risentimento che naturalmente appunto poi colpisce i soggetti che sempre la politica e i media individuano, no? Un po' come più deboli, come colpevoli. C'è già una gara appunto a chi strumentalizza di più questo episodio in chiave appunto razzista, e quindi niente, noi invitiamo tutte e tutti a scendere in piazza, a essere presenti, ma anche a come dire, a rafforzare appunto i legami che ci sono nelle nostre comunità, nella società tutta, ad avere uno sguardo più attento, a farsi uscire la voce quando magari la persona le persone insomma che subiscono questo tipo di aggressioni in quel momento non ce l'hanno, a fare rumore per interrompere appunto questa spirale d'odio che è un po', come dire, un po' chiamata, ecco, è un po' facilitata. Veniamo insomma da settimane molto convulse anche a livello politico, c'è questa riscossa, rincorsa di Vannacci all'ultradestra, si vuole negare la violenza di genere, si vuole negare la violenza patriarcale, si vuole cavalcare un certo afflato razzista che nel nostro paese comunque non si è mai spento, però pensiamo che la società, le comunità abbiano degli anticorpi che vanno appunto rinforzati, vanno un po' rialimentati. Non sappiamo cosa sarebbe potuto accadere se questa persona appunto non si fosse affacciata per interporsi a questo livello di violenza, visto che questi sono appunto noi nelle città ci svolgiamo tutte le nostre attività, non vogliamo piegarci alle retoriche diciamo così securitarie. Abbiamo sentito il presidente del municipio in questione dire che provvederà immediatamente a mettere più agenti di polizia nelle strade. Naturalmente noi sappiamo che questa non è la soluzione, così come non è la soluzione appunto il prevedere delle pene esorbitanti solo per fare propaganda. La questione è culturale, ma è prettamente e strettamente materiale, quindi anche queste tematiche verranno portate in piazza, come spesso facciamo, perché pensiamo appunto che la violenza sia, la violenza di genere patriarcale sia un problema strutturale e come tale debba essere trattato.
0: Certo, non si può partire dall'ultimo episodio, ma bisogna, come dire, lavorare sul modello culturale, sulla prevenzione di determinati comportamenti, sull'affettività, sulle relazioni, tutte cose che poi questo governo in qualche modo, se pensiamo insomma all'educazione nelle scuole, il divieto di parlare di alcuni temi, no? che non sono soltanto le questioni di genere, ma anche sull'affettività e quant'altro, parlare di relazioni non ben dispone, no? Ma anzi. Bene, non so se vogliamo dire, perché noi abbiamo detto l'appuntamento è comunque venerdì.
1: Venerdì alle 18:30 a Metro Pigneto.
0: Bene, e poi non so se vuoi aggiungere altro per insomma, se qualche altro contributo di riflessione, altrimenti.
1: Vi ringrazio veramente per lo spazio, come sempre, da parte di tutte.
0: Bene, io ringrazio te e buona lotta, ovviamente.
1: Grazie.

0: defensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta. Grazie per essere tornata sulle nostre frequenze. Mi senti?
2: Sì, mi sento.
1: Bene, guarda, bene, anche con te una voce conosciuta, insomma, su dai microfoni di questa radio, dalle frequenze di questa radio. Oh, tante volte abbiamo parlato di che cosa avveniva nella striscia di Gaza, con te giù nella striscia. Oggi lo facciamo invece da, come dire, con uno sguardo esterno, perché non sei più potuta rientrare nella striscia da 2 anni a questa parte.

0: Il nord della striscia di Gaza è completamente non accessibile, della famosa striscia gialla, che poi ultimamente ci hanno detto che l'hanno chiamata anche una striscia arancione, nel senso che stanno continuando a restringere appunto quel territorio che poi di fatto ha costretto la popolazione a vivere praticamente soltanto sulla spiaggia con le tende. E buona parte, insomma, ormai per lungo tagliata completamente fuori, è tutto il resto, diciamo, del 70% della striscia che non appartiene più, non è più calpestabile a nessuno che sta all'interno di Gaza. Quindi sono ristrette le aree, ma anche su quelle aree ristrette chiaramente ci sono gli attacchi l'altro ieri, ma tutti i giorni di fatto hanno attaccato anche dentro Gaza City, che in teoria dovrebbe essere dentro questa linea gialla che poi è diventata una linea arancione, e di fatto hanno bombardato anche dei mezzi le persone, con la scusa che sono mezzi che girano senza autorizzazione, quindi ripeto, dentro quella che era stata considerata la zona umanitaria, di fatto questo è quello che accade, diciamo, quotidianamente. Non continuano a non entrare gli aiuti umanitari, quindi dentro la popolazione si deve avvalere soltanto del mercato che c'è all'interno per quanto riguarda la sussistenza quotidiana. Altra notizia è che addirittura, insomma, sono stati hackerati i siti del World Food Program, che erano quelli che in qualche modo sarebbero dovuti riuscire a entrare dentro con alcuni aiuti alimentari, poi di fatto, insomma, invece li hanno messi fuori uso. Quindi niente aiuti umanitari, non ci sono aperture neanche nel border di Rafah, che è l'unico, diciamo, doveva essere anche questo, secondo il Board of Peace, la zona di entrata e di uscita e degli aiuti, ma anche delle persone. In prima fase dovevano essere i malati, poi gli studenti e poi altre categorie, diciamo, consideriamole in questo modo. Di fatto anche questo non sta succedendo, quindi ecco, tutta la situazione di organizzazione, di stabilizzazione, così come era stata presentata, diciamo, non sta assolutamente funzionando, non viene di fatto nemmeno presa in considerazione. Israele non ha nessuna intenzione di terminare, di chiudere, diciamo, con la fase di attacco. Quindi quella seconda fase, che doveva essere quella che in qualche modo riportava una situazione di cambiamento all'attacco che va avanti dal 7 ottobre, tutto questo non sta funzionando, non sta andando avanti. E ripeto, sicuramente la cosa peggiore è che di tutto questo chiaramente non se ne sta facendo carico nessuno, non ne stanno parlando. Certo, ci sono i report delle organizzazioni internazionali, ci sono i report delle Nazioni Unite, che indicano qual è il numero di attacco poi mirato di fatto ancora una volta sulla popolazione civile, perché se poi da qualsiasi bombardamento il numero delle vittime risultano essere bambini, è chiaro che non si sta agendo così come non è successo, diciamo, sin dall'inizio. Non stanno agendo certo per disarmare Hamas, ma per terrorizzare semplicemente la popolazione. Ora, quale sia poi il risultato finale di tutta questa situazione, ancora i palestinesi se lo stanno chiedendo, così come le organizzazioni internazionali, che hanno sempre meno possibilità, anzi direi zero possibilità, di entrare dentro quel territorio. Sapete che sin dall'inizio, insomma, nessuna delle organizzazioni internazionali è riuscita ad entrare dentro la striscia di Gaza. Ci sono semplicemente una modalità di non mettere in evidenza quello che sta succedendo dentro Gaza. Queste purtroppo sono le notizie che sicuramente girano sui social, sicuramente girano in mano a chi in qualche modo fa
1: cioè già attivo in qualche modo con... Mi senti? Sì, no, dicevo, magari è in mano a chi già è attivo, no? O chi già è attiva, insomma, chi già si muove, sa qualcosa, sulla Palestina, no?
0: Sì, ecco, semplicemente soltanto da parte di chi appunto ha un focus, ha ancora un'attenzione. Da quel punto di vista devo dire che sicuramente l'attenzione, mi chiedevi, no, all'inizio quali possono essere, quali sono le iniziative che ci sono, da quello che vediamo è chiaro che ci sono tantissime iniziative che vogliono non togliere lo sguardo da quello che succede su Gaza, che poi, ripeto, non è purtroppo soltanto Gaza, è anche il resto della Cisgiordania, dove continua ad avvenire l'annessione, continuano anche lì ad avvenire bombardamenti, attacchi mirati, oltre alle continue costruzioni delle abitazioni dei coloni e quindi alla presa del territorio. Di fatto come quadro più di questo anche loro, diciamo, non riescono neanche a darlo, perché questa è la situazione attuale, quindi non c'è nessuna svolta. È vero che nello stesso modo, insomma, il focus anche sul Libano, insomma, vediamo che cosa sta succedendo, che cosa, e anche questo riguarda poi tutti gli accordi che gli americani stanno facendo con insieme ad Israele, in qualche modo, insomma, con battute di finiremo di attaccare il Libano quando l'Iran finirà di attaccare Israele, ecco, la situazione rimane a questi livelli e senza nessuna possibilità, diciamo, di svolta, nonostante tutto. Anche oggi io vedo chiaramente le notizie che ci sono dai nostri media sono molto limitate, qualcuno continua a parlare di questi continui bombardamenti, dopodiché appunto non c'è nessuna soluzione.
1: Sì, soprattutto non si contestualizza, è una notizia dietro l'altra che fa anche, alla fine fa anche confusione, no? Sembra che su Gaza è tutto calmo, adesso si bombarda solo in Libano, quando invece la situazione in quell'area non si è mai fermata, né a livello di, insomma, crimini, bombardamenti.
0: Non si è mai fermata, ma non c'è neanche l'intenzione, appunto,
1: di
0: fermare. E più che altro tendono a far abituare, chi riceve l'informazione è abituata ormai che quella è una situazione che va avanti, punto e basta. Dopodiché ci sono tutti i vari meeting che vengono fatti da una parte all'altra del mondo arabo, come se fossero risolutivi, ma parlo anche dei meeting verso l'Iran, il Qatar come mediatore.
1: Ora il Pakistan anche come mediatore, no?
0: Esatto, che però appunto sono in continuazione danno la stessa identica notizia, appunto, e in qualche modo non solo fanno confusione, fanno soltanto, danno per scontato che quella è la situazione attuale e su quella continuano ad andare avanti.
1: Bene, un'ultima cosa e poi ti lascio, insomma, ai tuoi impegni. Dicevamo che però invece da un punto di vista delle iniziative, delle mobilitazioni, dei festival, anche quelli a cui hai partecipato anche fuori Italia, no? Proprio come nella giuria, questo tipo di mobilitazioni, iniziative, attenzione culturale, politica e non solo su che cosa avviene in Palestina o i prodotti, cioè come dire, la produzione culturale in Palestina non si è mai fermata, compresa quella che esce da Gaza, nonostante appunto il tentativo di ridurla all'età della pietra, come disse qualcuno del governo israeliano.
0: Diciamo che quello fortunatamente non ce l'hanno ancora fatta, di fatto le associazioni, le persone e diciamo tutto un network che comunque continua a sostenere e la popolazione civile da tutte e due le parti, quindi sia nella striscia di Gaza che dentro la Cisgiordania, continuano ad andare avanti, quindi si continua ad avere diciamo un occhio assolutamente attento a sostenere anche tutta la popolazione con vari tanti progetti all'interno, insomma, che sono richiesti dai palestinesi stessi da una parte e dall'altra. E iniziative in corso ce ne stanno, ma io adesso non ho tutta la lista, ma vedo che comunque ci sono iniziative e culturali, ma soprattutto di informazione ovunque. È in preparazione, poi sono in preparazione sicuramente i festival del cinema, il Masra per esempio, ma anche altri festival che si svolgeranno insomma per tutta l'estate, un po' da tutte le parti italiane, devo dire in diverse regioni sono state preparate diciamo delle iniziative proprio in questo senso, proprio per non calare l'attenzione su quello che sta succedendo. Quindi questo, di queste ce ne sono tante, poi magari del Nasra, dei film festival eccetera, se ne parlerà anche nel momento in cui le vanno fuori
1: a ridosso diciamo degli appuntamenti delle giornate.
0: Sì, certo, il Nasra comunque sarà organizzato per ottobre, che sarà un festival, è quel festival itinerante di cui appunto è cosa molto importante, stanno partecipando attivamente appunto tutti i palestinesi che comunque vogliono continuare a denunciare quello che sta succedendo, quindi ecco c'è una partecipazione molto grossa. E contemporaneamente devo dire che questo appello, che queste iniziative comunque hanno una congiunzione in qualche modo con anche nei territori stessi, perché essendo in collegamento con loro, e questo è quello che loro ci chiedono, questa cosa provano a farla anche sul loro territorio nonostante tutte le difficoltà che hanno, questo sia a Gaza che nella Cisgiordania. Sembra quasi che in questo momento sia uno dei pochi spazi che riesce diciamo a dare visibilità, ecco, c'è un grosso coinvolgimento, un grosso network, e quella diciamo è il format di sostegno, di visibilità che si riesce a dare su quella situazione.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci ritroviamo.
2: Che caldo, io sabato qua non ci sto.
3: E che volemo fa'?

Brucia Costina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, tieni ti siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza maggio cotolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio

0: Sono sempre buona in tutti i giorni miei. Oi, oi. Mi accompagna, mi consola, mi dà forza quando penso agli guai. Lo che la fatto sta guai. Quando ci senti di la sai che in forza ma gioco tolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo mi potegliare mai. L'urino con noi a guai.
1: Nei mesi scorsi di essere accolti e di imparare l'italiano direttamente nelle nostre università.

questa vicenda che appunto solleva una domanda semplice: quanto la burocrazia prevale sul diritto, i diritti fondamentali, il diritto allo studio, la tutela di chi fugge dalla guerra e all'applicazione appunto di regole o scelte o di una scelta

Le università hanno già dichiarato la propria disponibilità ad accogliere queste e questi studenti e a garantire loro corsi appunto di lingua, come è già avvenuto in passato. Eppure questi 60 ragazzi restano appunto intrappolati e non possono uscire. Per questo cresce la richiesta di una deroga immediata, già concessa ad altri contesti di guerra, affinché il diritto appunto e la solidarietà non restino soltanto parole, ma si traducano in un'opportunità concreta di futuro.

0: testate. Oggi 500 aerei militari statunitensi sarebbero appunto utilizzando basi in Italia. Ci vuoi raccontare un po' qual è la situazione e che cosa ci dobbiamo aspettare, anche viste le varie relazioni che ci sono state tra Italia e Stati Uniti negli ultimi giorni?
1: Sì, allora è la rivelazione di ieri che è un segreto di Pulcinella da parte della NATO. L'Italia ha avuto un ruolo determinante, direi è stato fondamentale nelle operazioni di bombardamento che gli Stati Uniti insieme a Israele hanno portato avanti dalla fine di febbraio sino a qualche giorno fa contro l'Iran. Questi 500 voli, che tra l'altro il governo italiano cerca di ridimensionare, di spiegare che si sarebbero trattate di operazioni meramente tecnico-logistiche, ma la logistica è guerra, senza la logistica non si possono fare le operazioni di bombardamento. Noi quello che avevamo già denunciato e documentato è che in tutti questi mesi soprattutto le basi di Aviano e di Sigonella hanno assunto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cargo, cioè quelli che hanno trasportato armi e munizioni dagli Stati Uniti d'America alle basi militari USA presenti in tutto il Medio Oriente. E le basi di Aviano e di Sigonella hanno avuto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cisterna e quelli che hanno garantito il rifornimento in volo dei bombardieri che dal Regno Unito sono andati a colpire strutture civili, strutture energetiche e basi militari iraniane, e poi tranquillamente sono potute ritornare alla loro base di partenza in Gran Bretagna perché c'era stato il rifornimento in volo da queste due basi italiane. Noi abbiamo documentato anche in particolare il ruolo strategico di Sigonella nelle operazioni di intelligence e di individuazione degli obiettivi militari iraniani che sono stati colpiti in questi mesi, particolarmente utilizzando un aereo, un pattugliatore che si chiama Poseidon della Marina Militare statunitense e soprattutto i droni Triton, grandi droni che hanno raggiunto il Medio Oriente, hanno sorvolato lo spazio iraniano, hanno di fatto mappato millimetro per millimetro tutto il territorio, fornendo le informazioni fondamentali e propedeutiche per fare le operazioni di bombardamento. Possiamo aspettarci che magari scopriremo anche che le basi italiane sono state utilizzate anche per la partenza di bombardieri, fermo restando che voglio ricordare che 15 giorni prima dell'attacco dalla base di Aviano sono stati trasferiti 12 cacciabombardieri F-16 a una base giordana e poi questi bombardieri hanno operato e partecipato a tutte le operazioni d'attacco e di strike contro l'Iran.
0: Benissimo, quindi ci aspettiamo grandi cose dalle basi NATO qui in Italia e soprattutto un favoreggiamento proprio delle politiche statunitensi e imperialiste che si sono susseguite in questi
1: mesi. Assolutamente, ancora una volta abbiamo dimostrato il ruolo di belligeranza, di totale condivisione delle operazioni imperialiste di morte, e avevamo già denunciato soprattutto anche come queste basi abbiano avuto un ruolo determinante nella campagna genocida di Israele contro il popolo palestinese. Quello che credo di poter aggiungere che nessuno si aspetti che arriveremo a un ridimensionamento della presenza militare USA in Italia, nelle basi di Vicenza, di Kerbi in Toscana, nella base di Sigonella. Queste basi sono strategiche per gli interessi del capitale transnazionale USA in tutta l'area mediterranea, del continente africano, in Medio Oriente e nell'est Europa. Probabilmente ci saranno dettagli e delle ridistribuzioni geografiche nelle basi del nord Europa, ma le basi militari, anzi al contrario, temiamo che cresceranno soprattutto nella prospettiva che gli Stati Uniti d'America aumenteranno la loro pressione e presenza militare in un continente africano sempre più chiave nello scontro strategico contro la Cina.
0: e questo ovviamente l'Italia le fa da supporto e da cuscinetto, nonostante appunto il Ministero della Difesa abbia comunque dichiarato è stato autorizzato solo attività tecniche e logistiche, ma noi sappiamo che questo è ovviamente un supporto per missioni di combattimento e di guerra. E ti ringraziamo per questo intervento e a risentirci, perché ovviamente questa cosa non finirà qua.

0: Corteo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

serata benefit di stasera, Strike, con il concerto. Lo scorso 16 giugno leggiamo il comunicato di Strike a seguito di una vasta operazione repressiva che ha visto 9 compagni arrestati e perquisizione in tutta Italia. Il Bencivengo occupato è stato sgombrato. Quel giorno eravamo davanti al cancello del Bencivengo a far sentire alle compagne barricate all'interno di non essere sole e difendere lo spazio. Eravamo anche sotto e sopra i tetti del Laurentino 38 Squat lo scorso aprile, la mattina in cui le camionette della Celere sono arrivate a sgombrare lo spazio, ed eravamo in strada per ZK Squat a gennaio, la mattina dello sgombro. 3 occupazioni storiche sgombrate in meno di 6 mesi, così come il Torre Mauro occupata, spazi autogestiti dove si continuava a praticare quel tipo di socialità libera dalle logiche del profitto, spazi di dissenso politico e lotta di auto-organizzazione dal basso. Probabilmente anche lo sgombero del Bencivengo occupato si inserisce nel quadro della riqualificazione, tra virgolette, di alcune zone della città di Roma, come quella in programma nel quartiere adiacente alla stazione Tiburtina, dove Strike continua ad esistere da 23 anni. Accanto a noi stiamo assistendo all'innalzarsi giorno dopo giorno e con una velocità che solo le infrastrutture private riescono a conseguire, uno studentato privato pronto a ricordarci che nella città delle camere in affitto a 600 euro gli interessi collettivi decadono facilmente a vantaggio di quelli privati. Ci sentiamo minacciate da questa ennesima opera di speculazione che usurpa la città e ci ostruisce la vista dal tramonto sopra il Verano. Ci sentiamo minacciate dai recenti sgombri degli spazi occupati autogestiti che abbiamo attraversato, supportato e amato. Domani, cioè oggi, sabato 27 giugno, il Bencivengo occupato avrebbe festeggiato 25 anni. Ci piacerebbe che questo giorno sia un'occasione per riflettere tutti insieme su quanto stiamo assistendo a Roma, in Italia e in altre parti d'Europa.

0: e invitiamo persone a raggiungersi con cornetti vegani e latte vegetale e voilà, 1011 mi dicono dalla regia, via Pianova 1011.
1: Allora, via Pianova 1011, quindi è un po' fuori Roma, diciamo, all'altezza...
0: Capannelle, diciamo, tra Quarto Miglio.
1: Miglio Capannelle. Sì. Ok. Quindi è un nuovo spazio femminista, transfemminista, antispecista, come dicevi tu, inaugurato questa mattina, quest'oggi.
0: Sì, diciamo oggi l'abbiamo aperto alla collettività e invitiamo appunto a raggiungersi, a conoscerci e a costruire lo spazio insieme, perché vorremmo che sia un luogo di scambio e di incontro in cui organizzarsi insieme per resistere e rispondere in qualche modo a le politiche estremamente repressive e inquietanti che insomma abbiamo visto in atto con particolare ferocia settimana scorsa, e questa vuole essere anche una risposta, ecco.
1: Avete già pensato ad un programma per la giornata? Ci sono già una serie di incontri che avete immaginato?
0: Adesso stiamo allestendo lo spazio insieme, ci hanno già raggiunto un po' di compagni e compagna e stiamo spassando e rendendo lo spazio il più accogliente possibile in vista appunto di tutto il supporto che potrà avvenire. E lanciamo una punta, un appuntamento di chiacchiera, diciamo, collettiva per le 20 di stasera, di sabato, e per appunto pensare insieme anche un po' i prossimi passi, i prossimi giorni.
1: Quindi questa sera ci sarà un'assemblea, diciamo, collettiva nel vostro spazio. E ha un nome o ancora no?
0: No, ci stiamo pensando. Ci se avete proposte, venite, liberate la vostra creatività.
1: Okay, perfetto, va bene. Allora, da oggi e soprattutto questa sera dalle 20, assemblea collettiva in via Pianuova 1111?
0: 1111.
1: Ho messo uno di troppo. 1111, via Pianuova 1111. Noi siamo qui. Quando volete, insomma, ci trovate qui. I microfoni sono aperti per voi, quindi aggiornateci su qualsiasi cosa insomma dovesse succedere in mattinata.
0: Sì, sicuramente resteremo in contatto con la radio per aggiornamenti. Invitiamo tutte le persone interessate a seguirci sui canali di comunicazione della radio, non ne abbiamo di altri.
1: Perfetto, dai. Un abbraccio.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao.

Bene, allora dopo questa notizia iniziamo la rassegna stampa di questo sabato 26 giugno 2020. Lo facciamo partendo dal Corriere della Sera che titola Libano-Israele, c'è l'accordo in centropagina. Netanyahu, restiamo fino al disarmo di Hezbollah, no dei miliziani. Hormuz, torna la tensione USA-Iran. Trump, dazi al 100% a chi tassa i servizi digitali, dura replica dell'Unione Europea. In taglio alto si parla del terremoto in Venezuela, quasi 1000 vittime, i dispersi sono più di 50.000 con una foto colte dal satellite della zona colpita dal terremoto in Venezuela prima e dopo le terribili scosse. E scrive Sara Gandolfi, si aggrava il bilancio per il terribile terremoto che ha devastato il Venezuela, le vittime sono già quasi 1000 mentre i dispersi hanno superato il numero di 50.000. Anche 3 italiani hanno perso la vita, sono almeno 3.000 venezuelani che sono rimasti senza casa, sono in arrivo gli aiuti internazionali dall'Italia, hanno annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani, partiranno 1000 soccorritori. C'è un'intervista a un medico italiano, pronto a partire, così aiuterò i soccorsi, qui ho un pezzo di famiglia, dice. Poi c'è un lungo editoriale di Daniele Manca su il tema della crescita, un anno da usare, cresciamo poco, questo è leitmotiv. La stima preliminare dell'Istat relativa al 2025 è un aumento del prodotto interno lordo dello 0,5% con un mezzogiorno che sale di poco di più dello 0,6% e con un'ombra di una prima parte del 2026 che subirà tutti gli effetti della guerra che ha portato Stati Uniti e Israele a bombardare l'Iran, una crescita fragile che in questi anni ha potuto contare peraltro sulla spinta e sui fondi del PNRR, super bonus per centinaia di miliardi, ma se il risultato è quel magro più 0,5%, la maggioranza di governo dovrebbe concentrare i suoi sforzi in questo ultimo scorcio di legislatura sulle misure da adottare per lo sviluppo. Dopodiché in taglio basso, sempre sulla prima pagina del Corriere, si parla del caldo in Europa, un weekend con temperature a 40 gradi, a Marsiglia muore un bimbo di 18 mesi, poi vedremo anche degli approfondimenti su questo tema, e dalla Germania, Volkswagen, il piano da 100.000 tagli, a rischio 4 fabbriche, alta dei sindacati sugli esuberi. Questa è la prima pagina del centrodestra, del Corriere della Sera. Passiamo alla stampa, che sceglie di aprire con la storia di Giuseppe, titolando il sacrificio di Giuseppe, e si parla appunto di uno dei 3 italiani vittime del sisma in Venezuela, morto per salvare la moglie. Si parla appunto di 50.000 dispersi, sempre in centropagina, Israele e Libano, prove di pace, intesa per un parziale ritiro delle truppe israeliane, Hezbollah no, favorisce il nemico. C'è un'analisi su questo, a firma di Giordano Stabile e di Fabiana Magri, e poi la stampa si concentra su un'intervista a Gianni Alemanno. Meloni naviga a vista, Vannacci decisivo. L'intervista a Gianni Alemanno si presta mentre nel traffico di Roma, l'onda nera di futuro nazionale, quello che per Alemanno fa paura a Meloni, o il telefono intasato di gente che vuole entrare in futuro nazionale, dice. Marco Follini firma un articolo su la questione aperta in termini di campo largo nel centro-sinistra, Schlein, Conte, il senso della sfida. In taglio basso la stampa riporta la crisi dell'automotive in Germania, Volkswagen via 100.000 operai, Sara Tirrito scrive Volkswagen sta preparando uno dei piani di ristrutturazione più duri nella storia dell'industria manifatturiera, secondo quanto rivelato ieri dal settimanale tedesco Manager Magazine, il gruppo tedesco punta a eliminare fino a 100.000 posti di lavoro a livello globale e a chiudere 4 stabilimenti produttivi in Germania. Dopodiché di taglio si parla della parabola dei treni e di Salvini, con un articolo a firma, con un commento.

a firma di Marcello Sorgi, e si parla della nomina a guida di Ferrovie, la nuova nomina, nuovo amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, possibile, di Giampiero Strisciuglio, che scrive La Stampa, riapre la ferita della strage di Brandizzo e scatena le dure reazioni dei familiari dei cinque operai morti la sera del 30 agosto 2023. Nuovo AD delle Ferrovie dello Stato, rabbia Brandizzo, no all'indagato per la strage. E poi direi che dalla prima pagina della Stampa è tutto. Molto velocemente, visto che sono già le 9:30, quindi ci prendiamo poi il tempo per approfondire. La prima pagina del Fatto Quotidiano apre a tutto tondo con le grandi riforme: negarci le preferenze, legge elettorale nella Camera vuota, 18 deputati su 400. Ecco il Melonellum, emendamento Fratelli d'Italia per la scelta degli eletti da far bocciare col voto segreto da Lega, Fratelli d'Italia e PD, le differenze con la legge attuali. E poi c'è un'intervista al sociologo e politologo Revelli, che dice Renzi è una bomba a orologeria, i progressisti leva più voti di quanti ne ha. Poi si parla in taglio basso della superdiga da 1,3 miliardi costruita da migranti schiavi a Genova, sotto inchiesta l'azienda che costruisce i cassoni, sfruttati, tenuti al lavoro con la minaccia di debiti da migliaia di euro, contratti per arrivare in Italia da clandestini, vabbè sto termine. Dopo la denuncia dei sindacati si è mossa la procura di Savona. Ancora, sempre di spalla, il Fatto Quotidiano riporta lo scontro a destra su Lovoi, Mantovano versus Nordio, toghe pensionate a 72 anni. Poi si parla Ascari dei 5 Stelle, abolire il segreto di Stato sui patti Italia e Stati Uniti. E poi, come sapete, il Fatto Quotidiano riporta diverse firme dall'interno, per cui non tutti gli articoli sono citati in prima pagina. L'ultimo che è disponibile è 17 miliardi l'anno di costi, caldo e blackout, come rifare le città per il nuovo clima. Passiamo alla prima pagina del manifesto, che sceglie di aprire con un'immagine della Presidente del Consiglio Meloni in aula alla Camera dei Deputati. Piglio tutto è il titolo del manifesto di questa mattina. Il testo della riforma elettorale arriva blindato nell'aula della Camera. Meloni non ammette modifiche, punta al premierato di fatto con una maggioranza dopata. Esautorato il Parlamento e anche gli elettori, che non potranno scegliere chi dovrebbe rappresentarli. Poi entreremo un po' nel merito di questo testo della riforma. In alto, in taglio alto, Volkswagen addio, 100.000 da tagliare. L'amministratore delegato Blum presenta al CDA il suo piano di rilancio che fa a pezzi un'epoca. Il 100.000 lavoratori da licenziare, 4 stabilimenti da chiudere in Germania, uno a Zwickau, quello che faceva le Trabant, non so, ai tempi della Germania Est, dove l'ultradestra della AfD ha già il 40% e ora si prenderà altrettanto. Mai così tante lacrime e sangue nella storia dell'ex regina dell'auto, della macchina del popolo, poi, no? Volkswagen. Un tempo punta di diamante della locomotiva d'Europa, oggi in briciole. Il sindacato IG Metal dichiara guerra, ma potrà fare poco. Il cancelliere Merz bofonchia, ma ha già imboccato la riconversione militare. Si spegne un pezzo della storia industriale d'Europa, ma si era già spenta anni fa. Ora qualcuno pagherà il conto e sarà salato. Parla il manifesto anche della crisi climatica e di chi la paga. Caldo di classe, si mangia i redditi. Il 3% del reddito medio annuo delle famiglie europee è già stato eroso da siccità e ondate di calore come quelle che stanno massacrando il vecchio continente, e in 5,6 milioni vengono spinti verso la povertà, ma i meno abbienti pagano molto di più degli altri. C'è lotta di classe sotto al sole. Poi, sempre sulla prima pagina del manifesto, si parla di caporalato ai cantieri, oltre 8 agli arresti. Sempre tornando sulla questione del porto di Genova,
sulla nuova diga forenea del porto di Genova, il GIP di Savona ha emesso 8 custodie cautelari in carcere e 2 misure di controllo giudiziario nei confronti di altrettante società. L'indagine è partita da una denuncia della filea CGL. Poi il manifesto si sofferma su Villa Certosa, si ha nuovo cemento per il resort dell'Emiro. Insomma, quella che era la casa di Berlusconi è stata acquistata da comprata per 350 milioni da un emiro catariano, credo, e il sindaco forzista di Olbia ha modificato il piano urbanistico comunale per permettere appunto a Tamim Bin Ahmad Altrani di trasformare in un resort di lusso Villa Certosa. Poi si parla della partita Persia con un articolo a firma di Beroz Gamari: dagli abbagli USA può emergere un nuovo Iran. E infine il manifesto torna sulla guerra in Ucraina con la Crimea che dichiara lo stato di emergenza. In Crimea gli attacchi ucraini obbligano il governatore a dichiarare lo stato d'emergenza, manca benzina, vie di comunicazione pericolose. Intanto Zelensky annuncia avanzate proposte ai nostri colleghi e agli amici di Putin, bisogna chiudere la guerra. Ecco, queste molto velocemente sono state le prime pagine di questi 4 quotidiani, ne cerchiamo altre e ve le leggiamo sia di stampa italiana che internazionale.

Bene, allora alle 9.39 siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa e vi volevo leggere la prima pagina anche del Sole 24 Ore che sceglie di aprire con il piano di licenziamento di 100.000 lavoratori e lavoratrici in Volkswagen. Volkswagen prepara un piano shock, titola il Sole 24 Ore, 4 impianti chiusi e 100.000 tagli. Si prepara a varare un piano per contrastare la crisi del settore automotive e cercare di ridare slancio al colosso europeo del settore. Secondo indiscrezioni, infatti, il CEO Oliver Blum è pronto ad annunciare un progetto che prevede il taglio fino a 100.000 posti di lavoro e l'interruzione della produzione di 4 stabilimenti in Germania, accelerando significativamente i suoi piani di riduzione dei costi. Si parla sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore di una vittoria storica per Mamdani. Mamdani è il sindaco di New York, lo ricorderete, New York blocca 1 milione di affitti, ha approvato il congelamento per 2 anni. Sempre il Sole parla della manovra, 6 mesi dal via libera, ok all'88,5% dei fondi, da attuare 70 decreti. E poi ancora si parla della digital tax, Trump minaccia ancora i paesi dell'Unione Europea di dazi al 100% che intendono applicare la cosiddetta digital tax alle società americane. Ancora una volta la minaccia appunto è di applicare dazi al 100% sui prodotti di quei paesi europei che applicano tassi ai colossi USA dell'economia digitale. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. La prima pagina dell'Unità apre invece con un articolo su la condanna dell'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Moretti ad Orvieto, un potente va in galera, i populisti esultano invece a un giorno triste. Questo è il titolo dell'articolo a firma di Piero Sansonetti. L'altro articolo sempre sulla prima pagina dell'Unità riguarda l'ex premier Olmert in Cisgiordania, terrorismo ebraico e Israele sta con i terroristi a firma di Umberto De Giovannangeli. E poi Mario Capanna scrive un editoriale sulla tragedia del clima. Questo per quanto riguarda le altre testate nazionali. Invece volevamo passare ora molto, molto velocemente ad una rassegna stampa internazionale di questo sabato 27 giugno, restituendovi i temi che dominano oggi le principali testate internazionali. Sicuramente il Medio Oriente, con una nuova escalation tra Stati Uniti ed Iran, è notizia di apertura su gran parte dei media internazionali. Per esempio Reuters apre con l'attacco statunitense contro obiettivi iraniani dopo un'azione contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia una risposta militare e crescono i timori per la sicurezza della navigazione e dei mercati energetici. Poi c'è Euronews che evidenzia la tensione nel Golfo con nuovi scontri diplomatici e militari e il rischio di una crisi più ampia nella regione. Chiaramente insomma, non serve ribadire come lo stretto di Hormuz sia uno dei principali corridoi mondiali per il trasporto di petrolio e che ogni escalation può avere effetti immediati sui prezzi dell'energia e sull'economia globale. Altro tema è il terremoto in Venezuela, perché continua l'emergenza dopo le scosse che appunto hanno insomma creato dei danni impressionanti. Le operazioni di soccorso restano al centro dell'attenzione. Sempre Reuters, ma anche il País o ABC News riportano l'aumento del numero delle vittime e dei feriti mentre proseguono le ricerche sotto le macerie. Ci sono poi diversi approfondimenti che analizzano perché molti edifici siano crollati e mettono a confronto gli standard antisismici venezueli, per esempio, con quelli cileni. Questo lo fa il País.
poi moltissimi giornali europei, Le Monde, Frankfurt Allgemeine, parlano dell'ondata di caldo in Europa. L'Europa continua a fare i conti con temperature eccezionalmente elevate, si parla di record di caldo in Germania, dell'estensione della canicola verso l'Europa orientale e meridionale, e poi si dedicano anche ampi spazi agli effetti sulla salute pubblica, sulle infrastrutture e sull'agricoltura. Ancora si parla della guerra in Ucraina, con la segnalazione di nuovi attacchi russi con droni contro diverse regioni ucraine, e si riferisce dell'incontro tra il presidente russo e il leader bielorusso in una fase delicata della guerra. E poi ci sembra di poter dire che questo sia tutto. Quindi 9:45, siamo state molto veloci nel leggere le prime pagine dei principali quotidiani, delle principali testate nazionali e internazionali, proprio per dedicare un'ampia pagina agli approfondimenti interni, sia appunto da quanto ci restituisce questo paese che da quello che ci restituiscono anche altri paesi. E per cui vi lascio con 5 minuti di musica per poi tornare in voce e iniziare a leggere appunto le notizie dagli interni. Women ain't protected, politicians using, people they're abusing, the mafia's getting bigger, like pollution in the river, and you tell me that this is where it's at.

Ormai le 9.50, siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi abbiamo lasciato chiudendo appunto la pagina della lettura delle prime pagine, appunto, scusate la ridondanza, dei principali quotidiani. Per ora passare invece alla lettura delle notizie dall'interno. Iniziamo con i 100.000 licenziamenti previsti da Volkswagen e lo facciamo a partire da un articolo presente sul manifesto a firma di Sebastiano Canetta. Titolo è, a pagina 8 del manifesto, 100.000 licenziamenti, la Volkswagen non c'è più. Presentato al CDA, il peggior piano, lacrime e sangue della storia, ora si chiude un'epoca. Doveva essere il progetto di rilancio del gruppo Volkswagen, invece si rivela come il più mostruoso dei piani a lacrime e sangue in quasi 90 anni di storia del marchio, simbolo del Made in Germany. Anticipato da Manager Magazine poche ore prima della sua presentazione ufficiale al consiglio di amministrazione, prevede il doppio dei tagli preannunciati dal CEO Oliver Blum lo scorso marzo. Invece di 50.000 saranno fino a 100.000 licenziamenti necessari a far sopravvivere il colosso di Wolfsburg nel mercato mondiale dell'automotive, ormai dominato dai brand cinesi. Si aggiunge alla decisione altrettanto epocale di chiudere per sempre ben 4 stabilimenti in Germania, fra cui la fabbrica di Zwickau in Sassonia, che produceva le Trabant ai tempi della DDR prima di diventare la e-factory di punta delle auto elettriche di Volkswagen. In difesa della catena di montaggio, che oggi rappresenta l'unica fonte di lavoro sicuro nel land altrimenti caratterizzato per il deserto industriale, è sceso in campo direttamente il governatore Michael Kretschmer della CDU, lanciando un monito inequivocabile. Le conseguenze di questa scelta saranno disastrose per l'intera Germania. Così il premier dello Stato, dove AfD viaggia ormai a quota 42% nei sondaggi, dopo aver incardinato la propaganda sullo slogan "il lavoro prima ai tedeschi", legge politicamente l'effetto del piano Volkswagen. All'attenzione del governo del cancelliere Friedrich Merz, balbettante preoccupazione per gli impieghi a rischio, ma anche alla mano pubblica che controlla il marchio. Il land della Bassa Sassonia, guidato dal collega governatore Olaf Lies dell'SPD, detentore per statuto del 20% delle quote azionarie di Volkswagen e dunque dei relativi diritti di voto. Già pronto alla mobilitazione nazionale contro il folle progetto il sindacato dei metalmeccanici. Per i vertici della IG Metal, 100.000 posti di lavoro in meno sul totale di 657.000 dipendenti del gruppo Volkswagen immaginati dall'amministratore delegato Blum equivalgono a una minaccia irresponsabile, come sottolinea il duro comunicato firmato dalla segreteria generale Christian Benner e dalla presidente del consiglio aziendale di Volkswagen Daniela Cavallo, oltre che dal delegato sindacale responsabile per la Sassonia e la Bassa Sassonia. Se il management di Wolfsburg porterà avanti questo piano, useremo ogni mezzo per bloccarlo. Si tratta di un chiaro attacco alla legge che impone la cogestione dell'impresa con i rappresentanti dei lavoratori. Al contrario, per i dirigenti di Volkswagen contano soltanto gli azionisti. Oltre al fardello insostenibile dei lavoratori non più utili a costruire l'iCar tedesca, tutt'altro che Wunderbar sotto il profilo dell'innovazione tecnica, Blum ha pure intenzione di tagliare gli investimenti del gruppo di almeno il 15%. Questo è il futuro dell'ex auto del popolo, capace un tempo di conquistare la leadership del mercato, ma oggi a malapena di garantire il lavoro nei prossimi 4 anni. Eppure, nonostante Blum proponga di raddoppiare i licenziamenti, vige ancora l'accordo stipulato con il sindacato che assicura tutti i posti di lavoro fino al 2030. È il primo ostacolo al piano presentato dal top manager al consiglio di amministrazione questa settimana. Dovrà necessariamente passare al vaglio del consiglio di sorveglianza di Volkswagen il prossimo 9 luglio. In questa sede, in cui verrà detta l'ultima parola sull'intera operazione, rappresentanti dei lavoratori vantano la metà dei membri e, sommati ai voti dei due delegati della Bassa Sassonia, detengono la maggioranza.
sarà l'ultima spiaggia per fermare lo sbarco di un nuovo modello industriale. Il vecchio sistema in Germania è finito con la chiusura del rubinetto dei finanziamenti pubblici a fondo perduto alla mobilità sostenibile aperto dalla coalizione semaforo, di Olaf Scholz. In questo modo Volkswagen ha preso gli ultimi soldi dallo Stato finché ci sono stati, finché il governo Merz non ha dirottato la manna dei sussidi sulle armi. Di fatto da tempo chi guida la Germania non guarda più alla sorte dell'auto, bensì all'industria bellica, nuovo vanto nazionale, sebbene non sia in grado di sostituire i posti di lavoro persi nelle fabbriche civili. L'ultima prova del focus mutato è lo show aereo Illa 2026 è andato in scena a metà giugno all'aeroporto di Schönefeld. Nel cielo si esibiscono per la gioia non solo e non tanto delle famiglie con i bimbi festanti a bordo pista i prodotti di Airbus Defense, quanto dell'italiana Leonardo, mentre nella terra sotto Berlino da tempo sono atterrati cinesi che approfittano del suicidio economico degli ex concorrenti del settore. Nel cuore della capitale dell'ex locomotiva d'Europa, la vetrina a brillare è il concessionario BID, il marchio di auto ambasciatore del nuovo primato tecnologico di Pechino. Il segno dei tempi e l'inizio di una nuova epoca in cui finiscono le antiche certezze. Come Volkswagen non ha mai chiuso una fabbrica in Germania, una verità durata fino all'era di Oliver Blum, CEO di stampo nuovo, pronto a tagliare col passato, presente e futuro del lavoro.

0: quello antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di...
1: Sulla questione Volkswagen ritorna anche a pagina 24 La Stampa, che parla del tunnel in cui appunto si è inserita l'azienda. Piano da 100.000 tagli, 4 fabbriche chiuse. A marzo il primo annuncio di 50.000 esuberi entro il 2030, ma non basta. I sindacati fanno muro, il CEO Bloom, il rischio non è mai stato così alto, di fatto riportando le stesse notizie che vi avevamo letto dal manifesto. Ora è chiaro che l'azienda è stata fino ad oggi in grado di raccogliere enormi profitti, perché già nel settembre 2024 il gruppo Volkswagen aveva annunciato una massiccia riduzione di costi a scapito della forza lavoro. Come sempre, le ragioni addotte erano il calo dei profitti, la difficoltà di vendita, il basso utilizzo della capacità produttiva della casa automobilistica. E però in realtà andiamo a leggere dei dati. Nel 2022 Volkswagen aveva realizzato un utile di 22 miliardi e di ben 23 miliardi nel 2023. E poi insomma, non vengono sottolineati abbastanza i dividendi, a nostro avviso i dividendi agli azionisti, perché tra il 2021 e il 2023 la Volkswagen avrebbe distribuito circa 22 miliardi di euro ai suoi azionisti, e per cui come dire, per la prima volta nella storia, appunto, come abbiamo letto, della Repubblica Federale Tedesca, la Volkswagen intende chiudere appunto questi 4 stabilimenti, eliminare fino a 100.000 posti di lavoro, chiedere anche un taglio del salario base del 10% e anche l'annullamento di altri bonus, quando in realtà come dire, i dividendi per gli azionisti non sembrerebbero così bassi. E comunque su questa questione poi ci torneremo sicuramente, la radio ci tornerà sicuramente, perché insomma ci sembra abbastanza centrale, anche collocandola all'interno della riorganizzazione del mercato tedesco, l'unico che ha appunto lo spazio fiscale per poter investire, insomma, sul settore delle armi, con la riconversione appunto dell'automotive nel settore delle armi, come abbiamo letto. Vogliamo tornare invece ora qui in Italia, sempre a partire dal manifesto, per darvi conto della nuova riforma a misura di Premier. Stiamo parlando ovviamente della riforma elettorale. Il manifesto stamattina titola appunto a tutto tondo "Piglio tutto", e parlando appunto del Melonellum in aula. Scrive a pagina 2 Giovanni Innamorati sul manifesto: "Melonellum in aula blindato, riforma a misura di Premier, a tappe forzate verso le nuove regole di voto, forti dubbi sulla costituzionalità del testo". L'aula della Camera ha iniziato ieri mattina l'esame della riforma elettorale targata centrodestra, una legge dalla doppia blindatura della maggioranza rispetto alle opposizioni e anche rispetto all'elettorato. Il Melonellum infatti toglie ogni residuo ruolo ai cittadini nella determinazione degli eletti in Parlamento, consegnandola soltanto alle segreterie dei partiti. La prima blindatura riguarda anche il testo, dato che quello licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali, la versione TER del Melonellum, non sarà modificata né dall'Aula di Montecitorio né da Palazzo Madama per l'accordo intercorso tra i partiti del centrodestra. L'unica incertezza riguarda i tempi di approvazione. Questo aspetto diverrà chiaro mercoledì 1 luglio, quando alla capigruppo la maggioranza chiederà il contingentamento dei tempi. Se verrà proposto per il sì della Camera una data tra il 7 e il 10 luglio, vorrà dire che la Premier Meloni punta a un sì definitivo nell'altro ramo del Parlamento prima della pausa estiva. La fotografia degli scranni dell'Aula ieri per la discussione generale era eloquente. Il centrodestra ha schierato per la propria riforma una manciata di deputati, e cioè i capigruppi di Fratelli d'Italia e Forza Italia in Commissione Affari Costituzionali, Paolo Emilio Russo e Alessandro Ursi, gli unici a intervenire per la maggioranza, i relatori Angelo Rossi, Fratelli d'Italia, e Nazario Pagano. Forza Italia, con l'ostentata assenza dei deputati leghisti come l'altro relatore Igor Iezzi, un modo inconscio di rimarcare che le decisioni sul Melonellum sono state prese in sede extraparlamentare, vale a dire a Palazzo Chigi. Simona Bonafè del Partito Democratico ha detto che Giorgia Meloni si è ritagliata una legge su misura, e vabbè, ma questo lo sapevamo, nel timore di perdere con il Rosatellum. In effetti il centro del nuovo sistema è l'indicazione del candidato premier da depositare assieme alle liste elettorali, terreno su cui Giorgia Meloni è convinta di avere maggiori atu rispetto a Elly Schlein o Giuseppe Conte, sia rispetto a Roberto Vannacci. Dopo alcuni dubbi di una settimana fa, da Palazzo Chigi è arrivato l'ordine di andare avanti senza tentennamenti. Una forma surrettizia di premierato, hanno accusato in aula diversi parlamentari del centrosinistra, come i Dem Gianni Cuperlo, Chiara Braga, Paolo Cianni, Nicola Fratoianni, ma fermamente respinta dalla ministra per le riforme Maria Elisabetta Casellati, che tuttavia ha usato per sostenere la riforma gli stessi argomenti utilizzati per il suo premierato, vale a dire che essa assicura stabilità. E va bene, poi l'articolo va avanti parlando della blindatura della maggioranza rispetto alle opposizioni, che è stata sottolineata appunto da esponenti del PD e dei 5 Stelle, e comunque diversi costituzionalisti in audizione hanno ricordato come oggi sia semplice portare alla Consulta un ricorso sulla legge elettorale con l'incognita di una nuova bocciatura e di quale sarà la legge che residuerà da tale sentenza. La Corte nel 2014 introdusse la preferenza e alcuni giuristi sostengono che questo è il futuro esito di fronte a nuovi listoni bloccati. Allora, volevamo darvi conto di questo, ma non solo di questo, sempre aiuto sul manifesto, invece volevamo, sempre restando agli interni, volevamo leggervi un'altra notizia che riguarda il tema, che insomma, come dire, noto a queste latitudini, quello brobbio della remigrazione che riprova a entrare a Montecitorio, martedì deposito delle firme sulla proposta di legge d'iniziativa popolare. A pagina 4 del manifesto Gian Sandro Merli ci informa che la proposta di legge d'iniziativa popolare, remigrazione e riconquista, già il titolo è tutto un programma, cioè io veramente non so come si possa scrivere migrazione e riconquista, ma di cosa? Tenterà di nuovo l'ingresso nel Parlamento italiano martedì per il deposito delle 150.000 firme raccolte. L'appuntamento è alle 12, dietro il testo ci sono organizzazioni di estrema destra come Casa Pound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Schinez, Brescia e Bresciano, sempre gli stessi. Il 30 gennaio scorso avrebbero dovuto tenere una conferenza stampa alla Camera, ospitata dal parlamentare Domenico Furgiuele, allora leghista e oggi vannacciano, che però, lo ricorderete, fu impedita dai deputati di opposizione che occuparono la sala stampa. Per questo 22 parlamentari sono stati poi sospesi per 5 giorni, 10 PD, 8 5 Stelle e 4 AVS. La proposta di legge riflette la teoria della sostituzione etnica, per cui si muove su due filoni. Da un lato deportazione dei migranti privi di documenti, pene severe per favoreggiamento e sfruttamento degli stranieri, ostacoli agli ingressi regolari per lavoro, ricongiungimento familiare, revoche delle cittadinanze ottenute per naturalizzazione. Dall'altro, comunque, guardate che i primi due punti sono esattamente quelli presenti nel nuovo patto UE asilo e migrazione e nel cosiddetto Deportation Act, che è stato approvato 10 giorni fa dal Parlamento europeo. Quindi, come dire, non è che siamo molto lontani da non l'ultimo punto, ma non è che è un programma molto lontano da quello della sincera democratica Europa. Dall'altro, facilitazione agli italiani intesi secondo una linea di sangue, via le limitazioni generazionali ai discendenti che vogliono diventare cittadini, cancellando i paletti introdotti dalla destra in questa legislatura, e istituzione di un fondo per la natalità italiana. Mamma mia. Va bene, poi va bene, questa lo riporta il manifesto, lo diamo giusto così come informazione, però invece no, volevamo darvi e approfondire questa notizia dal porto di Genova, ve l'avevamo data in apertura. Ci sono 8 arresti per caporalato ai cantieri, 2 aziende sotto controllo giudiziario, con il GIP che accusa che ci sono stati dei lavoratori costretti a restituire lo stipendio. A pagina 4 del manifesto Alice Oliverio firma questo articolo in cui ci spiega che questo sistema di caporalato nei cantieri della nuova diga foranea nel porto di Genova, che per questa storia appunto il GIP del Tribunale di Savona ha emesso 8 provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 cittadini indiani e un pakistano e 2 misure di controllo giudiziario nei confronti di altrettante società, una di Genova, una di Brescia, alla quale sono stati confiscati anche beni per 277.000 euro. L'inchiesta è nata da un intervento effettuato a maggio 2025 da una pattuglia del Comando Provinciale Carabinieri di Savona al cantiere edile nel porto di Vado Ligure, dove è in corso appunto la costruzione dei cassoni in cemento armato per la realizzazione della diga. E alcuni lavoratori di nazionalità indiana avevano appunto chiamato i carabinieri dopo essere stati estromessi dal posto di lavoro, allontanati dall'area del cantiere e chiusi fuori dall'alloggio che occupavano, e questo solo per essersi rifiutati di cedere una parte del proprio stipendio ai referenti delle 2 ditte che li avevano reclutati e che pretendevano anche una quota per i dispositivi di protezione individuale e il pagamento dell'affitto dell'alloggio intestato alla società. E poi a seguire altri 42 lavoratori, tutti stranieri, hanno sporto querele in cui si riferivano gli stessi identici fatti, e secondo gli inquirenti i referenti della società JH Costruzioni SRL di Brescia, di origine indiana e pakistana, hanno reclutato manodopera tra i loro connazionali totalmente privi di mezzi, arrivati in Italia con i decreti flussi o in modo clandestino, in genere, perché usate questi termini? Vabbè. Attraverso la rotta balcanica in condizioni di grave povertà, di assoluta necessità, dato che si erano indebitati per il viaggio e il visto d'ingresso in Italia tra i 12.000 e i 15.000 euro per un lavoro che nella maggioranza dei casi al loro arrivo risultava inesistente. I titolari della società bresciana avevano preso in affitto appartamenti nei pressi del cantiere, dove fornivano manodopera in subappalto per alloggiare anche 30 persone tutte insieme, spesso con un unico bagno e un'unica cucina. E sarebbe stata inoltre riscontrata, prosegue l'articolo, in diversi casi una falsa documentazione sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori ad alto rischio rilasciata da alcune società compiacenti del bresciano. Era stata la Fillea CGL poi a chiedere l'intervento dell'autorità pubblica per fare luce sulla vicenda, prendendo in carico i lavoratori a partire dalla verifica delle corrette retribuzioni denunciate in cassa edile. L'accaduto conferma quanto sostenuto da tempo, ovvero, dice il segretario generale della Fillea Antonio Di Franco, che nelle grandi opere assistiamo a fenomeni di sfruttamento, ma va, che esplicitano una scarsa attenzione soprattutto delle committenze. In questo momento riteniamo fondamentale e prioritaria la tutela dei lavoratori per garantire appunto il mantenimento del titolo di soggiorno. Andiamo avanti e chiudiamo con lo scorso 22 maggio i lavoratori erano stati in presidio sotto la sede della regione a Genova per chiedere rassicurazioni sulle loro ricollocazioni. Il presidente Marco Buccia aveva mostrato disponibilità, ma ad oggi gli edili aspettano ancora non solo un nuovo impiego, ma anche le retribuzioni che gli spetterebbero.

0: Alice? Non so chi sia Alberto o comunque... Eh? No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
1: Sono entrati.
0: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
1: Ecco, stiamo strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto. È un posto rimandato.

Quando sono le 10:18 torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e intanto non ho ricordato colpevolmente che in tutte queste sere, lo ricorderemo anche alla fine, ma che in tutte queste sere da giovedì, venerdì, sabato e domenica Radio Onda Rossa sarà presente al Festival del Fumetto Indipendente Crack al Forte Prenestino, quindi dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata trovate il banchetto della radio lì con i live.

Auda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Allora, mi dicevano che la mia voce si sentiva bassissima, ditemi ora come va, se va meglio. Allora, dicevamo, passiamo al tema del cambiamenti climatici. Da un articolo a pagina 6 del manifesto, c'è una lotta di classe sotto il sole, il calore si mangia gli stipendi, il 3% del reddito medio annuo è già eroso dal clima che cambia, 5,6 milioni di europei spinti verso la povertà, bilancio tremendo. Questo articolo è a firma di Luigi Pandolfi, che scrive: fa caldo, per alcuni è solo una questione di temperatura, per le classi popolari invece è già una questione di salute e di portafoglio. Meno reddito, prezzi più alti, maggiore vulnerabilità, la forte ondata di caldo che sta attraversando l'Europa minaccia la salute delle persone. I loro mezzi di sussistenza, la capacità di lavorare, dice Jesse Ruth Schlepen, economista climatica di Climate Analytics a Bloomberg. Quello che sembra un'emergenza del presente è in realtà una tendenza in corso da anni ormai. Scusate, telefono.

Ok, allora andiamo avanti. Quella che sembra appunto un'emergenza del presente è in realtà una tendenza in corso da anni ormai. Uno studio pubblicato mercoledì scorso sulla rivista internazionale Global Environmental Change mostra che tra il 2004 e il 2022 siccità e ondate di calore hanno già eroso quasi il 3% del reddito medio annuo delle famiglie europee e spinto verso la povertà altri 5,6 milioni di cittadini, e che in prospettiva, senza il rispetto del limite di 1,5 gradi fissato dall'accordo di Parigi, il reddito familiare potrebbe crollare di oltre 21 punti percentuali entro fine secolo. Il gruppo più esposto è il 20% più povero della popolazione, operai dei cantieri e della logistica, braccianti, lavoratori manuali, che il clima lo subiscono sulla pelle. Questione di classe: chi sta negli uffici climatizzati è protetto in qualche modo, chi lavora all'aperto no. Madrid è un caso emblematico. Secondo lo studio, la capitale spagnola ha registrato una riduzione del reddito vicina al 10% in questi anni per il solo effetto del caldo sulla produttività. Grossi problemi per l'agricoltura e la zootecnia. Vabbè, per me dovrebbero chiudere tutti questi della zootecnia. In Francia e Spagna le colture pagano il prezzo di temperature record, scarsità d'acqua e costi di produzione crescenti. La situazione francese è la più critica, 72 dipartimenti in allerta rossa e centinaia di migliaia di animali d'allevamento, mannaggia, soprattutto pollame, morti per le condizioni estreme. Sarebbero morti comunque perché appunto sono animali pensati per da cosiddetto reddito. Qua ci sarebbe un discorso enorme da aprire, che non, antispecista, che non aprirò. Anche in Spagna e nel Regno Unito il caldo riduce la produttività degli allevamenti. Qua si parla solo di produttività, no, di esseri viventi che vengono massacrati quotidianamente, e delle produzioni ortofrutticole, mettendo sotto pressione intere filiere. Tra le colture più colpite c'è il mais, penalizzato dalla riduzione delle risorse idriche e dall'incertezza sulle rese. Le conseguenze si vedono già sui mercati. Secondo Euronext, i futures sul mais sono saliti del 9% da metà mese, alimentando timori di maggiore instabilità dei prezzi agricoli globali, ma anche l'appetito degli speculatori. Intanto nella città esplode la domanda di elettricità. Martedì 23 giugno i prezzi europei dell'energia hanno toccato livelli record, condizionatori accesi ovunque, beh, per chi li ha, per esempio. Non tutti e tutte e tutto hanno i condizionatori, anche per scelta. Rete sotto pressione, offerta insufficiente. In Belgio si è raggiunto un picco vertiginoso, 1.038 euro a megawattora. Cibo ed energia più cari significano più inflazioni, e per le famiglie a basso reddito, che destinano la quota maggiore del bilancio domestico proprio agli alimenti e al pagamento delle bollette, senza la possibilità di comprimere altre spese, l'aumento

è diventata anche un nuovo terreno di stabilità finanziaria per una parte del mondo economico. Gli eventi estremi stanno assumendo un peso paragonabile a quello delle crisi geopolitiche. Alcuni operatori stanno già costruendo strumenti finanziari per scommettere sulle frequenze e sull'intensità dei fenomeni legati al Niño e alle anomalie climatiche. Fine Moore, responsabile degli investimenti di Moreton Capital Partners, ha annunciato in questa direzione un nuovo fondo dedicato al trading sui rischi climatici. Ci siamo concentrati sulla situazione bellica in Iran, il prossimo evento sarà il Niño. Un chiaro paradosso: mentre il caldo estremo riduce i redditi dei lavoratori, aumenta il costo della vita e rende più fragile chi ha meno risorse, una parte della finanza trasforma lo stesso fenomeno in un'occasione di profitto. Come da sempre fa, aggiungiamo noi, l'economia finanziaria, che è il vero grosso nodo e problema. E l'Italia non va meglio. Secondo uno scenario di stress elaborato da Allianz, tra il 2026 e il 2030 il paese rischia una perdita cumulata di quasi 150 miliardi di euro di PIL. Il colpo più duro riguarderebbe gli investimenti, che potrebbero crollare del 12,8% per via della compressione dei margini delle imprese, una combinazione che apre la porta a una spirale stagflazionistica. Prezzi in aumento, produttività in calo, disoccupazione in crescita, con un peggioramento del deficit fiscale stimato in altri 1,9 punti di PIL. La crisi climatica funziona così anche come una tassa sociale, ma non è una tassa progressiva. Colpisce chi ha meno, con bollette salate, cibo e mutui più cari, giornate di lavoro perse, rischi sanitari crescenti. Morale: la temperatura sale per tutti, ma il costo del caldo continua a essere distribuito in modo profondamente diseguale. E dunque, mentre l'economia finanziaria si arricchisce su questo, ora diciamo che di cambiamenti climatici come moltiplicatore di disuguaglianze non è che è una notizia, una brand new, nel senso è una cosa che si sa da anni, no? Secondo gli studi dell'IPCC, della FAO. E noi qua ci stiamo concentrando sui paesi europei, però se si pensa appunto ai paesi del sud globale, che subiscono danni appunto sproporzionati a causa dell'alta dipendenza dall'agricoltura di sussistenza e anche appunto da piani di adattamento al cambiamento climatico, non sempre posti in essere, ma come non posti in essere anche da noi, con effetti che, come dicevamo, includono crisi alimentari e prezzi fino al 23%, e quindi con delle oscillazioni che incidono gravemente sulla sussistenza, con una perdita anche di sostentamento. Ci sono dei dati FAO che hanno evidenziato come i disastri legati al clima colpiscano principalmente le zone rurali e che la siccità e le inondazioni distruggono raccolti, bestiame, azzerando per esempio le entrate dei piccoli agricoltori, con conseguenze anche della malnutrizione invisibile. Cioè, e questo se ne parla poco, ma l'IPCC l'ha messo ben in evidenza: con l'aumento delle concentrazioni di CO2 nell'atmosfera si riduce il valore nutrizionale degli alimenti, causando carenze di proteine, zinco e ferro, per esempio. E poi dicevamo la vulnerabilità geografica, no? Vivere spesso in aree marginali, zone soggette a frane, alluvioni o periferie urbane prive di infrastrutture diventano appunto i primi rifugi, si rischia di diventare per questo i primi rifugiati climatici. Quindi su questo volevamo leggervi anche altri articoli, in particolare appunto da insomma, ci sono una serie di programmi di adattamento da parte della FAO, e con invece degli scenari secondo i dati del sesto rapporto di valutazione della IPCC. Chiaramente la vulnerabilità climatica è fortemente legata alla povertà strutturale di specifiche macro aree, quando diciamo ragioniamo su scala globale, non soltanto rispetto al caldo delle nostre città. L'Africa subsahariana, per esempio, secondo questo rapporto, è l'area a più alto rischio di insicurezza alimentare cronica, e la prolungata siccità chiaramente riduce drasticamente i raccolti di sussistenza, accelerando anche flussi migratori verso le città. Poi ci c'è tutta l'Asia meridionale, con le piccole isole, con l'innalzamento del livello del mare, con i cicloni tropicali che distruggono costantemente anche le infrastrutture costiere e che minacciano appunto la vita di milioni di, per esempio,

più pescatori e agricoltori a cosiddetto basso reddito. C'è poi tutta l'America Latina col cosiddetto corridoio secco, cioè un'estrema variabilità delle piogge che compromette l'agricoltura familiare di sussistenza, spingendo molte fasce della popolazione verso l'indigenza economica. E poi, spostandosi nelle aree urbane, ci si trova ad affrontare minacce amplificate e immediate da determinanti, scusate qui la ridondanza, sociali e ambientali della salute, le isole di calore urbane, la crisi dei servizi legati all'acqua e all'igiene, per esempio, l'inquinamento e l'aria insalubre. E su questo, tornando alle nostre latitudini, volevamo darvi conto di un articolo sull'ondata di calore in Francia, specificatamente girato da un compagno della radio. Si parla appunto di una tutto è iniziato con la pubblicazione mercoledì pomeriggio 24 giugno sui social media di un video girato dal balcone di una residente del quartiere operaio di La Gouttière, nella zona nord di Clermont-Ferrand, credo sia Parigi. No, non lo so. Comunque, in Francia, la videomaker amatoriale indignata ha denunciato l'intervento di un nutrito contingente di polizia per smantellare una piscina di plastica installata sul marciapiede del complesso residenziale da alcuni giovani per permettere ai bambini di nuotare. Dice: stanno privando i bambini di un modo per rinfrescarsi solo perché abbiamo un sindaco incapace di stabilire tariffe e orari di apertura della piscina per l'inizio dell'estate, vista l'ondata di caldo. Il video è stato condiviso da Clermont-Ferrand, la France Insoumise, 5 furgoni della polizia nel quartiere di La Gouttière, nel mio collegio elettorale, per smantellare una piscina, esclama la consigliera. Ci sono 40 gradi, è un'ondata di caldo, i bambini delle famiglie operaie non hanno altro modo per rinfrescarsi e mandano la polizia contro di loro. Il giorno dopo la stessa scena si ripete, i giovani avevano allestito un'altra piscina sul prato di un piccolo parco e ancora una volta la polizia interviene per costringerli a smontarla, il tutto davanti alle telecamere di un residente del luogo che commenta: a quanto pare non avrebbero dovuto metterla sulla proprietà dei vigili del fuoco, ora è sull'erba, vengono a rimuoverla e non è nemmeno ancora piena. E poi devono dire che agiscono in buona fede. I genitori sono divisi, quindi quale crimine ha commesso questa banda selvaggia della piscina, eccetera, eccetera. E, va bene, quindi poi prosegue: nel quartiere non c'è nulla per rinfrescarsi, a parte due fontanelle e una discreta copertura arborea, almeno quella, beati voi. Commenta Patrick Dumas, presidente del comitato di quartiere dell'associazione di quartiere Public Infos: c'è una piscina a 2 chilometri di distanza, ma gli orari di apertura non sono sempre comodi ed è spesso sovraffollata. Se l'ondata di calore dovesse arrivare, dovremmo fare meglio. Questo volevamo, insomma, restituirvelo, quanto succede in Francia. Sgombrano anche le piscinette di plastica sui parchi pubblici, almeno loro c'hanno del verde, noi qui manco quello.

Stefania, torniamo in voce sempre sul 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo in voce parlando del quanto avvenuto in Venezuela, 920 vittime, ancora 50.000 dispersi, la doppia scossa di terremoto, scrive a pagina 10 del manifesto Marinella Correggia, i morti accertati sono saliti a 920, i feriti a 3.360. Ieri la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha aggiornato il bilancio ufficiale delle vittime provocate dalle due scosse di terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5, fra le più gravi nella storia moderna dell'America Latina, che la sera del 24 giugno hanno colpito il Venezuela, ma sono ancora decine di migliaia le persone con le quali non si hanno contatti anche per via della difficoltà nelle comunicazioni. I soccorsi sono molto difficili, oltre 50.000 sarebbero dispersi, ha dichiarato a Ginevra Tom Fletcher, responsabile ONU per gli aiuti umanitari. Le cifre sui dispersi in continua evoluzione non sono ufficiali. E va avanti l'articolo parlando della mobilitazione della comunità internazionale, che vede la presenza anche dei paesi che da decenni si oppongono al Venezuela. Giovedì un contingente della Repubblica Dominicana è stato il primo a raggiungere la Guayara, si sono mossi rapidamente anche Brasile, Colombia, Cuba, Salvador, Messico e via via diversi altri stati, dall'India alla Svizzera, dalla Spagna alla Francia. Dall'Italia ieri è partita con un aereo militare la missione con un'unità di soccorso coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con i Vigili del Fuoco, il Ministero degli Esteri. Segue oggi un secondo velivolo. È immediato anche il sostegno del Vaticano, la Cina, che conta alcuni suoi cittadini fra le vittime, fornirà assistenza sia nell'immediato che per la ricostruzione. Questi articoli lo trovate sul manifesto, ma anche sulla stampa e sul Corriere con gli aggiornamenti. Poi volevamo leggervi, sempre dagli esteri, con un articolo a firma di Marina Catucci a pagina 10 del manifesto, dal titolo «Dopo i 10 comandamenti in classe arrivano i passaggi biblici, da elementari a superiori, il Texas, che è quello stato illuminato, forse lo stato più illuminato degli Stati Uniti, impone lo studio della Bibbia. Dopo attenta valutazione, il Texas ha deciso che la Bibbia entrerà in classe per legge. Il Consiglio Scolastico Statale, a maggioranza repubblicana, ha approvato una lista di letture obbligatorie per oltre 5,5 milioni di studenti, dalle elementari alle superiori. Tra circa 200 testi scelti compaiono passi biblici insieme a classici come Grandi Speranze di Dickens. Alle elementari si leggeranno versioni illustrate di Davide e Golia e Daniele nella fossa dei leoni, poveri bambini e bambine. E invece la parabola del figlio e il prodigo e la storia di Adamo ed Eva, anche la misura non è imminente, entrerà in vigore nel 2030. Questa decisione non arriva dal nulla, lo Stato aveva già imposto l'esposizione dei 10 comandamenti in ogni classe e ha autorizzato la presenza dei cappellani nelle scuole pubbliche. Il Consiglio ha anche votato una riforma del programma di storia e studi sociali che riduce lo spazio dedicato alla storia globale ed elimina alla scuola media la World Cultures, il corso di studi sulle culture del mondo. Ma perché mai interessarsi alle culture del mondo quando poi abbiamo Davide e Golia, Adamo ed Eva, eccetera, eccetera. Il pacchetto di letture bibliche si inserisce dunque in una strategia più ampia che il Texas guida a livello nazionale nel tentativo conservatore di portare l'insegnamento cristiano nelle aule pubbliche. Pochi mesi fa la legge sui 10 comandamenti era arrivata fino alla Corte d'Appello del Quinto Circuito, che a maggio ha confermato la norma con un verdetto di 9-8, respingendo i ricorsi che la considerano una violazione della clausola costituzionale sulla separazione tra Stato e religione. È dal 2023 che il candidato Dem del Senato, James Talarico, si oppone alla legge. Quell'anno un primo tentativo di imporre 10 comandamenti in classe era naufragato in Parlamento, ma i sostenitori del progetto di legge sono tornati alla carica nel 2025 con il bill
del Senato 10 e il testo è passato nonostante le sue obiezioni. Talarico ha definito il provvedimento non solo incostituzionale ma profondamente anticristiano, sostenendo che la fede impone di amare il prossimo, compresi i vicini di altre religioni o senza alcuna fede. Dopo la sentenza, vabbè, comunque diciamo che questa obiezione Talarico, sì, forse dal punto di vista di Talarico, diciamo che l'obiezione dovrebbe essere un po' più ampia, legata al fatto che comunque o si stabilisce che sia uno stato confessionale, no? Allora poi però non si va a rompere scatole agli altri stati confessionali, oppure qua il tema resta profondamente, chiaramente, e anche un po' lapalissianamente la laicità dello Stato, no? Dire che siccome siamo cristiani allora la fede ci impone da mappure il prossimo. Comunque vabbè, le sue parole hanno scatenato la reazione di Ken Paxton, procuratore generale del Texas e suo rivale nella corsa al Senato, che l'ha accusato di addirittura bancarotta morale. Il voto sulle imposizioni di lettura della Bibbia nelle scuole porta alla stessa logica di fondo a cui si oppone Talarico con un passo più là. Non si parla più di un poster alle pareti ma di testi religiosi assegnati come compito scolastico a milioni di bambini e bambini adolescenti in un sistema pubblico che la Costituzione vorrebbe laico. La riduzione della storia globale del nuovo programma intanto accompagna silenziosamente la svolta religiosa con un inevitabile restringimento dello sguardo sul resto del mondo. Ma il Texas non è uno caso isolato, almeno altri 15 stati hanno discusso, stanno discutendo proposte simili in un movimento che si richiama all'idea diffusa in ambienti di destra per cui la separazione tra Stato e Chiesa sia una diavoleria moderna e non è un principio fondativo della Repubblica. I sostenitori della linea texana citano un precedente della Corte Suprema del 2019 che ha riconosciuto a un allenatore di football il diritto di pregare pubblicamente sul campo dopo le partite come prova che il clima giurisprudenziale di oggi sia più favorevole a queste battaglie. Va bene. E poi che altro vogliamo raccontarvi di derive? Vediamo.

Eleonora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto ed ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Elsa in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio a troppa tenerezza.

0: fretta, la fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a Raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli va bene. Serena si crede pazza, è questo che dice a tutti che bazzica con il pazzo famoso che vive.
1: Allora, volevamo darvi conto di altri articoli che non troviamo sui quotidiani di quest'oggi, ma sono altrettanto interessanti a nostro avviso e quindi volevamo segnalarveli. Allora, intanto su Altra Economia .it che potete trovare online, volevamo segnalarvi un'inchiesta su la Fondazione Milano Cortina a firma di Alessia Cesena e Duccio Facchini. Nel 2026 la Fondazione Milano Cortina ha già incassato 241,5 milioni di euro pubblici. È questa un'inchiesta che racconta come il commissario straordinario per le Paralimpiadi istituito dal governo Meloni nell'estate 2025 e dotato nei mesi di ingenti risorse della collettività sta mettendo in pratica il suo reale mandato anticipato un anno fa da Altra Economia. Scrive Altra Economia, appunto, alleviare le perdite dell'ente presieduto da Giovanni Malagò, che continua però a presentarsi come un'organizzazione privata che opera sul mercato in condizioni di concorrenza. I pagamenti effettuati dalla struttura pubblica a partire da gennaio mettono in discussione la promessa di un grande evento in grado di autofinanziarsi. Poi sempre su Altra Economia c'è una intervista estremamente interessante al direttore accademico dell'istituzione fondata nel 1993 e il conservatorio di Ramallah in Cisgiordania. E il titolo di questa intervista a firma di Silvia Mergiotti è Tamer al-Sahuri, la Palestina resiste anche nel conservatorio di Ramallah. La nostra non è una guerra ma un'occupazione, noi resistiamo educandoci, facendo musica, alzando la nostra voce. Questa intervista al direttore accademico dell'istituzione fondata nel 1993, tra l'altro il conservatorio di Ramallah prende il nome dal filosofo e dal musicista palestinese Said, e lo ricordiamo è una delle più grandi istituzioni educative della Cisgiordania. L'abbiamo incontrato a fine giugno a Bologna con i suoi studenti per discutere anche delle sfide che ogni giorno affrontano nella Cisgiordania occupata e del loro sogno che è suonare a Gerusalemme. E poi ancora l'ultimo che volevamo segnalarvi è questo articolo sempre su Altra Economia a firma di Anna Clementi dal titolo Le cicatrici di chi in Europa è riuscito ad arrivare attraversando la rotta balcanica. E si parla di 10 anni di politiche brutali, degradanti, che hanno segnato la vita di centinaia di migliaia di persone che hanno provato ad arrivare in Europa dalla rotta balcanica. Motaz, Leila, Mohamed, anche chi ha tenuto una qualche forma di protezione nell'Unione Europea in questi anni, combatte ogni giorno con

che parla dell'apocalittismo contemporaneo. L'incipit è questo: i movimenti sociali contemporanei rispetto a quelli di ieri sono passati dalla convinzione che un altro mondo era possibile alla lotta contro l'estinzione di massa. È questo secondo il fondamentale nodo politico posto da Agostino Petrillo con il suo Medusa, figure politiche dell'apocalittismo contemporaneo, edito appunto da Deriva a Prodi. E questo Medusa, il libro di Petrillo, appunto ci racconta questo catastrofismo spesso dato per scontato, no? E anzi ritenuto utile per muovere una critica allo stato di cose presente, che invece, non solo secondo lui ma anche secondo noi, va problematizzato radicalmente, perché al contrario di quello che superficialmente si pensa, invece di mobilitare rischia di paralizzare l'azione politica, se non addirittura spingere verso un rafforzamento dell'ordine costituito. Prosegue tuttavia: con l'apocalisse occorre fare i conti, domandarsi, come fanno sia Agostino Petrillo che Gianluca De Fazio, come sottrarsi alla paralisi dell'azione politica, alla sensazione che si siano raggiunti i limiti del possibile. E questo è appunto una segnalazione che volevamo farvi, e sempre su Derive a Prodi, sempre Macchina di Deriva a Prodi, troviamo un altro articolo sulla pornografia dell'attenzione, pubblicità e coercizione dello sguardo nella scuola, in cui si parla della pubblicità forzata di YouTube quando appare prima di un video didattico, no? Di solito spesso le docenti e i docenti mostrano dei video didattici in classe con la LIM, no? Che è questa lavagna elettronica per cui si accende la LIM, e se si vuole far vedere un video su YouTube di solito è impossibile saltare la pubblicità iniziale che anticipa il video, ed è, scrive l'articolo, un fenomeno così ordinario da essere diventato invisibile, che però questo articolo propone di nominare invece con precisione, cioè come una forma di coercizione dello sguardo strutturalmente analoga a ciò che fuori dal suo significato sessuale si può chiamare pornografia. Seguendo Stigler, Zuboff, Debord, si argomenta che l'estrazione forzata dell'attenzione nei contesti educativi non è solo un problema di distrazione, ma una pedagogia della passività che insegna ai soggetti in formazione che la propria attenzione non appartiene a loro. Il caso della scuola è rivelatore per almeno due ragioni convergenti. Da un lato, la scuola è storicamente lo spazio deputato alla formazione del pensiero critico, concepito come sottratto, almeno in linea di principio, alla logica dello scambio e del valore. Dall'altro, è proprio lì che l'assenza di qualsiasi antitesi istituzionale a questa logica estrattiva si mostra con maggiore chiarezza. La mancanza di tutela è il sintomo di una categoria concettuale ancora assente dal vocabolario politico corrente, e il tempo di attenzione non è ancora pensato come bene comune da proteggere. Insomma, anche questo ci sembrava interessante, è un articolo molto lungo, non ve lo leggeremo tutto. Pornografia dell'attenzione, pubblicità e coercizione dello sguardo nella scuola.

Bene, passiamo come ultimo giro, diciamo così, alla lettura della cronaca di Roma e per poi concludere la rassegna stampa e aprire la pagina dei redazionali. La cronaca di Roma del Corriere della Sera ci dice che è caldo e condizionatori, che siamo vicino al picco dei consumi, piani contro i blackout, utilizzati 2000 megawatt al giorno a fronte dei 2100 sui quali è tarato il sistema cittadino. Areti, Acea, task force di 500 tecnici, il sole che picchia, il caldo che soffoca, il telecomando del climatizzatore stretto nelle mani dei romani. Ripetiamo, chi ce l'ha? Non tutti e tutte ce l'hanno. Già al primo scorcio d'estate, afoso e bollinato di rosso, schizzano i consumi di energia elettrica. A Roma siamo già a pieno regime, anzi un pelo sotto il limite, cioè circa 2000 megawatt al giorno a fronte di un sistema cittadino a reti Acea tarato sui 2100. In anticipo di una settimana rispetto ai consumi dell'estate 2025, quasi al picco, e siamo ancora a fine giugno. Ma ci assicura il Corriere della Sera, c'è il piano anti-blackout. Poi si parla delle queste macchine sempre accese, che quindi non fanno altro che alimentare l'isola di calore con questi motori che ributtano fuori acqua calda, il climatizzatore in ogni stanza, l'impatto di bed and breakfast e case vacanze, quindi a incidere chiaramente sul sovraccarico energetico sono anche le 45.000 strutture ricettive extra alberghiere cresciute a ritmo esponenziale, dove spesso gli ospiti abusano dei condizionatori. E poi si parla appunto del clima e dell'AFA, che sono la causa del 25% dei ricoveri dei piccoli più fragili. Si fa riferimento sulla prima pagina appunto del Corriere, dell'accordo tra Regione e Medici di Famiglia, sul tavolo 50 milioni per il potenziare le cure per i malati cronici. Ricordiamo che insomma sono state aperte gli ospedali di comunità, ma a quanto pare ad oggi non c'è personale a

0: di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce della cultura antagonista,
2: la voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Napio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Bene, adesso ricominciamo, invece se sei sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, riprendiamo questa ampia pagina di redazionali e lo facciamo a partire dal Tumulto Pride, perché oggi pomeriggio torna Tumulto a Verona, il Pride politico, indipendente, completamente autofinanziato e senza sponsor. Il concentramento è alle ore 16 in Piazza Bra, per chi è in quel di Verona. Il corteo sfilerà per 3 chilometri, si concluderà in Piazza Vittorio Veneto nel quartiere di Borgo Trento, che è roccaforte, diciamo così, della cosiddetta Verona Bene che torna a mobilitarsi contro il Pride. Allora siamo al telefono con Gianni del Tumulto Pride, insomma lasciamo a te la parola, raccontaci Gianni come vi state preparando a questo tumulto.
1: Ma allora, insomma, siamo in fase di montaggio, i carri con tutte le volontarie e i volontari. Stiamo dividendo i compiti e c'è grande entusiasmo, grande fermento, insomma anche un po' di tensione naturalmente, perché oggi c'è anche una contromanifestazione dei soliti integralisti veronesi che parte alle, la loro parte alle 14, non so come facciano, ma evidentemente insomma, hanno insomma, qualcuno che li protegge dal sole cocente. E c'è una contromanifestazione, di solito a Verona tutte le volte che si fa un Pride c'è un rosario riparatore, quest'anno insomma ci hanno dedicato una contromanifestazione.
0: Bene, bene.
1: Qua i rosari riparatori si sprecano in maniera, poi non so cosa serve a riparare cosa, boh, vabbè. E poi vabbè, ci sono state valanghe di chiaramente di commenti, di insulti sotto i nostri post, sulle notizie uscite, insomma. Ma ormai credo che un po' tutti si siano purtroppo abituati a questa situazione di minacce varie, insomma anche pesanti, ecco, anche minacce pesanti, però abbiamo anche saputo che la parrocchia della, perché dove finisce, dicevi tu, in Vittorio Veneto, cioè la parrocchia di San Pietro Apostolo, ha annullato la festa patronale, un programma oggi l'hanno spostata per paura delle oscenità che si dovessero verificare in piazza, oscenità che insomma non si sa cosa siano. Poi vabbè, si è mobilitato Christus Rex, che è un gruppo insomma di integralisti cattolici molto vicino a Forza Nuova, e altri politici veronesi, varie liste, insomma attaccati da varie entità, sempre con difendiamo i bambini, le oscenità, insomma, ecco, qualcuno che ha fatto appelli, esposti, insomma, però è una situazione veronese, devo dire, insomma, a cui insomma brutalmente ci siamo insomma adeguati, perché questo insomma qua va così, ecco, poi non so in altre città come sia. Però ecco, l'entusiasmo del tumulto è grande, per cui insomma non, chiaramente non ci lasceremo abbattere da queste da minacce varie. La manifestazione, abbiamo intenzione di godercela fino all'ultimo metro, fino ad arrivare alla festa ufficiale che si svolge al Festival Paratodos, che è insomma uno dei componenti del comitato della rete del tumulto Pride. E sono compagni e compagni che ci hanno, insomma, anche loro hanno costruito insieme a noi questa manifestazione. Chiaramente dicevi che è un Pride indipendente, non lo sponsor, e speriamo che la festa stasera sia veramente partecipata in modo da dovercelo insomma pagare tutto, perché ecco, chiaramente i Pride indipendenti sono così, senza sponsor, ma i soldi li devi trovare per pagare un po' tutte le spese, ecco. Però insomma noi siamo fiduciosi e fiduciosi che verrà tantissima gente.
0: Verrà tantissima gente come ogni anno, insomma siete abbastanza sotto, come si dice, attenzionati, no? da tutto questo giro. Vero che siete abituati, è vero che comunque Verona è da sempre il laboratorio delle destre in questo paese, insomma ciò che esce da lì poi viene applicato altrove, però mi sembra insomma che la vitalità che restituisce Tumulto Pride a quella città è come dire una condizione senza la quale non si può stare, è ossigeno puro per per quella città, è ossigeno puro per tutte e tutti noi. Quindi invece noi vi diamo la nostra completa e totale solidarietà da parte di Radio Onda Rossa. Dai è forte, e anche se non fisicamente siamo lì con voi. Non so se in chiusura vuoi aggiungere altro, Gianni, oppure ci salutiamo.
1: Volevo dire che insomma, attenzione, allora ecco, chi verrà, abbiamo diramato chiaramente un appello, siccome c'è caldo e il Pride parte puntualmente, vogliamo partire puntualmente alle 5, abbiamo consigliato a tutte e tutti che se non resistono sotto il sole arrivino all'ora della partenza, ecco, che arrivino nelle immediate ore intorno alle 5, così partiamo, meno stiamo fermi, meglio è. Poi vabbè, abbiamo persone che andranno avanti e indietro con i loro patentini, c'è l'ambulanza, zona di compressione per chi vuole stare in fondo con tappi, acqua, insomma abbiamo preso più di 1000 bottiglie d'acqua. E abbiamo istituito un bus navetta che dalla piazza della fine del corteo arriva alla festa e soprattutto che ritorna dopo mezzanotte, perché vogliamo far viaggiare le persone che vengono alla festa in tranquillità. Spesso intorno a questo festival, insomma, questo festival Paratodos, insomma, varie bande di nazi, di fasci girano, però ecco, noi vorremmo che insomma tutto andasse nel miglior modo possibile. Dico solo che lo spazio che occupa il Festival Paratodos è stato nel 1996 lo spazio di un'altra festa LGBT, e qualcuno di voi se lo ricorderà molto bene, perché erano presenti dopo il 95, dopo le emozioni con Alziamo la Testa. E ritorniamo, anche se ci siamo sempre stati, insomma, come persone queer e froce, a occupare anche questo spazio sociale cittadino, e ringraziamo un po' tutti e tutte dell'aiuto e dell'organizzazione che hanno, insomma, anche i ragazzi giovani che erano qua con noi, le ragazze giovani, le persone trans, le persone queer che hanno creduto in questo progetto, ecco, per noi molto importante.
0: Bene, buon tumulto Pride allora.
1: Grazie
0: a tutti,
1: grazie,
0: voi,
1: grazie,
0: un abbraccio
1: grazie,
0: grande,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: mayor of Athens also participated. In the city council meeting, they discussed a petition and a request towards the regional government of Attica. And afterwards, the municipality of Athens issued a second resolution, which puts the regional government of Attica in a way under pressure that they cannot deny anymore that their eviction plan is actually not working, and that the eviction plan is would actually mean the death of the 400 residents of the community of Squatted Prosphigica. And within this resolution, they called on the region of Attica to halt the implementation of the decision to gentrify the neighborhood of Prosphigica, but also at the same time on the community of Squatted Prosphigica to suspend its hunger strike. Then second, in this resolution, the municipality recognized the community as an autonomous entity and a collective social actor, and also as an equal partner with a decisive role in any future effort to restore the neighborhood of Prosphigica, which is actually a very big step, because in the beginning of our struggle against the eviction plans, we were not at all recognized as community, but we were actually objectified as an empty neighborhood that has to be somehow brought back to the society. Then third, this resolution agreed that all residents of Prosphigica will remain in their homes, and that even in the event of a restoration work, that they will be relocated within the neighborhood, and thereby this also accepted the phased restoration of the buildings that we are actually proposing. And also, this resolution emphasized the responsibilities of the municipality. And the municipality has clear powers and responsibilities, both regarding the permits required at various stages of the building restoration, but also in the area of social housing that is inside of this eviction contract. And the municipality has guaranteed that they will neither assist nor grant the necessary approvals for the project, thereby blocking any action by the regional authority that deviates from the framework defined above. Even though the eviction plan of the community was somehow put through a contract that doesn't involve the municipality of Athens, but only the regional government, the cultural ministry, and the public unemployment service, still, the municipality actually carries a big responsibility, as also said before. And by this, they also have the responsibility to stop this plan that they now did. And they did this not out of their own initiative, but actually because they were pressured through our struggle over the past month to actually issue a resolution like this. And this struggle has been built up mainly through the victorious hunger strike by our comrades, but also through actually very big movement that has built up both on the local and the national and the international level. So actually this is a struggle that started from the grassroots and that has spread everywhere, through societies, through social movements, through ordinary people, but also, for example, even institutional bodies.
1: And also the mayor recognized this in this speech in the Athens parliament that this eviction plan of the regional government is facing a lot also with, is contradictory to European laws, and which was only possible when our comrades and our internationalist comrades went together to Brussels to talk with a lot of members of the European Parliament, with a lot of NGOs, with a lot of movement also from abroad. Only this pressure from also the international level bring us to this victory. It's really important to not see that it's only a Greek topic, but it's also an internationalist topic, that we achieve this victory.
0: But how do we actually understand this victory? We don't understand it as one point that we have achieved now in our struggle and that somehow finishes the struggle and that we can now sit down and take a rest after the victory. But actually it means that we went one step further in our struggle, but that now the struggle will continue and that we need to continue fighting for the eviction plan to be stopped 100%, and also for all the repression that will come up in the next period of time, and also to be able to take even more steps forward to achieve more victories and to build up on all the victories that we have built as community in the past 16 years. For this, it's also, for example, important to keep in mind that just one day after we decided that we will end the hunger strike, Marinakis, a spokesperson of the Greek government, declared that there will be more repression against the community in the upcoming time, and where he again confirmed that he somehow wants to continue with this plan. Even though he announced this, actually we also achieved victory in the way that we got even stronger as community, that we strengthened the social movements around us and that we strengthened internationalist movements all over the world. And actually it's also important to keep in mind that this victory was not only a victory now for the community of Spotted Prosfigica here in Athens, but that actually as movements all over the world, and especially as movements in Europe, we are lacking victories and we don't have many victories. So it's also important for us to learn from this mentality that we can win and that we will win, and that actually now we have won, not only as community, but as movements from all around the world who contributed to this.
1: For our continuing struggle and for the next period of our struggle, we call also internationally to our international comrades to come here to the neighborhood to keep ongoing the renovation of the community, so that we are showing that we don't need the state for the renovation, that we as society, as movement, as people from below can do this renovation. But also on your localities, keep up the pressures on the embassy, on the Greek state, because this is really, really helpful for us, especially in this situation that our comrade Aristos is still in the hospital, is still in a very critical situation, and we still don't have the 100% letter from the regional government. And for the upcoming news, or for the next period, check on our website, check on our social media website. Also on the next week we will start a brigade of victory. So please join the brigade to keep struggling, especially in the summer period when we expect a lot of repression.
0: And also we call on you to join this internationalist brigade, as we also see it as a way how now we as internationalists can actually learn from this victory of the community and take a next step all together to strengthen our internationalist connections and to create more of a common and long-term perspective. The internationalist brigade of victory will leave from Vienna, Austria, next week Thursday on the 2nd of July. So we very warmly invite you to join this. More information can be found on our social media, on our website. We are thankful for all the international solidarity that actually has led us to this point of victory, and we are actually looking forward to continue our struggles all together.
1: We will win.
0: We have won.
2: Bene, allora torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sei ancora lì tu?
3: Sì.
2: Eccoti. Allora commentiamo intanto questo audio di 8 minuti. Spero si sia sentito bene, perché l'abbiamo fatto con i nostri potenti mezzi. Si è sentito?
3: Sì, si è sentito chiarissimo, perfetto. Grazie.
2: Dai, no, grazie a te, grazie a voi. Quindi, insomma, a me sembra buone nuove, però lascio a te la parola, anche rispetto a come il Council ha riconosciuto come entità autonoma la comunità. Però, insomma, lascio a te la parola per commentarlo.
3: Sì, fino a questo punto la municipalità di Atene diciamo che si è tenuta un po' nell'ombra riguardo questa situazione, perché il contratto contratto siglato per il progetto di riqualificazione di rigenerazione urbana ha visto come attori la Regione Attica e lo Stato e il servizio per il pubblico impiego. Mentre invece adesso, con il fatto che le condizioni di salute di Aristotelis sono peggiorate nel giro di poche ore, il municipio di Atene ha dovuto indire un consiglio straordinario. E quindi in questo consiglio straordinario di base si è semplicemente preso le proprie responsabilità di municipio, e in quanto comunque c'è da ricordare che il terreno su cui sono situati gli edifici del quartiere è del municipio, quindi oltre al fatto che la comunità è nella città di Atene, e il terreno è anche proprio del municipio, quindi diciamo che è dovuto uscire dall'ombra il municipio. E durante il consiglio straordinario quello che è successo è stato discutere dei punti importantissimi, tra cui appunto il riconoscimento della comunità come attore sociale e culturale e come soggetto autonomo. Quindi nel contratto e nel progetto appunto che è stato siglato, era stato dichiarato che gli edifici dove appunto vivono gli abitanti della comunità erano vuoti, quindi diciamo che c'è il riconoscimento del municipio in quanto comunità autonoma e soprattutto abitante del quartiere. Questa dichiarazione butta luce sul fatto che il contratto che è stato siglato è illegale, cioè non c'è stata una dichiarazione falsa. Poi il municipio per l'appunto ha accettato di dichiarare che ha delle responsabilità riguardo la questione. E quindi che attraverso le proprie competenze andrà a portare l'istanza di prossimità alla regione e anche allo Stato, in quanto il municipio è responsabile riguardo le autorizzazioni per qualsiasi intervento architettonico o urbanistico all'interno della città. E infatti da questo punto è stato discusso l'altro punto che riguarda il fatto che una delle condizioni dello sciopero della fame era quello di garantire alla comunità di poter rimanere all'interno del quartiere, e quindi il terzo punto è stato accettare la condizione di far rimanere le persone all'interno del quartiere, da poter far rimanere le persone lì, quindi non sgomberarle, e procedere con permettere loro di, nel caso in cui comunque si riuscisse e si riuscirà a ristrutturare, a portare avanti il progetto di ristrutturazione autonomo e autogestito della comunità, permettere agli abitanti di spostarsi, riallocarsi all'interno del quartiere, ma non lasciarlo, quindi lasciare la gestione della ristrutturazione e ricollocazione degli abitanti all'interno della comunità. E poi quindi questi sono i punti principali che sono stati discussi e che quindi sospendono per adesso lo sgombero, cioè le minacce di sgombero, però avviano letteralmente una nuova fase di lotta, perché comunque la comunità è dubbiosa riguardo questa presa di responsabilità da parte del municipio, perché in precedenza e per altre questioni di lotte compagne, diciamo che non ha propriamente rispettato quelle che sono state le proprie dichiarazioni di responsabilità. E quindi per questo l'attenzione riguardo la questione rimane altissima, sia a livello cittadino che a livello di Stato greco che a livello internazionalista, perché diciamo che la prerogativa di questa lotta è sempre stata fin dall'inizio quella di portare la lotta da Atene fino a tutte le realtà compagne che vogliono combattere il sistema capitalista che opprime, e quindi è una lotta che ha permesso in questi 5 mesi di creare una rete fortissima internazionalista che, come hanno affermato appunto anche nell'audio le compagne, questa vittoria è una vittoria non solo della comunità, ma del vero e proprio movimento che si è andato a creare in tutta Europa e che diciamo può essere pratica e può essere appunto punto di forza per tutte le realtà che stanno combattendo la stessa situazione che sta combattendo Pestilità. E soprattutto perché questa nuova fase prevede appunto che il municipio porti l'istanza di festività alla regione attica e di conseguenza allo Stato per revisionare il contratto, ma qui abbiamo anche le istituzioni europee che sono di mezzo, perché la Commissione europea è finanziatrice del progetto. E quindi è un'istanza che andrà pian piano ad allargarsi fino alle istituzioni europee, tanto che ormai 2 settimane fa, forse un po' di più, l'istanza di Prestiga è stata portata anche davanti al Parlamento con una grande presidio e protesta delle compagne e dei compagni internazionalisti. E quindi diciamo che l'attenzione bisogna che rimanga alta e soprattutto continuare a rafforzare questa rete, non solo per la lotta di Prestilità, ma per la lotta di Prestilità. Io diciamo che ho toccato tutti i punti.
2: Sì. Hai toccati assolutamente tutti quegli emersi dall'audio, e grazie per averlo fatto per tutti gli ascoltatori, gli ascoltatrici, lo ascoltatur. Ci sembra che la situazione sia cambiata rispetto anche soltanto a una settimana fa, ma continuiamo a seguirne le evoluzioni.
3: Sì, assolutamente. Chiaramente c'è il blog, ci sono tutti i canali possibili per poter seguire la lotta, dai canali social al blog, il sito, e continuano ad essere aperte le chiamate internazionaliste per brigate organizzate per andare lì ad Atene, perché comunque come è stato già detto in precedenza, il periodo estivo, come per tutti i posti autogestiti, può essere sempre un periodo di forte minaccia, in quanto le città si svuotano e le violenze si un po' acuiscono. E quindi la comunità si sta organizzando ormai da un po' per ospitare brigate internazionaliste che possano dare una mano in qualsiasi ambito. Chiaramente quello principale rimane quello riguardante la ristrutturazione, perché si tratta comunque di 8 edifici che devono e devono avviare un processo di ristrutturazione autogestito, quindi principalmente manodopera e carpenteria. Però ci sono altri 22-23 spazi da gestire all'interno della comunità, oltre al fatto che comunque può essere un'esperienza di lotta condivisa non indifferente. E, intanto il 2 luglio c'è una brigata di solidarietà per la vittoria che parte da Vienna, quindi per chiunque volesse unirsi può contattare il Comitato Internazionalista e unirsi a questa traversata, che prevederà comunque delle dimostrazioni all'interno del percorso. E

0: Allora, quando sono le 12:04 torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lo facciamo per parlare di due importantissime giornate di lotta a Napoli l'altro ieri e ieri da parte di tanti e tante disoccupate, e, insomma, sono state bloccate fuori Poggio Reale, bloccata via Toledo, bloccata via Acton a Singhiozzo, piazza Borsa dopo Corso Umberto, incrocio Questura, e noi siamo al telefono con una compagna dei Siccobas, del coordinamento del movimento 7 novembre, che ci racconterà da dove tutto è partito e come sta andando avanti. Buongiorno a te, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ecco, allora, hai la voce un po' roca, immaginiamo, per le piazze di questi giorni. Lasciamo a te la parola per raccontarci queste due giornate di lotta, come sta proseguendo.
1: Sì, allora, cercherò, diciamo, di riassumere brevemente quelli che sono stati gli ultimi due giorni, anche se sono stati due giorni veramente che hanno condensato gli eventi di settimana. Noi stiamo per entrare in questo progetto di tirocinio lavoro come disoccupati organizzati della città. È un progetto di tirocinio lavoro che noi abbiamo costruito con 10 anni di lotta. Questo progetto di tirocinio lavoro è stato avviato grazie ad un click day, quindi ad una procedura di un bando pubblico nel quale sono stati selezionati 1.223 disoccupati e disoccupate di tutta la città di Napoli. 1.223 non persone ma famiglie che, diciamo, trovano la possibilità del riscatto di un posto di lavoro, di un tirocinio che apre alla visione, alla speranza di un posto di lavoro che sia stabile, sicuro e non sfruttato. Ora questo tirocinio sembra che, diciamo, voglia essere ostacolato a tutti i costi dalle istituzioni e agli enti che si stanno occupando di tutti gli aspetti burocratici e tecnici per metterlo in piedi e per farlo partire. E questa intenzione, che secondo noi è tale, si è concretizzata nell'ultimo mese, in sostanza, perché nell'ultimo mese ci è stato proprio palese che venivano commessi imprecisioni, errori, e c'è stato un vero e proprio ostacolamento ed un boicottaggio della partenza di questi tirocini. Io sottolineo soltanto che il click day è avvenuto l'anno scorso nel mese di luglio, anche lì ci furono degli scontri durissimi perché il boicottaggio cominciò nello stesso momento in cui si aprì la piattaforma per iscriversi a questi tirocini. Ci sono degli scontri durissimi in quell'occasione, io fui arrestata. Dopo un anno i tirocini effettivamente ancora devono partire, e ancora devono partire perché ci sono tutta una serie di problemi che loro chiamano intoppi, ma che in realtà intoppi non sono. Nella giornata di ieri e dell'altro ieri, veramente di fronte all'ennesimo tradimento della fiducia, che è sempre stata molto limitata e data col contaluce, ma avevamo quantomeno la fiducia che questa volta, diciamo, il progetto stesse cominciando veramente, perché sembrava che tutte le cose stessero cominciando ad ingranare, anche se con qualche mese di ritardo. Invece c'è stato l'ennesimo stop, c'è stata l'ennesima battuta d'arresto che è stata, diciamo, che è dovuta da una incomprensione dei tecnicismi che non sono stati messi a punto nella maniera giusta da Sviluppo Italia Lavoro, il Ministero del Lavoro e il Comune, l'amministrazione locale, che si occupano di questo progetto. Ora i compagni, quando hanno appreso di questa ennesima possibile per tutto il resto, sono immediatamente andati ad occupare il maschio angioino. Questo succedeva 3 giorni fa, l'altro ieri, e nella giornata di ieri sono rimasti in occupazione tutta la notte. Nella giornata di ieri abbiamo chiamato un corteo, una manifestazione, e diciamo i disoccupati hanno dimostrato alle istituzioni quale poi è la risposta che è necessaria e che viene nel momento in cui si pensa di poter ingannare una platea di 1223 persone che di quel posto di lavoro hanno bisogno. Per loro non è un gioco, come invece lo è per le istituzioni. Quindi i compagni hanno occupato il maschio angioino e il movimento ha fatto il movimento, quindi siamo partiti in corteo. Non abbiamo deciso insieme alle forze dell'ordine dove dovesse dirigersi il corteo, perché non era possibile deciderlo, perché c'era la rabbia dei proletari che vergavano tutte le parti, e abbiamo deciso semplicemente che non possiamo contenere quella rabbia sempre, non possiamo fungere da elemento di freno davanti ad una cosa di una tale gravità. Quindi ci siamo assunti la responsabilità di fare il corteo, che abbiamo fatto. I compagni sono stati portati in questura dal maschio angioino per qualche ora, poi sono stati rilasciati. La lotta sta continuando, perché adesso diventa indispensabile rivolgersi a Roma, a quelle che sono diciamo le istituzioni responsabili di tutto questo disastro. Ieri è stato palese, diciamo, a tutti gli interlocutori che si sono fatti avanti finora a dire: non vi preoccupate, risolviamo noi, non vi preoccupate, risolviamo noi. È stato palese a tutti che diciamo la risoluzione viene soltanto ed esclusivamente nel momento in cui poi la massa dei disoccupati e delle disoccupate che decide di mettere il punto. Quindi la situazione è questa, la lotta proseguirà nei prossimi giorni. Sicuramente vedremo, martedì è previsto che saliamo a Roma, e quindi sarà un'altra giornata molto impegnativa.
0: Ma a parte, come dire, continuare a posporre con l'ennesimo questioni amministrative, burocratiche, rinvio, non sono state date delle date, scusa il gioco di parole, certe per l'inizio dei contratti?
1: Perdonami, io ti sento talmente lontana che non riesco a distinguere le parole che mi hai detto.
0: No, dico, non sono stati dati, appunto, si continua a rimandare, prima c'è stata la convocazione per la firma dei contratti, poi si rimanda, eccetera, eccetera. Sono state date nuove date per questo? Ma si è rimandato e no. Basta? Quindi ancora non abbiamo date.
1: Allora, in realtà la data che per noi vale è sempre quella che ci hanno detto l'ultima volta che siamo stati seduti ad un tavolo in prefettura, dove si sono presi l'impegno che dal 1° di luglio partissero tutti i tirocini. Adesso ci hanno comunicato che questo impegno loro forse non si sa, non riescono a rispettarlo, ed è bastato questo perché tutti i disoccupati e le disoccupate si allarmassero.
0: Certo, ma chiaramente.
1: Quindi in realtà per noi vale ancora la data del 1° di luglio, e se la data del 1° di luglio non dovesse essere quella vera, poi si assumeranno le responsabilità di quello che stanno combinando in termini di disastro sociale e di quello che ne scaturirà in termini ancora di ordine pubblico nella città.
0: Quindi voi salirete qui a Roma nei prossimi giorni e poi restiamo in contatto per capire se effettivamente questo 1° luglio sarà quella data o se a quando verrà rimandata eventualmente.
1: Loro hanno un incontro tra le parti il 30 di giugno.
0: Il 30 giugno, ok.
1: sì, noi pensavamo di insomma sollecitare che questo incontro non sia l'ennesima perdita di tempo. Quindi immaginavamo di essere a Roma per quella, per quell'occasione, vedremo se nel frattempo dovessero muoversi, diciamo, diversamente o dovessero rendersi conto che forse è il caso di arrivare al 30 giugno con una vera soluzione tra le mani. Noi lo auspichiamo, può essere anche che ci sarà soltanto una delegazione, ma sicuramente se invece non avremo nessun riscontro che possa farci minimamente immaginare che veramente vogliono risolvere il problema, e il 30 ci sarà un problema.
0: Va bene, noi ci risentiamo tra il 30 giugno e il 1 luglio, allora, così ci aggiorni su come sta procedendo questa cosa. Grazie, grazie infinite. Grazie. Un abbraccio grande a voi. Ma ci mancherebbe. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

quando sono le 12.43 questa voce vi saluta, saluta in particolare chi ci ascolta, privata della propria libertà. Ricordiamo questa sera la serata a strike che avevamo detto, anticipato questa mattina in apertura. Aspettate che la ricerco. Lo scorso 16 giugno, a seguito di una vasta operazione repressiva che ha visto 9 compagni arrestati e perquisizioni in tutta Italia, il Bencivenga occupato è stato sgombrato. Quel giorno eravamo davanti al cancello del Bencivenga, a far sentire alle compagne barricata all'interno di non essere sol a difendere lo spazio. Eravamo anche sotto lo scorso aprile, sopra i tetti del Laurentino 38 squat lo scorso aprile, la mattina in cui le camionette della Celere sono arrivate a sgombrare lo spazio, ed eravamo in strada per ZK squat a gennaio, la mattina dello sgombero. Tra occupazioni, e 3 occupazioni storiche sgombrate in meno di 6 mesi, così come il Torre Mauro occupato, spazi autogestiti dove si continuava a praticare quel tipo di socialità libera dalle logiche del profitto, spazi di dissenso politico e di auto-organizzazione dal basso. Probabilmente anche lo sgombero del Bencivenga occupato si inserisce nel quadro della riqualificazione di alcune zone della città di Roma, come quella in programma nel quartiere adiacente alla stazione Tiburtina, dove Strike continua ad esistere da 23 anni. Accanto a noi stiamo assistendo all'innalzarsi giovane dopo giorno, con una velocità che solo le infrastrutture private riescono a conseguire, uno studentato privato pronto a ricordarci che nella città delle camere in affitto a 600 euro gli interessi collettivi decadono facilmente a vantaggio di quelli privati. Ci sentiamo minacciate da questa ennesima opera di speculazione che usurpa la città e che ostruisce la vista del tramonto sopra il Verano. Ci sentiamo minacciate dai recenti sgombri degli spazi occupati e autogestiti che abbiamo attraversato, supportato e amato. Oggi, sabato 27 giugno, il Bencivenga occupato avrebbe festeggiato 25 anni. Ci piacerebbe che questo giorno sia un'occasione per riflettere tutti insieme su quanto stiamo assistendo a Roma, in Italia e in altre parti d'Europa, come ad Atene, dove la comunità autogestita di Prosfighica è in pericolo di sgombro, con un piano di evacuazione forzato previsto per il 2026. Siete quindi tutto invitati a strike oggi per il compleanno del Bencivenga occupato dalle ore 18, chiacchiera pubblica sulle pratiche di occupazione, autogestione sui recenti sgomberi, a seguire concerti con Paperini X, Innesco, Spedrone e Timac. Solidarietà per tutte le compagne e i compagni colpiti dalla repressione nelle sue subdole forme, come le misure cautelari, le inutili e invasive perquisizioni. Ribadiamo che saremo sempre al fianco di chi con ogni pratica lotta contro lo Stato che ci opprime in ogni sua forma, liberi tutti, al fianco di Nicole, Nico, Stefano, Arnau, Giulia, Luna, Bibi, Pietro e Tony, con rabbia e con amore. Questo è il comunicato di Strike per l'appuntamento di oggi. Ciao. Yeah.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: 001, intestalo a Radio Onda Rossa, via De Volci 56, 00185, Roma.
1: Dice 36, io intanto vi do un buon pomeriggio e vi dico non vi preoccupate, non tremate, perché l'ora di buco è semplicemente un pochettino in ritardo e sta per arrivare. Intanto vi mando la sigla.

0: Questa non la sapevo. No, infatti, diciamo, ogni occasione è buona per noi per parlare di scuola, però oggi quello che faremo è una puntata che in realtà nei suoi modi è abbastanza ricorrente in questa trasmissione, nel senso che a partire da un libro inizieremo a parlare di una serie di tematiche che riguardano il comparto scolastico, e nel libro in questione si chiama Dipende dalla classe, l'autore è Michele Arena, e che, diciamo, speriamo di raggiungere telefonicamente con i nostri mezzi di telecomunicazione.
1: Speriamo,
0: no,
1: sì.
0: Di comunicazione, basta, senza tele, giusto? Mi confermi?
1: Vabbè, il
0: che
1: telefono
0: non
1: è un mezzo di telecomunicazione.
0: Giusto.
2: Vabbè,
0: giusto.
2: Beh, mediamente i telefoni funzionano, vedremo.
0: Ok, esatto. E quindi quello che vi posso dire è che adesso ci mettiamo a sentire i Niccap con Ut e poi torniamo in voce, appunto, sperando di avere compagnia.

0: Come promesso, perché ogni promessa è debito, si dice, alle 16.44 torniamo in voce e torniamo in voce, si spera, con un ospite, Michela Arena, diciamo educatore e autore di diversi libri. Intanto vediamo se ci sente. Ci senti, Michele?
1: Ciao, sì, vi sento benissimo.
0: Ciao, benvenuto intanto e grazie di essere con noi. Come dicevo, educatore e autore di diversi libri, tra cui Tutti gli eroi che conosco, Come nascono gli incendi e appunto Dipende dalla classe, che come dicevamo nell'introduzione sarà un pochettino l'oggetto della nostra discussione. Intanto, se sei d'accordo, ci piacerebbe un pochettino iniziare a conoscerti un po' meglio, quindi perché hai scritto Dipende dalla classe e qual è, diciamo, lo storico tuo che ti ha spinto appunto a scrivere questo libro?
1: Allora, no, Dipende dalla classe è un estratto di un lavoro di tesi, della mia tesi di laurea di 2 anni fa, che aveva come domanda iniziale una tesi di laurea in un percorso di scienze dell'educazione. Aveva 2 domande fondamentali come inizio di riflessione. Cioè, la prima è il perché io fossi arrivato a laurearmi a 47 anni, perché appunto secondo i parametri e l'ideologia dell'impegno, insomma, sono uno che si è impegnato davvero, davvero poco, visto che ci ho messo così tanto. Ma soprattutto la seconda domanda, e quella era una domanda personale perché aveva a che fare con il mio percorso di vita, ma la domanda successiva era il perché i ragazzi e le ragazze con cui lavoro da ormai 20 anni, perché da 20 anni faccio l'educatore in periferia di Firenze a Campi di Sensio, come mai anche i ragazzi e le ragazze con cui lavoro non arrivano a laurearsi? O nella mia storia di educatore, nonostante un centinaio e passo di ragazze con cui ho lavorato, ho solo in testa una ragazza che è arrivata a fare poi un percorso universitario. Quindi diciamo, la tesi, ma anche Dipende dalla classe, intrecciava queste 2 dimensioni, cioè la mia dimensione personale, che è la storia ho vissuto, e la mia famiglia ha vissuto lo stress della povertà per molti anni, nel senso che non abbiamo mai avuto una casa di proprietà, io non ce l'ho tuttora, e abbiamo vissuto 2 volte l'esperienza dello sfratto. I miei genitori hanno avuto molti problemi di salute e comunque avevano un'aspettativa di vita bassa, che è quella che spesso hanno le persone che provengono da contesti marginalizzati, perché oggi la ricerca medica ci dice che la povertà non influisce solo sul rendimento scolastico, ma anche sulle aspettative di vita. E io, all'interno di questa esperienza, di questa storia della mia famiglia, ho avuto un percorso scolastico, un percorso anche professionale molto, diciamo, che ha incontrato molti ostacoli. Io ho fatto un professionale alle superiori, mi sono diplomato col minimo dei voti, insomma ero il classico studente che era portato per altro e non per lo studio. E quindi, diciamo, la tesi provava a rispondere a questa domanda personale, provava a rimettere in fila pezzi la storia della mia famiglia per dargli un senso diverso, ma anche per provare a a riflettere invece sul come oggi, come educatore, come persona che lavora anche a contatto con la scuola, e che ancora oggi, perché la scuola non era classista prima, non è classista ora, lo è sempre stato classista, nel senso non c'è stato un prima o dopo. E quindi la domanda poi di fondo era: ma come facciamo a perlomeno a creare un ambiente scolastico, degli ambienti educativi in cui questa esperienza di classismo possa essere in qualche modo non cancellata ma almeno mitigata? Ecco, e quindi la tesi Dipende dalla classe parte da questo lavoro di ricerca, un lavoro tra l'altro che ha coinvolto circa 800 persone tra studenti e insegnanti, che hanno risposto a dei questionari, a delle domande sul loro rapporto con la scuola e sul loro background di provenienza.
0: Intanto ti ringrazio, Michele, perché diciamo già in questa prima parte introduttiva ci ha dato un sacco di spunti. Io, se prima di entrare un po' nel dettaglio di questi spunti, proverei un attimo a seguire l'ordine che hai provato a seguire tu nel libro Indipende dalla classe, e più precisamente mi riferisco a tutta una parte, diciamo, delle prime 40-50 pagine, in cui comunque citi una serie di dati che sono dei dati che riguardano un po' quello che stiamo dicendo adesso, nel senso che danno un pochettino l'indice del discorso che stiamo facendo e perché lo stiamo facendo, nel senso che per esempio il primo che mi ritrovo cita il fatto che la percentuale di persone con una laurea è del 75% se ha almeno un genitore con la laurea, e mentre è del 12% se ha ha genitori con la licenza media, quindi come se ci sia un canale già scritto all'interno del contesto familiare, quindi diciamo in qualche modo anche la relazione con questo. Poi diciamo c'è anche il discorso come dicevi prima, del tasso di abbandono, cioè in base al tipo di studio sempre dei genitori, quindi il 58% di persone che abbandonano con la licenza media, mentre 13,2% genitori con la laurea, quindi come se sostanzialmente quello, diciamo, il contesto familiare in cui tu ti trovi in qualche modo ti incanala verso una certa direzione, che magari può essere anche vero, ma io posso dire, poi ti lascio la parola, che a mio avviso da questo punto di vista dai vari governi, perché non è il caso di parlare esclusivamente di quest'ultimo governo, ma sono di una serie di politiche che si protraggono nel tempo, questo sono dei dati che vengono utilizzati anche per puntare il dito, utilizzare questo indice verso le famiglie, verso le persone, le stesse persone che poi abbandonano il contesto scolastico, perché come se ci sia una si debba instaurare una colpevolizzazione, nel senso che come dicevi appunto tu pure prima, è un demerito loro il fatto che abbandonano la scuola, escludendo tutti gli altri tipi di fattori e di cause che possono portare a questo tipo di fenomeno.
1: No, assolutamente, cioè, questo ovviamente dipende da che tipo di modello di società abbiamo in testa, cioè se abbiamo un modello di società che procede per un'evoluzione individuale, ovviamente guardare quei dati lì e quindi vedere che chi ha anche genitori con la terza media ha il 12% di possibilità di laurearsi rispetto al 75%, no? Di chi ha almeno un genitore laureato, ti permette di dire però chi vuole, chi si impegna, nonostante il contesto di provenienza, ha comunque la possibilità di laurearsi. Questo è una narrazione che in realtà non appartiene solo alla destra, appunto, come dicevi tu, è un po' trasversale, perché secondo me nel parlare di scuola, di educazione, ma anche di accesso banalmente a certe forme di lavoro meglio retribuite e meglio socializzate, il bias del sopravvissuto, cioè il guardare le cose dallo sguardo di chi è arrivato lì, è arrivato dall'altra parte, spesso non ci fa vedere chiaramente la situazione, quindi ci permette, ci inganna, ci fa dire però c'è una parte che comunque riesce, no? Ad apprendere l'ascensore sociale, ad attraversarlo, quelle soglie di sbarramento che solitamente impediscono ai ragazzi che provengono da famiglie povere di fare un percorso scolastico che arriva alla laurea. Questo però sta in testa un'idea, un modello di società che si evolve individualmente. Invece se hai in testa un modello diverso, cioè se tu pensi che debba essere il sistema ad evolversi nella sua interezza, e che quindi tutte le persone possono accedere a diritti, ad opportunità, il fatto che una condizione di partenza come il titolo di studio dei genitori, o l'avere o non avere la cittadinanza italiana, o il vivere in una regione piuttosto che in un'altra, che tutti questi fattori siano fattori che influiscono in maniera determinante, cioè oggi le ricerche non mettono più una correlazione tra il vivere in una condizione di povertà ed avere un basso rendimento scolastico, ma lo legano proprio per un principio di causa e effetto. Quindi ecco, se uno ha in testa un modello di società diversa, è ovvio che il processo di narrazione sull'impegno e sul fatto che sono le famiglie che sono povere educativamente, che non stimolano abbastanza ragazzi, diventa un discorso che è miope, perché va a colpire la parte già colpita dalla riformazione del sistema e va ad attribuire la povertà oppure l'insuccesso scolastico alle persone e non alla società, cioè avere una responsabilità individuale e non una responsabilità collettiva. E questo secondo me è l'elemento su cui dobbiamo lavorare culturalmente, non solo a destra ma anche a sinistra, perché le scelte, insomma, ora si sta ragionando della riforma dei tecnici, no? Una riforma che arriva di punto in bianco dal governo Valditara, ma una riforma che arriva anche da appunto scelte e governi precedenti. Quindi ecco, e quella è una riforma per esempio che fa una scissione netta tra chi deve entrare nel mondo del lavoro il prima possibile per essere a disposizione dei bisogni del mercato e tra chi invece, facendo un liceo, si può permettere di fare un percorso di studi e di vita con delle tappe più lunghe, e che ti danno quel privilegio di poterti permettere di lavorare sulla tua crescita non solo lavorativa ma anche intellettuale, emotiva e culturale.
0: Chiarissimo. Guarda, io ti faccio un'ultima considerazione, poi lascio la parola a chi è qui in studio con me. Tu nel primo intervento che facevi, a un certo punto hai iniziato a parlare della tua storia personale, hai parlato del fatto dell'aver subito degli sfratti, quindi della tua condizione abitativa, il percorso dal punto di vista della salute che hai dovuto affrontare, che ne parli anche nel libro, e io ti posso dire da questo punto di vista che faccio un po' la parte del diavolo, no? Nel senso, lavorando a scuola mi è spesso capitato di ascoltare colleghi o colleghe che sostanzialmente tutto questo, cioè qualcosa che sta al di fuori della scuola, che c'entra? Cioè, nel senso, che c'entra che sto ragazzo o sta ragazza c'ha dei problemi a casa, c'ha una condizione abitativa difficile, c'ha magari a volte, quando sulla condizione di salute si è un pochettino più comprensivi, però c'è un po' questa narrativa del tipo quello che avviene al di fuori della scuola non deve entrare all'interno della scuola, spesso, non sempre, e quindi diciamo anche un'altra cosa che dicevi poi nella seconda risposta è che citavi queste due parole, famiglie povere educativamente, quindi la povertà educativa, e io una cosa che ho trovato molto interessante del libro tuo è come è stata disarticolato questi due termini, cioè i termini della povertà educativa, nel senso che quello che secondo me è evidente, su quale noi poi comunque dobbiamo cercare di lavorare il più possibile, è che è evidente, banalmente è palese, che se un ragazzo o una ragazza vive in condizioni che possono essere condizioni abitative, condizioni di salute precarie e malsane, poi il suo percorso scolastico ovviamente ne risente, tant'è che poi dipende dalla classe, no? Si fa un discorso relativo alla classe, quindi sostanzialmente pure all'interno di questa città, all'interno di Roma, le percentuali maggiori di abbandono scolastico dov'è che si trovano? Si trovano all'interno dei contesti periferici, cioè dove la povertà materiale è maggiore, e quindi per esempio da questo punto di vista il collegare, anziché parlare di povertà educativa, iniziare a parlare di povertà materiale, secondo me, come fai bene tu nel libro, è la chiave di volta, perché a questo punto poi c'hai i responsabili che non so più le famiglie o le persone che so dei poracci e che hanno dei demeriti perché non fanno studiare i propri figli e le proprie figlie, ma perché vivono in un contesto che ha dei meriti e dei demeriti, anzi direi a livello statale, che produce questo tipo di fenomeno, ecco.
1: Mentre parlavi mi veniva in mente due cose. Vabbè, la prima è che penso che la reazione, allora, la scuola è un'istituzione che è fatta di persone, e le persone che stanno dentro a un'istituzione che pur avendo dei principi e anche delle intenzioni di emancipazione, di liberazione, di crescita intellettuale delle persone che ci stanno dentro, poi di fatto ha anche altri tipi di funzioni che sono più riconducibili ai gruppi dominanti, al mercato, a un qualcosa che ti rende come insegnante, come educatore, ingranaggio di un sistema che deve selezionare, che deve scoraggiare una parte di ragazzi perché non adatti a fare un certo tipo di percorso, che deve selezionare le eccellenze e creare dei gruppi di elite per farle continuare a lavorare. Cioè, come docente, alla fine, anche se non è il mandato scritto nero su bianco, però di fatto quando cominci tutto il sistema scuola a questo obiettivo poi di smistare le persone e separare poi anche le classi sociali, perché chi finirà a fare un liceo classico difficilmente poi continuerà a essere amico della persona invece che in terza media viene orientata verso un professionale che magari abbandona e si troverà a fare il rider e gli porterà a mangiare la sera dopo cena. Cioè, questa separazione diventa una separazione a tutti gli effetti. E la scuola è un meccanismo, non è l'unico, però è un meccanismo della società che, se lavora in un certo modo, non ostacola questa separazione, ma anzi la alimenta. Quindi il docente, secondo me, che si trova dentro a questo meccanismo, per me, cioè, può reagire in più modi, però forse quello che raccontavi sta dentro uno spettro che sta dall'insegnante militante che si prende a cuore la questione, prova a fare un lavoro di coscientizzazione politica ai suoi studenti, sapendo che non può risolvere i problemi sistemici, ma perlomeno in classe ne tiene conto, ci lavora e fa sì che i suoi studenti riescano a visualizzare la fatica che fanno in più nello studiare per le condizioni materiali di partenza, ed è un estremo di questo spettro. All'altro estremo dello spettro ci sta l'insegnante che dice: no, io quello che succede fuori dall'aula non mi interessa. Però io credo che in entrambe le situazioni siano due reazioni a un sistema che comunque opprime anche i docenti e le docenti. Cioè, l'essere, il dover stare dentro un sistema che ha questo meccanismo poi ti porta a delle risposte difensive. Cioè, io non voglio nemmeno condannare quella parte di docenti che non vuole mettersi in gioco su questo aspetto qua, perché penso che alla fine sia una schermatura e un sistema di difesa che ha dei costi emotivi comunque anche quelli, perché io non credo che un docente che dice di non preoccuparsi del percorso di vita di un ragazzo con cui passa 5 anni di vita sia una reazione emotivamente sana. Io penso sia una reazione emotiva disfunzionale e che ha delle ripercussioni sul docente, sulle sue relazioni. Credo a questo. Quindi, ecco, cioè, vorrei provare a uscire dalla ricerca del colpevole individuale e provare a vedere, no, che queste risposte sono una risposta più funzionale, l'altra una risposta disfunzionale, ma fanno parte di un sistema oppressivo. Perché sul tema povertà educativa, secondo me, un po' si svela il mostro del capitalismo, perché nel momento in cui io ti dico povertà educativa, poi di fatto sto ributtando alla scuola e al mondo educativo il dare delle risposte che però educative non devono essere, perché se un ragazzo fa fatica ad andare a scuola perché vive in un quartiere dove non ci sono i mezzi pubblici, dove non ci sono opportunità di un certo tipo, o perché ha una famiglia che lavora tantissime ore al giorno, deve occuparsi di questioni come gli sfratti o cose di questo tipo, il docente non può avere, cioè lì non servono risposte educative, lì servono risposte sistemiche. Cioè, servirebbe il fatto che queste persone abbiano diritto alla casa, che il quartiere sia un quartiere che non sia marginalizzato, che ci siano i servizi pubblici. Cioè, tutte quelle risposte lì sono delle risposte che dovrebbero essere sistemiche, non educative. E il termine povertà educativa invece ci fa pensare che con un dopo scuola, con un insegnamento migliore, noi riusciamo a risolvere dei problemi. Invece io credo che l'obiettivo è, oppure far ripartire l'ascensore sociale, invece credo che l'obiettivo sia educare, lavorare a una società in cui dell'ascensore sociale non ci sia bisogno. Questo per me è il grande inganno del termine povertà educativa, perché è come se in qualche modo ci continuasse a dire che le colpe, le responsabilità, nonostante tutti i problemi che ci possono essere, però di fatto continuano a stare dentro le persone, ma che se incontro un docente bravissimo questi problemi li risolvo. Certo, con un docente bravissimo è un punto di svolta, no, nella mia vita, assolutamente, però cioè le risposte dovrebbero essere altre. Su questo io ovviamente non sono d'accordo con i docenti che dicono quello che succede fuori dall'aula non è importante. Voglio prendere il principio buono

0: perché in realtà quei docenti sono docenti laureati mediamente, che sono il prodotto di quel 75% di famiglie dei laureati che in qualche modo si autoriproduce, e questo è vero, è tanto più vero di questi tempi, ma è stato vero sempre nella scuola. E quindi ecco, mi domandavo, tu diciamo suggerisci anche una serie di strategie individuali, come dal tuo punto di vista sia possibile affrontare questo che a me sembra un grosso nodo?
1: No, anche per me è assolutamente un grande nodo, e l'obiettivo non era, infatti sono, non sempre viene colto questo, diciamo, la premessa o l'obiettivo di quella parte del libro lì, che non è quella di colpevolizzare i docenti o le docenti, o andare verso la retorica del docente salvatore, ma invece provare a dire che serve una presa di coscienza del fatto che di là dalla cattedra, cioè tra i banchi, anzi o tra i bianchi di scuola, per citare Esperanza Quizmana, c'è una varietà infinita di storie, di esperienze, di provenienze, di lingue, di religioni, di culture, di identità. Ma invece da quest'altra parte della cattedra, non per colpa dei singoli e delle singole docenti, ma perché la società crea questo tipo di struttura, da quest'altra parte c'è invece una fotografia molto limitata della società, perché c'è la figura di un adulto con cittadinanza italiana, che parla l'italiano come prima lingua, che ha avuto dei genitori che parlavano l'italiano come prima lingua, che ha avuto le opportunità di laurearsi nella stragrande maggioranza dei casi perché la famiglia poteva permettere un percorso di questo tipo, e che quindi sicuramente ha una difficoltà a mettersi nei panni o a comprendere i percorsi di vita di studenti e studentesse che si trova davanti e che hanno percorsi di vita completamente diversi. E quindi per me questo, ripeto, non è la soluzione dei problemi della società, ma il libro vuole essere uno strumento di aiuto per provare invece a decostruirlo, questo sguardo, cioè intanto a capire che queste lenti ce l'abbiamo, anche quindi se parliamo di impegno, di merito, lo facciamo proprio alla luce del fatto che noi ci sentiamo in una posizione perché ci sentiamo di aver meritato quel titolo di studio e quel percorso lì, e se pensiamo questo di conseguenza poi penseremo che chi

0: differenze, magari, non magari, purtroppo non si danno risposte sistemiche neanche negli altri casi, ma non si nasconde che esistono come differenze. Si parla di genere, si parla di orientamento sessuale, si parla di razzismo, si parla di disabilità, di razzismo meno che delle altre. Non si risolvono tutti questi aspetti, però non si sottacciono, mentre per quanto riguarda la classe sociale, a mio parere, almeno negli ultimi 30 anni sì, e questo non riguarda solo la scuola, fra l'altro, ma insomma adesso parliamo di quello che succede a scuola. E volevo sapere che pensi di questo, e insieme volevo porti un altro piccolo spunto. Nel tuo libro ci sono anche delle pagine, diciamo, grafiche, che sono delle sorte di meme molto interessanti, che hanno un'autrice, Madonna Frida, se leggo bene il nick. Il primo dice: il successo accademico come riscatto di classe è un peso troppo grande sulle spalle di bambini che non possono permettersi neanche le figurine. E qui, quindi, dopo aver sfatato il mito dell'insegnante bravissimo, credo che sia altrettanto necessario sfatare il mito dell'eroe, dell'eroina, della working class, che pur venendo da una famiglia che non ha gli strumenti, si fa il culo e riesce. Dico sfatare non perché non esista nessuna persona che fa questo tipo di percorso, ma perché non è quello che ci dobbiamo aspettare, da una parte, e dall'altra comunque rimane, come tu dici, mi sembra, nell'introduzione, quella parte di insicurezza personale che forgia la subalternità di classe.
1: No, io credo che su entrambe le questioni, cioè sia sul perché la questione di classe in classe è il vero elefante nella stanza, non sono d'accordo con te anche rispetto alla questione del razzismo e sul fatto che le narrazioni sull'eroina della working class che emerge e che riesce, insomma, nella sua storia siano, come dire, delle narrazioni sulla povertà abbastanza dominanti, perché in entrambi i casi cioè lo sguardo che le racconta, che le raccoglie, cioè è sempre lo sguardo della classe media, della classe che mantiene, che ha in mano la possibilità di narrare e di raccontarsi. Cioè alcune delle alterità che vivono a scuola poi di fatto riescono, nonostante subiscano assolutamente si parla pochissimo di tutte queste questioni, si parla pochissimo di femminismo, si parla pochissimo di diritti per persone che hanno un orientamento di genere diverso, di neurodivergenza, si parla pochissimo di tutto, comunque si tiene pochissimo in testa quanto queste cose influiscono sui percorsi di vita e sul rendimento scolastico. Ma detto questo, però, alcune persone che stanno invece nei posti dove si fanno narrazioni, dove si fanno i progetti educativi, dove si fanno i progetti sociali, e che hanno uno di questi spicchi della ruota del privilegio, poi di fatto arrivano ad avere anche degli spazi di parola di narrazione, e questo permette, anche se nello spicchio della minoranza, di poter parlare della questione di genere o di altre questioni. Chi è povero e riesce ad arrivare in quegli spazi lì lo fa con il costo di rimossi enormi, perché la povertà, a differenza di altre condizioni, si porta addosso lo stigma del te lo sei cercato. Cioè la povertà non viene vista come una condizione identitaria, ma come una condizione che è causa delle azioni delle persone che sono povere. Quindi quando tu entri poi in una fondazione bancaria a scrivere progetti sulla povertà educativa, ma tu arrivi da quell'ambiente lì, il tuo istinto, la tua reazione è rimuovere le parti che non vanno bene a quell'ambiente lì, e se non lavori bene su questo aspetto puoi probabilmente anche avere quella sindrome del sopravvissuto e non vedere che sì, tu ce l'hai fatta, ma molte delle altre persone che partivano nella tua condizione invece questo tipo di percorso non riescono a farlo. Ma questo è perché tutto viene narrato attraverso la lente di una classe sociale che non è quella povera. La questione è che chi è povero quasi mai arriva a fare ricerca nei luoghi che contano, a fare narrazione negli spazi in cui si incide veramente sulle narrazioni. Oggi si parla, secondo me, un po' più di classe sociale, perché le disuguaglianze economiche stanno aumentando e oggi anche chi ha titoli di studio medio-alto, questo ce lo dicono i dati, vive in una condizione di stabilità economica meno forte di un po' di anni fa, e quindi cominciano a parlare di povertà e di classe sociale persone che però dal mio punto di vista non rappresentano esattamente la classe sociale bassa. Io faccio sempre un esempio su questo: un po' di tempo fa c'è stato un evento sulla condizione abitativa a Firenze che per alcune persone è un dramma vero. L'evento si è aperto con un intervento che diceva due cose: uno, che oggi siamo la prima generazione che avrà meno dei propri genitori, e questo è un discorso totalmente di classe media, cioè una lente di classe media totale, perché io, per esempio, sono una persona che ha più dei propri genitori, e molte persone provengono da esperienze di marginalizzazione e sanno che quella è una storia che puoi raccontare solo chi ha avuto alle spalle dei genitori con un certo status economico. Questo è un aspetto. L'altra cosa che è stata detta pochi secondi dopo è che per la prima volta le nuove generazioni stavano erodendo il capitale immobiliare di famiglia per comprarsi casa. Ecco, quello era un evento sulla crisi della condizione abitativa a Firenze, quindi si doveva rivolgere talmente a chi casa non ce l'ha o a chi vive in condizioni precarie, ma era narrato da un punto di vista di classe media, di chi la casa probabilmente ce l'ha, di chi sicuramente fa fatica a comprare la seconda casa o la casa per i figli, ma è sicuramente in una condizione economica maggiore. Ecco, io non colpevolizzo questo aspetto, però credo che se chi fa quell'evento lì o chi parla di classe sociale, di povertà, non riesce a capire esattamente come è posizionato nella stratificazione della nostra società, rischia di non creare alleanza con chi sta sotto di lui. Perché a me, per esempio, quel discorso lì è un discorso, lo dico ora personalmente, che a me ha fatto rabbia, perché io ero lì perché volevo sentir parlare della condizione di chi non ha nessuna casa di proprietà, non di chi deve rodere il capitale di famiglia. E posso capire che sia un problema, però è un problema che secondo me viene un po' dopo rispetto a chi una casa proprio non ce l'ha, cioè chi vive in delle condizioni di estrema povertà. Ecco, non so se sono stato chiaro su questo aspetto o meno.
0: Sì, sei stato assolutamente chiaro, credo. E fra l'altro tu appunto hai appena detto una cosa per me molto importante, cioè chi parla, se non si rende conto di dove è posizionato, insomma, costruirà dei danni, insomma, in qualche modo. E penso che questa questione del posizionamento, cioè del leggere politicamente chi siamo, sia estremamente importante. E insomma, da come io ho letto il tuo libro, credo che tu scriva che sia importante questo posizionamento adottarlo in maniera esplicita anche in classe. Tu a un certo punto, anzi proprio all'inizio, citi Belux e parli della necessità di correre il rischio della vulnerabilità da parte dei docenti o comunque delle persone adulte che stanno nelle scuole, e che in qualche modo arriviamo insomma verso la fine, diciamo una linea guida, leggendo il tuo libro, che porta poi all'ultima parte del tuo testo, dove si cercano delle soluzioni che, come credo dici anche tu, hanno ovviamente un limite molto evidente se non diventano sistemiche.
1: Non so, appunto,
0: la questione del posizionamento in classe, poi per arrivare alla parte, diciamo, costruttiva.
1: Sì, no, ma assolutamente. Cioè, per me, mentre parlavi, pensavo, tempo fa è uscito un articolo di Raimo sull'essere autoritari a scuola. Io ho letto molti commenti che contestavano quel punto di vista il problema grosso, però, secondo me, è che quando leggevo commenti mi sono reso conto che spesso chi commentava commentava singolarmente e quindi stava dicendo: no, ma io non sono solitario, non è vero, io conosco insegnanti che non lo sono, che non fanno alzare in piedi, che discutono dei voti con i ragazzi, eccetera. Cioè, dimenticandosi che però tu in quel momento non sei un corpo individuale, cioè fai parte di un'istituzione che rimanda un'immagine di istituzione e di gruppo agli studenti e alle studentesse che ha di fronte. Quindi tu, anche se sei un insegnante democratico che usa pratiche orizzontali, eccetera, comunque lo fai in un contesto in cui poi ci sono le bocciature, c'è il voto in condotta, c'è il permesso per andare in bagno, c'è la ricreazione in un determinato orario, c'è l'adulto che ti può dare voti indiscriminatamente perché fai uno sciopero per la Palestina. Cioè, anche se sei un insegnante e cerca di fare un certo lavoro, uno si deve sempre ricordare che comunque oltre alla propria immagine e alla propria identità c'è il ruolo situato in un'istituzione, c'è il ruolo situato in una classe sociale, in un colore della pelle, in una lingua parlata. Cioè, tutte queste cose parlano per noi anche se noi non parliamo, perché fanno parte della nostra identità. Ecco, io penso che saperla questa cosa qua, cioè vederla nella maniera più chiara possibile, perché poi non è nemmeno facile. Cioè, io penso che anch'io oggi, nonostante abbia scritto il libro su questo tema, corra il rischio di non vedere nelle relazioni con gli altri le mie parti di privilegio o parti di me che parlano anche senza la mia consapevolezza. Però ecco, lavorarci su questo aspetto qua penso che possa metterci in delle relazioni con gli studenti e le studentesse meno conflittuali. Cioè, io penso proprio che possa abbassare quel livello di conflitto che oggi nelle classi c'è e che c'è perché l'istituzione chiede di anche le ultime, insomma, trovate del governo chiedono un insegnamento e un'istruzione più disciplinare, più dura, più di un certo tipo. Quindi ecco, su questo sono assolutamente d'accordo e anche sul fatto che le pratiche poi, per quanto importanti, se non diventano sistema, se non stanno inserite dentro un processo di cambiamento di un'intera istituzione, ovviamente hanno un impatto limitato. Però è vero anche che proprio perché noi lavoriamo nell'educazione, quello che facciamo noi oggi, cioè anche il problematizzare una cosa oggi nel presente senza avere la soluzione, è vero che non cambia la cosa nell'immediato, però se la problematizzo con gli studenti e le studentesse la questione per esempio di classe, non la risolvo nel presente, però sicuramente creo la base per cui quei ragazzi e quelle ragazze su questa cosa ci possono fare una riflessione e possono diventare adulti che magari su questa cosa hanno uno sguardo, una prospettiva diversa. Non è un cambiamento sistemico, però è il principio dell'educazione. Cioè, io faccio questo di lavoro. Cioè, uno deve provare a creare delle relazioni che abbiano la possibilità di aprire a delle consapevolezze.
2: Guarda Michele, io ti dico francamente che mi dispiace molto perché sono le 17:24 e ci avrei una quantità di cose da chiederti importante, quindi ti ho mentito quando ho detto ti chiedo l'ultima cosa e poi basta, però purtroppo mi sa che rifaremo per un'altra occasione. Poi non lo so, se tu vuoi scrivere a un certo punto dipende dalla classe 2, noi siamo solo che contenti. E quindi intanto non lo so, a parte gli scherzi, non so se c'hai qualcosa da aggiungere a margine di questa chiacchierata, se no ti ringraziamo veramente tanto Michele.
1: No, anche a me dispiace dovervi lasciare, ma anzi vi ringrazio per l'invito e per i contributi. Ora non so i nomi di tutte le persone che erano nello studio,
2: perché noi su questo manteniamo sempre un po' l'anonimato in radio,
0: quindi siamo delle voci.
1: Una
0: scelta diciamo politica di Radio Onda Rossa.
2: Sì, esatto.
1: Ok, come Madonna Frida, quindi benissimo, va bene, assolutamente.
2: Esattamente.
1: Benissimo, allora non li voglio sapere e vi ringrazio, insomma, però davvero per la chiacchierata e per lo spazio che insomma che avete dato al libro.
0: Noi ringraziamo te e insomma questa è una radio autogestita e quindi quando avrai qualcosa da proporci noi siamo qua e questi microfoni sono aperti.
1: Ok, grazie.
2: A presto.
3: Grazie. Ciao, grazie.
1: Ciao, buon lavoro. Ciao.
2: E quindi direi che alle 17.25, se ho finito di litigare con il mixer, vi metto una traccia musicale e poi torniamo in voce per gli ultimi minuti. Infatti vedete che io comunque un pochettino ci sto litigando con il mixer. Forse ve la canto io una canzone. Detto questo, adesso chiederò assistenza da casa, però forse possiamo andare direttamente alle conclusioni nostre. Vogliamo fare delle frasi di commento? Non lo so, perché comunque una delle attrici che ci può dare una mano si è assentata nel momento del bisogno e adesso
0: è tornata.
2: Però sì, devi venire di qua perché sto litigando con il mixer questo
0: gesto. Allora l'altra redattrice parla nel frattempo.
2: Esatto, intrattenici per favore.
3: Può intrattenere entro certi limiti. Niente, l'altra redattrice fa qualche riflessione su questo libro e soggiunge che fu una delle cose più interessanti, oltre a mettere a sistema tutto questo atteggiamento che l'autore definisce con gli studenti, forse potrebbe essere utile metterlo a sistema anche nelle riflessioni tra colleghi orizzontalmente, insomma, perché come dice anche il libro, la scuola, nonostante sia uno spazio di confronto, è uno degli spazi in cui questo confronto viene praticato in assoluto il meno possibile. Quindi l'invito in conclusione di questa presentazione, perché adesso il problema lo abbiamo risolto, è per i docenti e le docenti che ci ascoltano a leggere questo libro e a metterlo a sistema anche nei loro contesti di lavoro.
2: Sei stata bravissima.
3: Grazie.
2: Ti posso dire,
0: la fuffa è la tua via.
2: Oh, meno male che ci sei te. Allora, il problema è risolto, quindi adesso ci sentiamo una traccia musicale
3: che
2: e poi
3: sentiamo.
2: Torniamo in voce. Ci sentiamo Teodora e Jules e Zubizou. Penso che Bisou sia bacio, una canzone francese, però non so niente di più.
3: Va bene, hai detto già abbastanza.
2: Buon divertimento.

0: E siamo ancora qua, l'ora di buco, Radio Onda Rossa 06 49 17 no scusami,
1: ti sono andata sulla voce, mi dispiace, ma siccome ho visto scoccare le 17:30 volevo dare questo riferimento temporale.
0: No, 06 49 17 50 se qualcuno volesse dire qualcosa in diretta, ma nel frattempo niente. Allora, quando abbiamo trasmesso martedì scorso stava per cominciare la maturità,
1: stavo per scoccare la notte prima degli esami,
0: poi c'è stata la prova di italiano, la seconda prova, e poi adesso ci sono gli orali. Ci stavamo chiedendo se commentare come ogni anno le tracce per la prima prova, quella di italiano, che ci fa anche un po' fatica perché sì, come dire sì. Erano brutte di poco,
1: erano brutte, erano rachitiche, non avevano spunti, erano normative, avevano tutto il peggio. Si diceva che forse l'unica in cui uno poteva essere un minimo stimolato era la seconda, quella del brano di Brancati sulla memoria, però chi sta da questa parte dei microfoni ha una certa età e quindi sul valore della memoria avrebbe forse delle cose da dire, e chi sta facendo l'esame di maturità a 19 anni e forse poteva trovarlo anche meno, diciamo, meno stimolante rispetto a noi. Dopodiché il resto,
0: ma a me quello che mi ha colpito in generale, diciamo, è che siccome avevo letto giusto il giorno prima è stata data visibilità a una funzionaria del ministero quest'anno, cosa che non era mai successo, con nome e cognome, intervista eccetera, che è colei che detiene le tracce prima degli altri.
1: Ok.
0: La custode delle tracce,
2: la donna più desiderata d'Italia probabilmente in questo periodo dell'anno.
0: E fra l'altro io non l'avrei fatto nome e cognome, però insomma nel senso
1: meno io forse sta per andare in pensione.
0: Detto questo, appunto, l'hanno anche intervistata e lei ha raccontato anche la prassi con cui vengono scelte le tracce.
1: Io non l'ho sentita. Illustra un po'.
0: No, la prassi, vabbè, è un po' come quello che ci si può immaginare. Io non proprio così me la immaginavo, ma nel senso che dice che ci sono varie persone che non sono state descritte meglio, che propongono delle tracce, e poi c'è una scrematura fatta da lei
1: personalmente
0: e dal ministro.
1: Ok.
0: Poi l'ultima persona la fa il ministro, che veramente già a me questo mi è sembrata una cosa allucinante. Non sapevo che proprio davvero i ministri
1: personalmente avesse prima traccia, cinque scelte.
0: E allora poi mi sono detta: ma Valditara lo sa che lui non doveva scrivere un manifesto politico per il piano quinquennale sulla riforma della cultura italiana, ma doveva fare le tracce della maturità, perché sembrava proprio una specie di cosa che si tiene tutto, no? Tutto
1: sì.
0: Sull'individuo, tutto.
1: Sì. Su questo ti interrompo, quella che mi ha innervosito di più in questo, che era un collage dei diversi spunti del posizionamento politico di questo governo rispetto alla scuola, all'educazione, alla didattica, quella che mi ha innervosito di più è stata quella sulla creatività. Non so voi che ne pensate, dopo quella io devo dire la verità.
0: Era quella dell'incanto?
1: Era quella dell'incanto, credo, quella in cui sostanzialmente si diceva che ogni scoperta scientifica è di per sé un atto creativo. Einstein ha pensato la teoria della relatività dopo aver preso un caffè con un amico, e quell'altro ha avuto l'intuizione vedendo un bambino che piangeva. Insomma, veramente una retorica dei talenti e della creatività personale, individuale, delle capacità dell'individuo, di cui abbiamo parlato anche prima, insomma, in qualche modo.
0: Peraltro falsa, perché la scienza ha uno sviluppo nei secoli.
1: La scienza ha uno sviluppo nei secoli e presuppone quella che è l'applicazione del lavoro di ricerca, cosa che era completamente cancellata da quella traccia, e questa è stata la dimensione, proprio la mancanza di sviluppo storico e la mancanza di quello che è il lavoro di ricerca, che mi ha innervosito, soprattutto insomma perché è una traccia di maturità che si rivolge a persone che probabilmente potranno affrontare la vita universitaria pensando che c'hai questa botta di intuito e svolti la vita, così brevetti e poi guadagni un sacco di soldi, perché è questa, diciamo, un po' il brodo di coltura di questo tipo di classe politica. Però scusami, ti ho interrotto perché c'erano tanti altri spunti.

0: di un fatto che è successo a Cesena, al liceo Monti di Cesena. Al liceo Monti di Cesena, credo uno degli ultimi giorni di scuola, ora insomma la cronaca non è che sia così rilevante, degli studenti posizionati evidentemente a destra hanno calato dalla finestra del loro liceo uno striscione con scritto Italia agli italiani. C'è stata una presa di posizione sanzionatoria da parte del sanzionatoria, ma non è che gli hanno rovinato la vita.
1: Guarda, la presa di posizione sanzionatoria è che gli hanno messo 6 in condotta e quindi queste persone dovranno fare la tesina di educazione civica quando ci saranno gli esami di recupero.
0: Questa è stata la sanzione. E è intervenuto il ministro, anche in questo caso, che è veramente un grandissimo lavoratore, devo dire, e perché non gliene sfugge una, mi sembra, è un grandissimo lavoratore,
2: un polipo,
0: che ha detto che avrebbe, insomma, era contento che l'USR dell'Emilia Romagna disponesse un'ispezione per verificare se era corretto dare questa sanzione o se invece i ragazzi erano stati sanzionati in questo caso per le loro idee.
2: Ma era, scusa, non ho capito, era contento perché l'USR avrebbe fatto un'ispezione,
0: sì,
2: oppure
0: sì, l'USR. No, è partita l'ispezione.
2: Ah, è partita. Ah, okay.
1: E di questo non puoi dubitare, perché le ispezioni sono lo strumento, no?
2: Certo.
0: E quindi verificheranno se è corretta questa attribuzione di 6 in condotta o se invece sono state giudicate le idee degli studenti in questo caso. E il giornale, quello che era della famiglia Berlusconi, ha riportato, che io ve le riporto così come sono, tra virgolette, le parole del ministro: occorre chiedersi quale sia la motivazione di questa sanzione. È stato un 6 in condotta per aver affisso uno striscione contravvenendo alle regole dell'istituto, oppure per stigmatizzare il contenuto del manifesto? Proprio la sfasatura tra la motivazione del provvedimento e la sanzione irrogata lascia intendere che ci potrebbe essere stata una sorta di sviamento dei poteri.
2: Ma questo comunque a me non capisco che ti stupisce, perché mi sembra sempre in linea con la sua posizione, cioè tutti, diciamo, questi anni quando ci sono state delle proteste per quanto riguarda per esempio il genocidio in Palestina, comunque la sua posizione è sempre stata quella, cercare di far esprimere gli e le studenti in tutti i modi possibili e immaginabili. Io non capisco, ragazzi, perché siete così.
1: Tu dici perché?
2: Cioè, io mi vedo un po' astiosi nei suoi confronti.
0: Io non sono astiosa per niente, vi ponevo in maniera neutra le parole del ministro, che peraltro non sono finite, sono piuttosto interessanti anche le l'ultimo, sempre riportate dal giornale. E Valditara dice: nello statuto delle studentesse e degli studenti le manifestazioni del pensiero, purché non siano offensive della personalità di qualcuno, non possono essere in quanto tali sanzionate, nemmeno indirettamente. Un'affermazione come l'Italia agli italiani non può essere in alcun modo sanzionata in quanto tale. Ma voglio aggiungere un'altra considerazione: non solo questa affermazione non è in alcun modo razzista, ma esprime un senso di appartenenza a una nazione che coinvolge anche gli italiani di seconda generazione. Coloro che l'hanno stigmatizzata non hanno chiaro né cosa significa razzismo né cosa significa amare il nostro paese.
2: Sa che fino ai 18 anni chi è di seconda generazione tecnicamente però non ce l'ha la cittadinanza, no? Cioè,
1: infatti,
2: nel senso che comunque adesso questa mi sembra una grande notizia, se lui considera queste persone già italiane, però bisognerebbe dirgli che magari allora gli facesse prendere la cittadinanza,
1: allora
2: in qualche modo,
1: così,
2: prima dei 18 anni, perché finiscono scuola senza avercela.
1: Sì, infatti, e poi insomma suscita uno strano stato d'animo aver parlato fino adesso del decostruire e destrutturare il punto di vista di chi sta al di qua della cattedra, assumendosi tutte quante le variabili di genere, di, diciamo, colore della pelle, perché si è parlato anche di questo, e poi pensare che per il ministro una frase come Italia agli italiani in una scuola dove, come dici tu, insomma, chi non ha compiuto 18 anni e non ha fatto un determinato percorso di seconda generazione anche, ma anche ne ho arrivato in Italia, italiano proprio non è, non offenda nessuno, perché è la libera espressione di un pensiero. Questo sinceramente segna una discrasia molto forte rispetto ai pensieri sulla scuola.
2: Ma questi signori, quando insomma si cercano di nascondere dietro un dito, lo fanno abbastanza goffamente, scelgono pure il dito più piccolo che hanno della mano, cioè si cercano di nascondere dietro al mignolo. Io non so sinceramente che altro aggiungere su questo, direi che possiamo anche
0: per dare una notizia.
2: Ma è giusto sottolinearlo, perché appunto tante volte si fanno degli autogol da soli, e lui in particolare ci riesce spesso, e però vediamo se è considerato così dal vulgo, da tante persone come noi stiamo pensando adesso, un autogol. E che vi dico,
0: no, del resto mi sembra anche, ora scusa, mi viene in mente questa cosa, ci sia anche una certa omogeneità di vedute, perché Meloni ci ha tenuto a dirci che chiedere un posizionamento antifascista agli editori più liberi è censura, perché si censurano i posizionamenti.
2: La dittatura dell'antifascismo.
0: La dittatura dell'antifascismo, certo.
2: Eh sì, stanno tutti in linea. Detto questo, direi che possiamo anche congedarci.
0: Non sappiamo chi viene dopo di noi. Noi pensiamo likewise.
1: Lo immaginiamo
0: alle 19.
2: Direi che le sentirete, probabilmente ci sarà una replica se non ci saranno loro.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, quindi
2: diciamo,
0: insomma,
2: in qualche forma c'è likewise.
1: E comunque continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa. Noi, per quanto ci riguarda, vi diamo appuntamento
0: a martedì prossimo. Cioè, siamo già proiettati e oltre a darvi appuntamento, vi ricordiamo il radio abbonamento. Mancano pochi giorni, versate sti soldi andando sul sito www.ondarossa.info, cliccando, e poi vi dice tutto il sito, cioè non il sito ma il portale Produzione dal Basso. E poi vi ricordiamo anche che Radio Onda Rossa giovedì, venerdì e sabato è a Crack con un suo stand. Si mette molto.
3: Ciao. Vogliamo darvi aggiornamenti sulla situazione a Via Appia 1011 e sostanzialmente sono state chiamate le forze dell'ordine e al momento sono presenti tra le 10 e le 15 volanti, camionette e Digos che hanno accerchiato Compagne. La situazione è abbastanza statica, le Compagne sono tutte sotto al sole appunto a cercare dalle forze dell'ordine, le quali tra l'altro fermano, identificano tutte le persone che cercano di avvicinarsi per dare supporto e sostegno. E quindi niente, il nostro invito è, se vi va di raggiungere Via Appia 1011, di farlo in gruppi, di monitorare anche magari da distanza la situazione, considerato l'ingente numero di forze dell'ordine. E niente, non lasciamo sol le Compagne. E grazie.

0: caldo, io sabato qua non ce so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: Corteo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

chiuso tutti gli usci all'avventura. Non perché ne trovo la testa a posto, ma per noia, per paura.

le osterie di fuori porta. Ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta.

0: Che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

31.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Radio Onda Rossa 87.9. Per quanto riguarda la manifestazione di stamattina, ci hanno avvisato che era previsto un appuntamento serale che è stato

0: Pinazza.
1: Pinazza, Pinazza.
0: Sabato 27 giugno. Salpinaz dalle 18 alle 19.30.
1: Pinazza, Pinazza.
0: Radio Onda Rossa 87.9 www.ondarossa.info. Non so se si è capito, Salpinaz. Il pezzo dell'automatico ci stava benissimo. Pino Daniele, d'altronde,

Allora, intanto una comunicazione: Salpinaz finirà mezz'ora prima, cioè alle 19, perché poi la radio passerà in diretta da remoto. E comunque, Casa del Jazz All Stars, omaggio ad André, la canzone di Marinella. Stefano Di Battista al sax, Fabrizio Bosso alla tromba, Rita Marco Tulli al pianoforte, Giovanni Tommaso al contrabbasso, Roberto Gatto batteria.

tratto da Fly Me to Sinatra. Il pezzo è One for My Baby. Greta Panettiere.

Massa Peanuts, Maria Pia De Vito, Danilo Rea, Enzo Pietro Paoli, special guest Aldo Romano. Il pezzo è Amelia. Alla voce Maria Pia De Vito.

State ascoltando Salpinaz quest'oggi fino alle 19, non abbiatene a male. Prenderà poi successivamente la radio in diretta, la diretta da remoto. E comunque, Salpinaz è sempre refrigerante.

Ritorna la grande Massimo Rubani Quartet. Il pezzo è Blues for Bird al sax. Massimo Urbani.

0: Bene, finisce qui Salpinaz, come dicevo, ho detto poc'anzi, mezz'ora prima, per esigenze radiofoniche.
1: L'aria bionda e calda.
0: Quindi un saluto a tutti e a tutte coloro che sono stati all'ascolto, un abbraccio a tutti.
1: Lascio
0: e a tutte. È Salpinaz che va in onda normalmente dalle 18 alle 19.30. Intenditori, intenditrici, ice.

all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 FM. Siamo in diretta qui dal Forte Prenestino. Crack, crack happiness, crack felicità. Passate a trovarci, siamo nella piazza d'armi di destra e troverete accendini, tazzine, cose, tante cosette per poter sottoscrivere a una radio che dal 1977 va avanti senza padroni e senza pubblicità. Radio Onda Rossa.

sociale, pensavo. E nuovamente in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo in diretta dal Festival Crack al Forte Prenestino. Una informazione di servizio per artisti e artiste che, a cui interessasse, che avessero un po' di fame, è pronta la cena nel...

Quindi ripetiamo, Radio Onda Rossa è in diretta dal Forte Prenestino, dal Festival Crack, che come ogni anno ci ospita qui. Se voleste, se passaste, se per caso...

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Prova. Oh, bene. Si sente, si dovrebbe sentire. Si dovrebbe sentire anche in diretta. Ben ritrovati e ben ritrovate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa che sta trasmettendo dal Festival Crack. Ci scusiamo per l'interruzione. Di solito quando diciamo che abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici, di solito è una pietosa bugia per mascherare le nostre incapacità. In questo caso però è vero, la tecnologia si è ribellata, abbiamo avuto dei problemi con il computer che si è surriscaldato, ma come ogni esperto di informatica insegna, basta spegnere e riaccendere e si torna in linea. Quindi siamo nuovamente in diretta dal Crack al Forte Prenestino. Ricordiamo che se voleste venirci a trovare, abbiamo il banchetto nella Piazza d'Armi di Destra, per chi ci stesse ascoltando in diretta, stesse magari arrivando in macchina, abbiamo anche un simpatico banchettino visibile, le casse che rimbombano sul piazzale. E adesso, appunto, dopo queste scuse di rito e questa prova del secondo microfono, direi che possiamo ripartire con la musica.

E allora torniamo sempre in voce da Radio Onda Rossa. Oggi, come tutti gli anni, trasmettiamo direttamente da Crac, dal Forte Prenestino, da questo bellissimo festival. Vi mettiamo un po' di musica, vi diamo un po' di contenuti. Tra non molto dovrebbero esserci insomma alcune interviste a artiste, artistu che ci hanno chiesto insomma di dare un po' di spazio, e noi chiaramente siamo felicissime di poterlo fare. Vi ricordiamo anche che se avete dei disegni, un'arte di qualunque forma, stiamo preparando Scarceranda per il 2027, quindi portateci contributi di tutti i tipi, appunto disegni, scritti, qualunque forma possiate dare al vostro pensiero anticarcerario. Noi saremmo ben felici di accoglierlo, perché appunto Radio Onda Rossa tra un anno circa festeggia ben 50 anni, e sono 50 anni sicuramente antifascisti, sicuramente antisessisti per quasi tutto il suo percorso, e senza dubbio sempre anticarcerari, oggi e sempre.

va meglio, non resistono quei compagni che li han riconosciuti, ed arrivano i pomodori, ed arrivano gli sputi per difendere gli sfruttatori. Una tromba ha squillato

sono l'immagine più fedele del nostro ordine costituito. Già vediamo i carabinieri che si stanno organizzando per iniziare la caccia all'uomo con pantere d'autoblindo. Non possiamo andare via né lasciare i dispersi, siamo ormai tagliati fuori per raggiungere gli automezzi. Decidiamo di resistere e si fan le barricate, sono per meglio difenderci dalle successive ondate. Dalla prima barricata alla zona dei carabinieri sono

con alle spalle i carabinieri. Vedo Ceccanti colpito a morte, trasportato sul marciapiede malgrado gli sforzi per aiutarlo. È difficile trovare soccorso mentre gli sbirri ti corrono dietro e non ti

quanti forse alla bussola per questa notte. I padroni si sono offesi, loro che offendono e ci uccidono per tutti gli altri 12 mesi. Sarebbe meglio offenderli spesso e non dare mai loro respiro tutte le volte che loro signori capitan sotto il nostro tiro. E a questo punto mi sembra opportuno fare qualche considerazione sulle diverse brutte facce che ci mostra oggi il padrone. Lui ha i soldi per comprarci, il lavoro per sfruttare, i suoi armati per ucciderci, la TV

0: E come promesso poco fa, cominciamo insomma il pomeriggio, la serata, non so che ore sono, di interviste qui a Crack. Il primo artista, o il primo gruppo in realtà di artisti, possiamo dire così. Marco e Filippo, quindi sono due, perfetto. Ci presenteranno un fumetto che, io ho in mano, voi non vedete, ma visivamente è molto molto potente, su Franco Battiato. Infatti si intitola Il mio amico Franco, quindi lascio a Filippo la parola per raccontarci questo progetto.
1: Grazie Fabiola, grazie mille. Buon pomeriggio e buonasera a tutti. Sono molto contento di essere al Crack. Oggi parlo da solo perché Marco è molto imbarazzato.
0: Addirittura?
1: Fa caldo, sì, sta sudando tantissimo.
0: Quello è vero.
1: E quindi ha preferito rimanere lì in galleria.
0: Però per radio non si sente, dai.
1: Ma soffre molto.
0: Ci sta.
1: Quindi sì, abbiamo fatto questo progetto di questo fumetto. Io e Marco di base facciamo radio anche noi. Declinando la radio attraverso l'immagine, quindi insieme agli eventi dal vivo e le serate che facciamo, abbiamo deciso di fare questo fumetto che è incentrato sulla figura di Battiato e prende spunto in realtà da una storia vera, nel senso che durante la pandemia io stavo abbastanza sconvolto a livello mentale, diciamo, e succede che una mia amica mi dice: è morto Franco Battiato. Io non è che ero un particolare fan, diciamo, da un punto di vista musicale, però mi interessava il lato mistico di Battiato. Succede però appunto che inizio a vedere Battiato tipo Santone, amico immaginario, e inizio ad avere questa frequentazione personalissima con Franco Battiato, tant'è che mi permetto di chiamarlo Franco. Spero che non dispiaccia a nessuno, insomma.
0: Lui non sa prendere a male di sicuro.
1: No, lui è stato molto vicino, devo dire, è stato molto prezioso. E inizialmente volevamo fare un progetto filmico, poi l'estate scorsa ho chiesto a Marco, che è l'altro ragazzo che disegna il fumetto, e insomma se gli andava di fare questo progetto. Lui è un pittore non figurativo, ha comunque accettato di fare questa idea, insomma, di realizzarla, e in pratica ha iniziato questo progetto in due formati diversi, perché Marco voleva fare la bella e la brutta. E soltanto che la brutta e la bella erano totalmente diversi, e lui prendeva la brutta e la buttava, ma in realtà era fighissima. Quindi abbiamo raccolto questi disegni brutti secondo Marco, e qui al Crack oggi abbiamo, in questi giorni abbiamo portato una versione tascabile con un prezzo, diciamo, più popolare, con i disegni brutti di Marco, e quindi abbiamo sia il taccuino che il formato originale, che è quello che stai sfogliando tu.
0: E in quale punto vi troviamo?
1: Siamo nella galleria che non so come si chiama, quella lì,
0: diciamo quella alla nostra destra, potremmo dire, a sinistra, scusi,
1: sì.
0: Potremmo dire
1: è la galleria che sta là, e siamo proprio sulla porta, fortunatamente, perché fa molto caldo appunto,
0: e quindi vi trovano.
1: Sì, siamo arrivati da pochissimo.
0: E la scelta del bianco e nero c'ha un suo perché o...?
1: Sì, in realtà, come molti amici qui che sono in esposizione, è dovuto a un motivo legato all'autoproduzione, nel senso che per abbattere i costi e abbiamo trovato una serie di escamotage, tra cui il bianco e nero, la rilegatura che facciamo a mano all'orientale, e la carta ci arriva tramite alcuni amici dalla Svezia, quindi è una carta comunque bella, però il discorso è abbattere i costi il più possibile, quindi bianco e nero, rilegatura a mano, carta da amici, e l'autoproduzione ci permette di andare avanti, insomma, in questo modo.
0: In realtà questa è una cosa che noi conosciamo bene come Radio Onda Rossa, visto che comunque è tutta un'autoproduzione, è tutta un'autogestione, un autofinanziamento,
1: sì.
0: Quindi poi ci troviamo magari con dei mezzi un po' più ridotti, ma
1: sì,
0: comunque trovi il modo di
1: esprimerci,
0: far uscire,
1: sì.
0: Esatto, di far uscire un qualcosa che appunto è... insomma, sembra veramente...
1: Grazie.
0: Veramente frutto di un lavoro molto pensato, quindi...
1: Grazie.
0: A voi. E, ci vuoi, non so, raccontare un po' che cos'altro possiamo trovare, insomma, venendovi a vedere al...
1: Guarda, posso dire che a parte il primo numero abbiamo portato un altro progetto per il Crack Festival, nel senso che ogni giorno stiamo pubblicando delle piccole storielle di una pagina che andiamo a stampare alla serigrafia del Forte, quindi è un progetto parallelo a quello del mio amico Franco. E tra un poco, intorno alle 20, inizieremo 20:30, inizieremo a pubblicare le nuove storielle, quindi facciamo il fumetto del mio amico Franco e queste micro storie da una pagina, appunto.
0: Perfetto, quindi programma molto pieno.
1: Sì, sì.
0: Bene,
1: ci divertiamo.
0: Bene. Beh, questo insomma è anche la base dei festival fatti così, no? Che
1: sì,
0: comunque dobbiamo stare insieme, e, come dire, promuovere l'arte, ma pure insomma promuovere anche la collettività, quindi
1: a voglia.
0: Fantastico.
1: Grazie.
0: Grazie mille.
1: Grazie
0: mille a te.
1: Gentilissimi.
2: Grazie davvero. Questo lo posso portare di là. Grazie ancora. Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti il fango ebbe un padre negro e una madre pelli rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena.

Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato. Il programma erano cubi con lo

0: ci dispiace interrompere Fango, però in questo momento abbiamo una comunicazione che riguarda il fatto che ci sarà tra pochissimo qualcosa di molto interessante, quindi a te la parola.
1: Ciao a tutti, tra mezz'ora alle 8:30 all'auditorium c'è una presentazione del rifugio e centro sociale sotto sfratto Agripunk vicino ad Arezzo. Vi daremo gli ultimi aggiornamenti sulla situazione, su come aiutarci a salvare quello spazio e chi ci abita. Presenteremo anche la fanzine di Zampe Sporche e la mostra che si trova vicino alla cattedrale da parte degli stessi artisti in solidarietà con Agripunk. Grazie, ci vediamo tra mezz'oretta.
0: Dai.

hanno stipendiato le canaglie, i fascisti facce da carogne, li hanno ripescati.

0: Torniamo in voce. Ricordiamo che siamo in diretta dal Forte Prenestino.
1: Questi erano gli Schiantos con Riformato, una canzone che sembra persa nel tempo, in quanto adesso non c'è più la leva obbligatoria, ma chi lo sa che non debba tornare a essere attuale a breve anche questa canzone. Comunque, dicevamo, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo tornati in diretta. Siamo in diretta dal Forte Prenestino, dal Festival Crack.
0: E quindi per tutte e tutti i compagni che fossero all'ascolto, imboccate qui a Crack.

0: E notate la professionalità di questo DJ che ha sfumato il pezzo proprio nel momento giusto.
1: No DJ, no DJ, solo selezione.
2: Questo brano è dettato dal disagio. Guarda la merda che ci circonda. Guarda lo schifo che c'è in giro.
1: E andiamo avanti con una canzone per ricordare gli abusi di questo stato. Pochi giorni fa sono stati arrestati dei compagni e delle compagne accusati di essere anarchici. Questi sono gli FFD, la canzone si chiama Noi siamo per l'anarchia.

sì, di nuovo. Questi sono gli FFD. Noi siamo per l'anarchia. Contro quelle maledette celle. Alfredo libero.

oltre polizia, carabinieri e milizia, anche degli squadristi che ci minacciarono. Noi, la nostra protesta, non fu possibile farla altrimenti che con i canti. I fascisti non si avvicinarono.

Scusate, e questi erano gli Azione Diretta. È un po' inutile che uno si metta a sfumare i pezzi se poi sbaglia microfono. Comunque sia, ricordiamo che questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, che trasmette dal Festival Crack, Onda Rossa anche sulle Radio DAB volendo, potete sentirci anche in streaming sul sito ondarossa.info. Adesso ricordiamo che appunto Radio Onda Rossa non ha padroni, non ha padrini, non trasmette pubblicità e quindi non deve rendere conto a nessuno di alcun contenuto che veicola, per cui vi beccate i placcaggi hardcore con un bel blocco, porco Dio.

Andiamo avanti, qui alla nostra sinistra c'è una scritta grandissima che dice Autonomia. Questa è per la storia di Roma, la storia di Radio Onda Rossa, dall'autonomia operaia, 49 anni libera.

0: Dico spoglia.
1: Quello del controllo è un settore in espansione, soprattutto dal punto di vista dell'occupazione. 200.000
2: Onda Rossa in diretta dal forte crack, stiamo sugli anni 90.

0: Nadie dentro sta città.
1: E ora in diretta dagli 87.9 modulazioni di frequenza onda rossa, anni 90, gli Scapì.
2: Saca ya la China Tron, venga ya esa China Tron, quémame la China Tron.
3: No China.
2: Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una China pa'l canuto de hachís.
3: Hachís.
2: Saca ya la China Tron, venga ya esa China Tron.

0: Questo è per i compagni e le compagne di Torino.
1: Gente, sono qua fuori. Nell'incoscienza non ci
0: sono ancora in giro i guaglioni di Vanchiglio.
1: Lunga e le conclusioni acide. Aprite o le calze che son fradice. E ora dimmi del sapore del suo corpo.

E torniamo in voce, ricordiamo che siamo oltre che in diretta sugli 87,9 di Radio Onda Rossa, qui al Forte Prenestino a Crac, quindi sostenete le realtà autogestite, imboccate a Crac. E la prossima è una richiesta che ci arriva dal banchetto a fianco. Due bucolico, tempi d'oro.

0: Rientriamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Tanti mezzi tecnici e il microfono comunque lo teniamo sempre spento. E ricordiamo che siamo in diretta dal Festival Crack, il Festival Crack al Forte Prenestino. Insomma, come d'abitudine, in tutti questi anni abbiamo ospitato sulle nostre frequenze numerosi artisti e artiste che volessero presentare le loro opere, insomma raccontarci di loro, delle loro esperienze. E anche oggi abbiamo comunque già iniziato a ospitare interventi. È arrivata un ospite dall'estero, da New York. Ok, quindi dagli Stati Uniti, per darci un punto di vista un po' differente su quello che sta vivendo qua. Insomma, è un festival, un'esperienza, ma lo stesso Forte Prenestino è un qualcosa che noi spesso diamo per scontato, ma magari lei ci può dare un punto di vista esterno. So I was saying, here in Italy, in Rome, we often give for granted these kind of things like crack, like Forte Prenestino, etc., etc. But you brought us your essay, just basically telling us an external point of view. So we would like to tell us about it. So what is crack for you, and and why did you want to write this essay? Quindi ho chiesto cos'è per lei appunto il crack e perché ha voluto scriverne proprio un testo che sembra addirittura un testo accademico con note e tutto quanto, che appunto stiamo sfogliando in questo momento. So go for it.
1: Thank you, by the way, for letting me do this. I mean, I've been coming to crack since 2016 was the first year, and then 16, 17, 19, 25, and then I'm back this year. And I mean, I've never seen anything like crack anywhere else. It's really specific, the festival. And in the essay I write about that, I think that has a lot to do with the fact that it happens within Forte Prenestino. Like, I don't think that, and just to say, this is why crack is unique, is because the Forte is also unique.
0: Ok, allora molto semplicemente ha introdotto la questione. Allora, lei viene al crack dal 2016, quindi 2016, 2017 e 2016, 2017, 2018, 2019 COVID, I guess. Quindi 2016, 2017, 2018, poi COVID, ed è tornata qui da un paio d'anni. E secondo lei non ha mai vissuto nulla come il crack. Secondo lei la specificità del crack è proprio il fatto che si trovi all'interno del Forte Prenestino e non ha mai visto nulla come il Forte Prenestino altrove.
1: Yeah, and again, like you said, this is an outside perspective, but the reason why I wrote the essay is because I came back to crack last year, and I had written something in 16 about the professionalism of the underground and the sort of increasing, let's say, commodification of underground arts, no?
0: Ok, quindi ha scritto l'essay l'anno scorso, perché è tornata dal 2016, aveva già scritto qualcosa. No, wait, can you repeat why?
1: Sorry. Okay, so maybe. Okay. But just to say, so I wrote an essay in 16 about the increasing commodification of underground arts. I came back last year, 10 years later, and I noticed that I thought that there was more merchandise at the festival. No?
0: Quindi ha detto che ha scritto questo essay inizialmente. A proposito della commercializzazione dell'arte, è tornata qui dopo anni e si aspettava che fosse di base l'iniziativa stessa più commerciale. Did you expect this this festival to be more commercialized any years, one years after the other?
1: Sorry. Well, I say, I don't know if I expect it, but I see this development all over, not only at Krak, but also at other festivals, because I also see the way that, like, the idea of the professional activist is also

Potevo fare tutto, dovevo fare tutto, e non ho fatto un cazzo. Fermo lì ad aspettare che qualcosa accadesse, ma sapevo anche il suo avvincente finale, quello di una storia che ci ha passato.

E quindi questi sono sempre gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa che trasmette anche in DAB e in streaming dal proprio sito ondarossa.info, Onda Rossa che è in diretta dal Festival Crack al Forte Prenestino come ogni anno, quindi ringraziamo il Festival Crack per aver rinnovato questo invito, questa collaborazione per noi sempre molto preziosa perché la rivista Scarceranda, l'agenda Scarceranda e il quaderno qui al Crack guadagnano tutta la ricchezza che le caratterizza grazie appunto ai contributi degli artisti e delle artiste che ci vengono a regalare le loro opere. Quindi abbiamo avuto una serie di interviste, ne avremo altre più avanti. Adesso direi che ci possiamo prendere un piccolo intervallo musicale, una piccola pausa anche noi per rifocillarci un minimo. Comunque ci risentiremo credo tra all'incirca un'oretta, una mezz'ora, non so, comunque con altre interviste, però per adesso vi lasciamo alla saggia conduzione della compagna automatica. Yeah,

ricordiamo, siamo in diretta, ma ricordiamo a tutti quelli che stanno presentando gli stand, che se vogliono venire a raccontarci cosa propongono e quello che offrono, e i loro racconti, i loro fumetti, i loro disegni,

Onda Rossa, abbiamo una richiesta. Se riusciamo a farla andare. Siamo al forte, siamo a Crap, in onda, in diretta sugli 87.9. E questo è Curre Curre Coglio. No.

E oggi sono 25 anni di occupazione del Ben ci venga occupato, che è sotto la repressione di pochi giorni fa, quindi insomma Ben ci venga occupato ora e sempre, e soprattutto tutta la nostra solidarietà, la solidarietà di Radio Onda Rossa, di Crack, del Forte Prenestino, ai compagni e alle compagne colpite dalla repressione, le sue forme subdole, e quindi libere tutte, liberi tutti, al fianco di Nicole, Nico, Stefano, Arnau, Giulia, Luna, Bibi, Pietro e Toni, con rabbia e con amore.

Onda Rossa, gli 87.9 dal Forte, riandiamo ancora una volta indietro nel tempo. Che tempi.

0: No? Radio Onda Rossa in diretta dal Forte Prenestino, da Crack sugli 87.9 in DAB in streaming. Vi ricordiamo per domani sera, quando finisce Crack, un appuntamento alle Cagne Sciolte. È il 28 giugno, la notte di Stonewall, la notte del Riot LGBTIQ, ma tutta alle Cagne dalle 18 alle 24, perché c'è un tetto da rifare e questo tetto da rifare ha bisogno di soldi. Finché c'è il capitalismo i soldi servono, e se no il tetto non sta in piedi, e quindi per poter continuare a lottare, confabulare, immaginare, resistere, desiderare fare festa alle Cagne, numerose alla festa di autofinanziamento per lo spazio, cena vegana, riff e raffa, ricchi premi, cotillon, karaoke, free shop aperto in via Ostiense 137.
1: Dai, un tetto nuovo per le Cagne. Domani tutte alle Cagne Sciolte. Vai, musica. Dai.

ai francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto. Si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

0: E allora sugli 87.9 Radio Onda Rossa abbiamo qui uno degli stand che sta presentando il proprio lavoro e ci viene a raccontare un po' che cosa stanno facendo, come stanno lavorando. E è Brodo Brado, da dove venite?
1: Veniamo un po' da diversi posti, siamo per lo più di Roma e della provincia di Roma, poi qua c'è il mio amico Matteo che in realtà è di Lucca e...
0: Vicino.
1: Come? Ah, più vicino. E sì, siamo di Roma principalmente, Roma e provincia, scusate, non sono abituato a tenere il microfono in mano. E essenzialmente siamo nati circa un anno fa, all'inizio ci riunivamo per lo più dentro al The Frag, che è un'ex scuola, credo, occupata, insomma, c'era il nostro amico Giuseppe, c'era uno dei ragazzi del collettivo che ci ha messo in contatto con l'organizzazione e noi siamo riusciti a fare riunione lì per un po' di tempo e piano piano siamo riusciti a tirare fuori la nostra prima antologia, il nostro primo progetto.
0: E lo vedo, ce l'abbiamo qui, abbiamo una serie di storie, quindi
1: sì,
0: sono vari,
1: sì,
0: autori.
1: Sì, sono sei autori. E in realtà ruota tutta quanta intorno alla domanda che succede. Abbiamo fatto rispondere a tutti quanti i vari autori a questa domanda nelle maniere più disparate e intorno a questa risposta poi tutti quanti gli autori sono andati, autori e i disegnatori sono andati a costruire la loro storia, sono andati a mettere in piedi una serie di vignette. Siamo un collettivo piuttosto vario, ci sono sia scrittori che fumettisti che illustratori, e c'è un po' di tutto, diciamo, anche pittura. Nel prossimo progetto ci saranno anche delle cose un po' diverse, un po' più particolari.
0: Sono stili diversi,
1: sì.
0: Approcci diversi,
1: sì, sì, sì.
0: Modalità diverse di...
1: Ma io credo che sia una delle proprietà, cioè è una cosa tipica di tutti i collettivi in realtà, il fatto che ci siano persone che vengono da realtà diverse. Però ultimamente a me è capitato di vedere molto spesso collettivi che vengono magari con persone che vengono dallo stesso liceo, dalla stessa università, da un ambiente comune. Noi veniamo proprio dai luoghi più disparati, alcuni hanno fatto l'Accademia di Belle Arti, altri hanno fatto la scuola di fumetto, altri hanno fatto grafica, cioè c'è un po' di tutto, c'è anche chi ha fatto solo lo psicopedagogico e basta, ecco.
0: E quindi sì, dalla copertina, il che succede è la prima domanda che chiunque di noi si sia mai posto aprendo gli occhi per la prima volta. Molto probabilmente anche l'ultima che ci faremo quando li richiuderemo per sempre, un po' definitiva come
1: esatto,
0: cosa.
1: Esatto, è un po' drammatica, certo, però è il discorso più importante che tendenzialmente può venire in mente quando si pensa alla domanda che succede, no? C'è una dimensione di incertezza e di sorpresa spesso e volentieri. Quali sono gli eventi più sorprendenti e che possono lasciare perplessi, no? Quindi sono quelli lì.
0: E continuate, questa antologia propone una serie di storie ambientate in contesti oscuri e inusuali, attraversati da personaggi che affrontano l'ignoto guidati da un'unica domanda, appunto.
1: Esatto, si tratta per l'appunto di luoghi appartati. Quindi per esempio la prima storia, c'è una storia che per esempio che parla di è un po' cioè una delle storie che è quella che ho scritto io, parla di un muro voodoo e quindi l'abbiamo chiamata Oltre il muro ed è tutta quanta ambientata all'interno di un contesto un po' per l'appunto riservato, in cui ad un certo punto ad un ragazzo viene data la possibilità di vendicarsi di una serie di persone che gli hanno fatto dei torti. In un'altra storia invece i protagonisti sono dei ratti che ad un certo punto a loro volta trovano un modo di rivedere quella un po' che è la loro situazione, diciamo. È un misto, io lo definisco sempre quando vengono al banchetto, un misto tra Breaking Bad e Ratatouille. È molto particolare come storia.
0: Mi piace questo misto tra il Ratatouille e il fumetto classico.
1: Sì.
0: E poi abbiamo anche un Se non sai leggere.
1: Se non sai leggere è un è un'idea di Gea e di Francesca, che 3D Denara su Instagram, e, o meglio è una storia un po' particolare, perché per l'appunto ho già spiegato che siamo vari tipi di autori, no? Quindi ci sono artisti, eccetera, eccetera. Questa storia prima è stata scritta dall'autrice, che è Gea, la ragazza del nostro collettivo, poi è stata disegnata da 3D Denara, e poi Gea è andata a scrivere con la mano sinistra sopra alla storia, è andata a fare del lettering per simulare una persona che per l'appunto sta imparando a scrivere.
0: E sono molto di grande impatto i disegni, in effetti.
1: Credo che farà piacere alla disegnatrice e anche alla scrittrice.
0: Benissimo. Ci hanno lavorato. Poi abbiamo anche invece un fuori antologia.
1: Sì, lui è l'ultimo arrivato, è arrivato ultimamente e sta collaborando con noi da un po' di tempo.
2: Sì, ciao. Sono arrivato più o meno a febbraio, metà febbraio, e sono stato abbastanza sorpreso in verità di essere messo alla prova, e anche, diciamo, il fattore che, come si può dire, quando entri in un collettivo di persone che non conosci assolutamente tramite, diciamo, se non attraverso uno schermo praticamente del telefono, quindi c'è anche un po' quell'imbarazzo di capire pure se le tue idee coincidono con le loro. E diciamo, è stato un po' mettermi alla prova, perché io ho sempre visto il lavoro mio

0: insieme, e quindi ti aspetteremo nella prossima produzione.
1: Sì, assolutamente, dovrete aspettarci, perché ne varrà la pena, perché la nuova antologia sarà molto più figa di quella precedente, poco ma sicuro. Sì, no, lo diciamo. Assolutamente, cioè io sono convinto di questo.
0: Va bene, quindi ringraziamo Brado che si è presentato, che vi siete presentati. Siamo nella piazza di Destra, ma ovviamente anche online e sui vari Instagram, sui vari canali social.
1: Sì, assolutamente.
0: Grazie, buon lavoro.
1: A voi.
2: E siamo ancora qui nella piazza di Destra del Forte Prenestino. Crack, venite a trovarci. E vogliamo mandarvi una canzone di un'amica di Radio Onda Rossa, di una compagna, Elsie. La canzone si intitola Mantra, e il motivo è che tra un'ora e mezzo è il 28 giugno, che è il giorno della rivolta di Stonewall, ricordandoci che il primo Pride è stato un riot e che per noi sempre è un riot. Ascoltatevi Mantra e balliamola insieme.

microfono è una stronza, due rondini e una gallina. Questa canta sti guagnona, cerco di supporto massimo pura. Guagnona di sta terra mi sentimo, dopo fa con una stronza, due rondini e una

0: sempre tem seu lugar. Fé em Deus, DJ!
1: E onda rossa da Crap in diretta sugli 87.9 e di nuovo questa sera, come tutti i giorni, come tutte le sere da Crap, abbiamo la fanzine di Crap che ci racconta cosa succede.
2: The unofficial fanzine of the fail crack. Today the thematic is crack, fail, failure, failed, all your best fail in a crack.
1: Ah, stasera è failed.
2: Yes.
1: Perché?
2: And like the shower, today no more water, one moment, a lot of draw on this newspaper, and some Belgium story when people meet each other around in another country.
1: Perché siamo qui con i nostri amici che ormai vengono tutte le sere e ci raccontano che cosa succede a Crap, perché ogni giorno loro raccontano e raccolgono le storie di quello che succede a Crap. Loro vengono dal Belgio, ma vengono apposta da Brooklyn.

0: un fallimento sull'acqua? Failed. Che cos'è? Yeah, yeah, che è successo? Yeah. Perché?
1: Because it's 3 days we are there and we have some problem to continue to live all together because there is more 500 guests. So not maybe 1,000, but a lot of people at the party. So the common problem arrived and like the photocopy machine.
0: Siamo
1: today.
0: Troppi.
1: Yeah.
0: Siamo troppi.
1: Sun,
0: too
1: yes.
0: much people. Too many people here. Crap. In al forte a Roma. E adesso Ando Rossa siamo tantissimi e quindi hanno troppe cose da raccontare.
1: And tomorrow we don't know. We talk with the people and we will see what's happened tomorrow for the last day of the crack. So another journal and maybe it will be in silk screen if we are really determined with serigrafia. Maybe.
0: Domani forse faremo delle serigrafie, ma ovviamente la fanzine del crack è distribuita giornalmente.
1: And for free.
0: E for free, senza niente. Loro venivano gli altri anni, ma quest'anno hanno deciso questo progetto, cioè di venire solo per raccontare for free, senza nessun rientro personale, con una stampante, girano col loro carrettino, raccolgono le informazioni da tutto quello che succede a Crap e ce lo riraccontano, lo riportano. E quindi li aspettiamo tutti i giorni e sono felicissima che sono passati anche questa sera.
1: And meet people. The goal is to meet, like we meet Onda Rosa on the first day, so we are still here. And we meet another, there is a guy in the cell, like he's drawing everybody for free too. And he come from US and it's the first time of his life to come in Europe. And he just arrived direct in Roma at Crack. And he don't know what he do, but his first experience is there. But he's in life, he's a school driver of bus. But okay. He take holiday to come here for the first time of his life.
0: Quindi ci racconta la storia di un ragazzo, boy, che è venuto qui e per la prima volta è un autista di scuola bus, ha preso le vacanze e è arrivato qui a Crap solo per distribuire i suoi disegni. E quindi loro ci raccontano anche la sua storia.
1: Exactly.
0: E così anche di tanti altri. E quindi però dovete venire a Crap per avere la fanzine del Crap. E quindi su Onda Rossa.
1: And it's called Would You Like a Piece of Crack?
0: Would you like a piece of
1: cake
0: crack?
1: Or crack? As you want.
0: It's a better crack.
1: Thanks.
0: E grazie ancora su Onda Rossa e continuiamo con Cicala in diretta da Onda Rossa agli 87.9 ancora musica.

Dunana e adesso Dam. Onda Rossa 87.9 in diretta da Crap.

0: E se vi avanza qualche pandoro e panettone, ci fate un bel dolce.
1: E voi mangiate.
0: No, ma lo sai che però io stanno ho mangiato poco panettone.
1: Io ho mangiato manco il pandoro, meno male, no. Perché mi fa schifo.
0: Il pandoro? Pandoro no, io non lo mangio, difficile che lo mangio. Però il panettone invece sai che ho mangiato tanto, tanto, tanto stanno.
1: Corone?
0: No, non è dolce. Non è dolce.
1: Io non ci prendo
0: tortellini in. No, neanche quelli. Lavoravo. Vediamo un po'. Arancione.
1: Arancia.
0: No, vanno portate, no.
1: Arancione.
0: No. Il salmone.
1: Che schifo.
0: Non ti piace?
1: No, è che non si può.
0: Perché mi sembra.

da crack, dal forte, ancora qualche minuto di diretta. Ci cala ancora alla selezione.

0: Dance All Night.
1: Nel frattempo noi piano piano stiamo smontando, eh. Non ci sto.

0: piano piano.
1: È la voglia di Dance All Night che non finisce mai. Però continua dall'altra parte, raga, grazie al crack, grazie a tutte le artiste e gli artisti che hanno reso possibile tutto questo, raga. Dai, e continuiamo sempre ad occupare, raga, ad agire nell'illegalità.
2: Sempre, sempre.
0: E un saluto anche in privato dalla libertà.
2: Radio Onda Rossa è contro il carcere.

che vorrai, uno schermo magari, magari del pedaggio o al conduttore. Tu potresti sfruttare un blocco quel tuo.

Conosco le passerelle, i ponti girevoli, le trappole, tutte le zappe della fatalità. Non mi ci posso perdere, la morte per uccidermi ha bisogno della mia complicità.

strategici, colpire e fuggire, mantenere l'intera tribù in movimento, anche se si tratta solo di dati nella rete.

la famiglia è chiusa dalla genetica, dal possesso maschile delle donne e del bambino, dalla totalità gerarchica della società. La banda è aperta, naturalmente, da affinità. Gli iniziati sono legati da un patto d'amore.